0: Sì, la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
2: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
0: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
2: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
0: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
2: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in Internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
0: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in Internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni, prima o poi, non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
2: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
0: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove, ma chi la prende?
2: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
0: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima, non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
2: In der Einspielung von Gabriele hörten wir. In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre. Ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato, chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi. Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza. E questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente. Tu doni.

0: jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel Tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito. L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona. L'amore non porta rancore. L'amore rende liberi. L'amore rende felici. L'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la Madre Terra. L'amore dona forza. L'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore. Perdoniamo il nostro prossimo, chiediamo perdono, liberiamoci dalla schiavitù del peccato e l'amore guarisce. Ora, in questi attimi, vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus.
1: Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio
0: durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper,
1: l'anima e il corpo sono in unità, poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo. Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente. In esso arde il fuoco della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare. Affermiamo la salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: mein Wesen.
1: Il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: Wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der Gesundheit.
1: È l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che
0: Liebe
1: ci accompagna.
0: Bleibt.
1: L'amore rimane nell'anima.
0: Liebe
1: L'amore ci guida.
0: Liebe ist
1: L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo,
0: Christus,
1: tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Dass du bei uns bleibst.

0: Cari amici, benvenuti all'ottava trasmissione della serie Il Giovane e il Profeta. Il Giovane e il Profeta è un libretto gratuito che riporta un'intervista fatta qualche anno fa da un giovane a Gabriele, una donna attraverso la quale Dio, lo Spirito Libero, parla oggi agli uomini di questa terra. Una donna che annuncia ai giovani, con la forza della sua esperienza personale, che il discorso della montagna, cioè l'insegnamento di Gesù di Nazareth, è realizzabile nella vita di ciascuno di noi. Nel corso dell'intervista il giovane chiede a Gabriele come si possa integrare nella propria vita ciò che Gesù desidera da noi, ossia metterlo in sintonia con la propria vita quotidiana di giovane, con la propria voglia di vivere, di ballare, di suonare, con i propri desideri di realizzazione e così via. E lo chiede con queste parole. Gesù è la mia vita quotidiana nell'esteriore. Non sono forse due mondi? Gesù è al mio fianco anche quando mi rivolgo verso le cose che fanno parte della vita di noi giovani? Io suono la chitarra con i miei amici e facciamo musica insieme, ossia abbiamo formato una piccola band. Gabi, possiamo ballare e suonare la nostra musica? Vivere i nostri desideri?
1: Gabriele risponde: come ti ho già detto, tutto entro una certa misura e con una meta. Certo che puoi suonare il rock e naturalmente puoi anche ballare, se tutto ciò non diviene un vizio, ossia se non degenera in eccessi, perché no?
0: Non si tratta quindi di condurre una vita fatta di privazioni. Dalle parole di Gabi possiamo comprendere che si possono vivere certe cose da giovani. Quello che è importante è che restino entro una certa misura e che non ci si perda in esse, che non diventino la meta della nostra vita. L'intervista prosegue con una domanda fatta da un altro giovane che le chiede: sono un giovane che da poco ha iniziato a lavorare. Come posso evitare di diventare un professionista che risolve tutto solo con il proprio sapere?
1: Gabriele risponde: non c'è niente di male ad essere un professionista. Al contrario, è bene avere capacità professionali nel proprio lavoro. Una buona società ha bisogno di persone che sappiano svolgere bene il proprio lavoro e che conoscano bene il proprio campo di competenza. Nella nostra società odierna, molte cose vengono risolte con il sapere. Ci si può comunque chiedere se chi vuol sapere tutto lo sa veramente, oppure se desidera solo imporre le proprie idee e i propri desideri personali, che non corrispondono alla sua competenza specifica.
0: Abbiamo già parlato molte volte dello spirito spontaneo e onnisciente, dice Gabriele, che è in grado di rispecchiarci una soluzione conforme alla legge, ossia consapevole di Dio, in ogni situazione, in tutte le domande della vita. Per chi fosse interessato a questo tema, Gabriele consiglia a questo punto il libro Liubani, Io spiego, metti in pratica, nel quale Liubani, un essere dei cieli, ha spiegato a noi tutti, e in modo particolare ai giovani, come possiamo dischiudere in noi l'aiutante e consigliere interiore, trovando con il suo aiuto la soluzione a determinati problemi e la risposta a molte domande, sia nel campo della scuola, sia in quello professionale, come nel tempo libero.
1: Con l'aiutante consigliere interiore, Gabriele intende lo spirito del Cristo che dimora in ognuno di noi e al quale possiamo rivolgerci in ogni momento, anche per chiedergli di aiutarci in una difficoltà al lavoro. Affrontare le situazioni solo con il nostro intelletto può quindi limitare le molteplici soluzioni che possono venire dallo spirito in noi. Gabriele prosegue: per la nostra attività professionale vale ciò che riguarda anche ogni altra cosa che facciamo. Se la compiamo con il nostro ego, che vuole sempre mettersi in mostra, gonfiarsi e avere ragione, prima o poi giungeremo ai nostri limiti umani. Con il nostro intelletto non vediamo al di là dei limiti, ossia al di là delle mura dell'orizzonte del nostro sapere. Di conseguenza facciamo qualcosa che crediamo possa essere la soluzione.
0: In seguito dobbiamo però riconoscere che la nostra soluzione ha portato al fallimento. Questo è ciò che sperimentiamo attualmente nel campo dell'economia. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, possiamo notare che molte cose sono negative. È il riflesso delle mura delle nostre idee o dei programmi del sapere, il riflesso del nostro ego.
1: Gabriele prosegue: se Dio per noi non è un Dio antiquato, ossia se non è un pezzo di antiquariato che mettiamo in un angolo e che non ha più niente da dirci in merito alla nostra vita, ci renderemo conto che l'intelletto ha sempre dei limiti. L'intelligenza, che è Dio, conosce ogni cosa e ci aiuta in ogni situazione se ci abbandoniamo allo spirito spontaneo che ci aiuta, adempiendo passo per passo la sua volontà, che conosciamo dai 10 comandamenti e dal discorso della montagna. Sì, cari amici, quanto più realizziamo nella nostra vita i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, tanto più ci apriamo agli aiuti che provengono dallo Spirito del Cristo in noi. Così ci dice Gabriele.
0: Così facendo, prosegue Gabriele in questa intervista, la nostra coscienza si amplia e troviamo accesso all'aiutante consigliere interiore, allo Spirito del Cristo Dio in noi. Quindi, se fai questi passi, divieni uno specialista nel tuo campo professionale, che lascia agire attraverso di sé l'intelligenza, Dio, ossia che mette l'intelletto, il sapere specialistico, al servizio dell'intelligenza di Dio. A poco lo specialista riesce a vedere al di là dei limiti, al di là delle mura dell'intelletto, e trova una soluzione dopo l'altra, cioè passi che l'intellettuale, ossia chi possiede solamente sapere, non conosce, proprio perché si basa soltanto sul proprio sapere, su ciò che ha appreso.
1: Ascoltiamo ora di quali vantaggi gode anche la società se noi impariamo sempre più a mettere il nostro intelletto al servizio di un'intelligenza superiore che possiamo anche chiamare intelligenza divina. Il senso della vita è quindi di istruire la nostra mente, di sviluppare le nostre capacità e le nostre qualità, unendole tuttavia con l'intelligenza, Dio, in modo che lo spirito spontaneo, eterno e onnisciente possa usare il nostro sapere professionale come strumento per una società buona, etica ed elevata.
0: Bella questa visione sul senso e lo scopo della nostra vita, che parte da noi stessi, sì, ma per abbracciare in fondo tutta la società, tutte le persone, di cui possiamo essere un aiuto positivo se lo desideriamo. Ma le domande del giovane non si riferiscono solo alla sfera professionale e all'attività del tempo libero, tutt'altro. Sentiamo cosa chiede il giovane alla profetessa di Dio. Ora una domanda di estrema attualità per tutti noi, dice il giovane. Che cosa pensi in merito all'amicizia tra una ragazza ed un ragazzo?
1: Gabriele risponde: avere buoni amici è veramente un dono che non si dovrebbe solamente conservare, ma anche coltivare, essendo per loro e con loro. I buoni amici condividono gioie e dolori. Essi si aiutano reciprocamente. I buoni amici sono una comunità aperta di amici, nella quale ognuno può entrare, se è sincero e disposto a coltivare un rapporto amichevole. In una buona amicizia si sviluppano forze positive. Dalle amicizie possono scaturire amici che si aiutano a vicenda e ne può conseguire una crescita interiore più rapida.
0: Esistono buone amicizie anche tra ragazzi e ragazzi, se l'uno o l'altra non allacciano subito un legame a causa dei forti desideri sessuali. L'ordine della creazione divina prevede che l'uomo e la donna si uniscano fisicamente quando entrambi desiderano un bambino, spiega Gabriele. Questa è una meta di un'etica e di una morale superiori per noi uomini in una società con valori etici e ben funzionante.
1: Gabriele prosegue: sempre più persone comprendono a poco che esiste la reincarnazione, che è stata negata a torto per secoli dalle chiese ufficiali, e quindi credono alla reincarnazione dell'anima. Ciò comporta naturalmente che portiamo con noi in questa esistenza terrena programmi negativi provenienti da esistenze precedenti, per esempio anche il desiderio di avere rapporti fisici, ossia la sessualità. In una persona questo desiderio è più marcato, in un'altra meno. L'uno ha desideri sessuali molto forti nel mondo dei propri pensieri, l'altro ha il desiderio di rilassarsi attraverso la sessualità o di legare a sé il partner tramite la vita sessuale. Esistono molti tipi diversi di legami.
0: Tuttavia, ogni legame, anche la sessualità, vuole qualcosa per sé, per l'ego o per il corpo, spiega Gabriele. L'uno vuole vivere continuamente la sessualità per rilassare i propri nervi, oppure per godere degli stimoli dei nervi. Un altro è in grado di soddisfarsi solamente negli eccessi fisici, ossia nelle forme estreme di rapporti fisici. Altri ancora hanno dei sensi di colpa dopo aver avuto un rapporto fisico, nel caso in cui abbiano sfruttato egoisticamente il partner nel proprio rapporto. Qualsiasi livello di rapporto fisico ci sia, dobbiamo sempre chiederci, dice Gabi, qual è la radice di questa spinta? Ci possiamo chiedere se desideriamo diventare persone che fanno solo sfoggio di se stesse con la sessualità, oppure se vogliamo riconoscere le cause di questi desideri, per elaborarle poi a poco e giungere così a mete più elevate e a valori interiori.
1: Nella nostra epoca non si può dire puoi unirti sessualmente ad un ragazzo o a una ragazza solamente quando vi sposate e desiderate un bambino. Se ciò fosse così semplice, ossia se fosse così facile da realizzare per i presupposti presenti in noi, sarebbe bello, poiché entrambi sarebbero collegati dall'amore che dona e che riceve, e la loro felicità nel matrimonio resterebbe priva di ombre.
0: Gabi spiega: dato che ognuno porta con sé in questa incarnazione più o meno desideri sessuali, per molte persone è necessario uno sforzo enorme per adempiere al principio di cui abbiamo parlato. Alcuni ci riescono, dipende dalle tendenze che abbiamo portato con noi e anche dalla meta che ognuno di noi si è riproposto nella propria vita. Altri non ci riescono, poiché hanno portato con sé programmi che agiscono in modo corrispondente.
1: Gabriele continua: tuttavia, ciò non dovrebbe servire come giustificazione, dicendo a senso, ho portato con me programmi sessuali più o meno forti e quindi devo praticare la sessualità. In fondo, non la posso semplicemente reprimere. È giusto, dice Gabriele, che essa non dovrebbe essere repressa, poiché ciò che viene represso non è stato elaborato. Dobbiamo comunque ripetere che si tratta di trovare la radice della sessualità eccessiva per eliminare questa causa di base dalla quale affiora l'energia corrispondente. Quindi, come dice Gabriele, per poter modificare veramente un determinato comportamento è importante trovare la causa, ossia la radice, poiché questa ci permette di elaborarlo e cambiarlo gradualmente.
0: Non dovremmo condannare alcun uomo, né il suo modo di pensare, né il suo modo di agire, dice Gabriele al giovane e a tutti noi. E prosegue dicendo: tuttavia, ognuno ha la possibilità di nobilitarsi passo per passo, analizzando a poco il mondo dei programmi che ha portato con sé ed elaborandolo invece di ingrandirlo, continuando a praticarlo fino a perdere la capacità di soppesare e di trovare la giusta misura, cioè la propria coscienza, e abbandonandosi invece alla vita sessuale, senza preoccuparsi di come si senta chi viene utilizzato a tale scopo, per essere poi eventualmente messo da parte, sia nel matrimonio, sia nelle amicizie, basate solo sulla sessualità.
1: Gabriele ci fa riflettere sulle conseguenze che può portare un rapporto basato solo sulla sessualità. Ci dice: chi ha una coscienza rifletterà sempre, chiedendosi che cosa può causare con una sessualità eccessiva sia dentro di sé che nel suo prossimo e se ciò che fa è in sintonia con il rispetto per se stesso e per il prossimo. I legami vengono spesso allacciati tramite la sessualità. Dal numero di divorzi esistenti oggi si può dedurre se questo amore sia sufficiente per fondare una famiglia, se questo amore resista anche nell'educazione dei bambini e se questo amore sia in grado di arrivare fino ad un'età avanzata.
0: Anche chi vuole fondare una famiglia dovrebbe chiedersi: qual è la mia motivazione? Per essere in grado di coltivare un buon matrimonio e una buona famiglia, spiega Gabi, è necessario l'affetto interiore. E prosegue: l'attrazione basata solo su una sessualità della quale non si può fare a meno, che possiamo chiamare semplicemente sesso, non è certamente una buona base. Un buon matrimonio ha bisogno di una grande misura di tolleranza, di comprensione reciproca, di benevolenza, che è in fondo il dare e il ricevere, che si esprime poi anche nell'unione fisica.
1: Tornando alla domanda del giovane, esistono quindi molti tipi di amicizie tra un ragazzo e una ragazza. Se si tratta di una vera amicizia, sarà un collegamento tra due persone che non è determinato dalla sessualità. Se si tratta di un'amicizia basata sulla sessualità, essa sarà caratterizzata da ciò che ho elencato. Se è una vera e profonda amicizia interiore, senza il desiderio assillante di lasciarsi andare nella sessualità, ampliandola e intensificandola, ne potrebbe derivare un buon matrimonio e quindi una buona famiglia, se si sa come coltivarli.
0: Chi inizia un rapporto di coppia o un matrimonio e fonda una famiglia dovrebbe essere consapevole della responsabilità che questo comporta. Quante sofferenze e pene interiori ed anche esteriori sono causate infatti da matrimoni iniziati in modo superficiale.
1: E se osserviamo la società odierna, dobbiamo constatare che sono veramente tanti i matrimoni iniziati in modo superficiale. Gabriele continua. Secondo la Costituzione, il matrimonio e la famiglia sono protetti in modo particolare dallo Stato. Tuttavia, come sono le cose in realtà? Il matrimonio e la famiglia vengono protetti dallo Stato. E quale matrimonio? Oggigiorno, quasi un matrimonio su tre ricorre al divorzio e si contrae poi un secondo, un terzo e un quarto matrimonio. Si formano per breve tempo famiglie, delle quali nascono dei bambini e poco dopo questo matrimonio e questa famiglia si dividono.
0: Conosco il seguente caso, racconta Gabi. Una giovane coppia desiderava da molto tempo un bambino. Il bimbo tanto desiderato da ambedue è venuto al mondo e ora ha 1 anno e mezzo. Il marito si separa improvvisamente dalla famiglia e si trova un'amica con la quale va a vivere. La madre, con il bimbo di 1 anno e mezzo, è ora da sola e deve ricorrere agli aiuti sociali, poiché il marito non è in grado di mantenere la propria famiglia e neanche se stesso, vivendo infatti separato. In questo caso concreto ci si può chiedere: quale matrimonio o quale famiglia vengono protetti dallo Stato? Il primo, il secondo o il terzo matrimonio? In che modo lo Stato tutela, per esempio, la madre che ora vive da sola con il suo bambino di 1 anno e mezzo? La via d'uscita per queste due persone è forse costituita soltanto dall'assistenza sociale? Se è così, questo significa per me essere messi da parte. Tuttavia, il marito vive con parte del suo stipendio, che gli spetta per diritto, con un'amica che condivide eventualmente con lui i propri guadagni. Chi condivide con la madre sola e con i figli?
1: Che cosa dice lo Stato in merito? È in grado di dire qualcosa? Può esso introdurre diritti per la legge per la donna abbandonata, per una madre sola con i figli? Gli uomini di Stato, i politici, non possono dire nulla in merito. poiché essi, che rappresentano lo Stato e quindi il popolo, sono forse migliori? Se gettiamo uno sguardo nella vita privata di alcuni politici, vediamo che molti di loro hanno già divorziato una o alcune volte, si sono risposati due o tre volte o vivono insieme ad un'amica. Alcuni mantengono il matrimonio e la famiglia per salvare le apparenze, coltivando allo stesso tempo un rapporto con un'amica.
0: Gli uomini di Stato, i politici, non si devono preoccupare per il loro primo, secondo o terzo matrimonio concluso con il divorzio. I loro stipendi sono in genere così alti che potrebbero permettersi un quarto o un quinto divorzio e iniziare eventualmente anche un nuovo matrimonio.
1: Ci si chiede come può il popolo essere migliore se gli uomini di Stato, i politici, a volte sono peggiori del popolo stesso. Gabriele aggiunge:
2: certamente anche le istituzioni ecclesiastiche hanno benedetto questi matrimoni. La Chiesa non ha forse accettato la promessa di fedeltà fatta dai coniugi?
0: Le eminenze ecclesiastiche che hanno benedetto questi matrimoni, testimoniando la loro promessa di fedeltà, invece di richiamare questi uomini di Stato all'etica e alla morale, spiegando loro che in base ai principi cristiani il sacramento o rispettivamente la promessa mantiene la propria validità, siedono invece accanto a questi politici nei più elevati ranghi delle istituzioni e permettono in fondo che coloro che siedono ai posti d'onore, nei convitti e nei primi posti delle sinagoghe, incluse le autorità ecclesiastiche, si comportino in fondo di nuovo come 2000 anni fa, quando Gesù definì ipocriti gli scribi e i farisei dicendo: rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.
1: Gabriele prosegue: l'impegno preso con la Chiesa riguardo al matrimonio prevede che si dovrebbe essere fedeli fino a che morte non vi separi.
2: Se gli stessi politici, che sono a capo del popolo e della Costituzione, non si attengono a questa promessa, chi altri lo dovrebbe fare? È meglio non orientarsi su nessuno di loro come esempio, né sulle autorità ecclesiastiche, né sugli uomini di Stato, nemmeno se chiamano il proprio partito cristiano.
0: Il matrimonio concluso in chiesa diviene forse una frode? Forse l'insegnamento cristiano in merito al matrimonio vale solo per il popolo e non per i politici? Infatti le autorità ecclesiastiche se ne stanno nei ranghi superiori insieme a tutti coloro che hanno commesso adulterio. Quante volte si parla di etica, che ha come oggetto il comportamento morale dell'uomo, ossia il buon costume? Dov'è rimasta dal momento che nemmeno i politici né le eminenze ecclesiastiche si attengono minimamente ad essa?
1: Sì, cari amici, dobbiamo tristemente constatare che le parole pronunciate dai politici e dalle eminenze ecclesiastiche sono troppo spesso parole vuote, ossia prive di vita, dato che essi non vivono ciò che dicono. Gabriele continua:
2: nel dizionario, etica significa l'insieme delle norme e delle massime del buon costume basate su un atteggiamento consapevole della propria responsabilità. Sia l'etica di un popolo, sia quella di una categoria di persone che esercitano la stessa professione, sia quelle delle azioni del singolo, dovrebbe essere guidata dall'etica cristiana. Se prendiamo tutto ciò a senso, o addirittura alla lettera, ci rendiamo conto che il buon costume non solo sta decadendo, ma che è già decaduto.
0: Cari amici, ognuno è libero di orientarsi o meno su un'etica e su una morale elevate, ossia su principi per un comportamento morale onesto. Chi parla di etica cristiana e non si attiene ad essa è il peggiore esempio per i giovani. Se vogliamo contribuire a creare una società etica e morale migliore, una società basata su valori più elevati, non dovremmo allora orientarci sul comportamento degli altri, neanche se questi sono politici o religiosi, bensì, come già detto, solo su Gesù di Nazareth. Io credo che così diventeremo persone libere e felici della propria vita, che contribuiscono a costruire un mondo in cui i valori di uguaglianza, di fratellanza, di libertà e di giustizia sono la base concreta della stessa struttura sociale e non le parole vuote di qualche politico. Cari amici, ci auguriamo che il tema di oggi sia un aiuto a trovare nuovi spunti per orientare la propria vita su nuove mete costruttive. Per oggi vi ringraziamo e arrivederci alla prossima puntata.
3: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda puntata di questa serie di trasmissioni dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, è presente anche oggi con alcuni ospiti qui in studio. Abbiamo iniziato la puntata precedente con la domanda: com'erano le cose in passato e come sono oggi? Altri tempi, altre generazioni. Abbiamo inoltre ascoltato una descrizione tratta dall'infanzia di Gabriele, nella quale abbiamo, tra le altre cose, appreso quale può essere il significato delle parole «lasciati guidare». In tutta la trasmissione ci ha accompagnati anche un'altra frase che diceva «non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male», come la madre di Gabriele gli aveva insegnato con saggezza. Abbiamo poi continuato gettando uno sguardo critico su ciò che avviene nella nostra società odierna. Come stanno i bambini e i giovani? Come va nelle famiglie oggi? Dove sono rimaste l'etica e la morale? Dove sono gli esempi da seguire nei governi, nelle chiese, nella società? Ma c'è ancora qualcuno da cui ci si può lasciar guidare oggi? Al termine, cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi abbiamo incoraggiati ad educare voi stessi, orientandovi su Gesù, il Cristo, e sull'etica e la morale elevate contenute nel discorso della montagna. Sentendo nominare Gesù oppure il discorso della montagna, qualcuno potrebbe replicare: ne ho abbastanza della Chiesa e di Gesù. Vi prego di non reagire in modo troppo impulsivo sentendo queste indicazioni riguardo alla Chiesa e a Gesù. Esaminate con il cuore e con la mente quale importanza danno veramente le istituzioni ecclesiastiche al modo di pensare e di vivere di Gesù. Le chiese proiettano gli insegnamenti di Gesù in un altro mondo e mettono al primo posto i propri precetti, come i dogmi e i riti, che non hanno nulla, assolutamente niente a che fare con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, il grande maestro della sapienza. Tutte queste pratiche ecclesiastiche sono di origine pagana e non hanno nulla in comune con gli insegnamenti di Gesù. Volete essere anche voi tra coloro che rifiutano subito tutto senza prenderlo in esame e senza provare a metterlo in pratica, che lo rigettano o lo ridicolizzano addirittura?
2: Del resto, non si può prendersela con chi rifiuta le cose senza prima esaminarle. Tutto ciò che vediamo o sentiamo oggi mostra i sintomi del crollo di ogni cultura. La correttezza e le buone maniere vengono sopraffatte dalla corruzione. Ognuno cerca di ingannare l'altro. Tutti vogliono accaparrarsi la fetta più grande della torta. E per raggiungere tutto ciò si ricorre spesso ad ogni mezzo possibile. Basta che sia sufficientemente tagliente, perfido e corrotto. Dove può portare tutto ciò? In ultima analisi, in un caos totale. E da esso non si potranno salvare nemmeno i ricchi di questo mondo, dato che con il passare del tempo ci penserà il collasso totale del pianeta. E poi qualcuno che è ancora in grado di pensare in modo chiaro si chiede come si potrà andare avanti.
3: Cosa diceva la madre alla sua bambina? Non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Con queste parole la madre spiegherò alla sua bambina la legge di semina e raccolta per la sua vita. Nel nostro mondo ci sono troppe poche persone che riflettono sul significato del concetto semina e raccolta. Ciò nonostante, questa legge, che viene definita anche come azione e reazione, è valida. Si tratta del principio causa ed effetto e per questo viene definita anche come legge causale.
2: Con le parole, non fare alcun male e non

0: ti accadrà nulla di male, la madre di Gabriele intendeva dire semina del bene e raccoglierai del bene, come per esempio salute, pace, sicurezza in te stessa, tutte le qualità di vita che hanno in sé i valori del discorso della montagna. Correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Questi valori possono venire rifiutati e scomparire quindi per un certo periodo, ma a lungo andare non resteranno nascosti, poiché sono la legge cosmica.
1: Dove e che cosa semina l'uomo e dove e che cosa raccoglie? La semina dell'uomo, che può essere buona, meno buona, malvagia o sia cattiva, entra prima di tutto nella sua anima e poi nel suo corpo. Se egli invia la sua semina malvagia, per esempio con pensieri di inimicizia, e fa del male ai suoi simili, resterà anche legato alle persone e alle negatività che ha trasmesso lui stesso. Il raccolto corrisponde sempre a ciò che è stato seminato.
0: Il momento in cui ciò che ogni singolo ha seminato germoglierà e si manifesterà è determinato dalle costellazioni planetarie che memorizzano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Essi attivano ciò che noi dobbiamo scontare e determinano dove e quando ciò avverrà. Questi pianeti non memorizzano ciò che forse noi fingiamo di essere nell'esteriore davanti ai nostri simili o addirittura davanti a noi stessi. Essi memorizzano soltanto ciò che noi abbiamo posto nel nostro comportamento, ossia ciò che nascondiamo dietro al nostro atteggiamento o in esso. Questi sono gli aspetti che immettiamo nella legge causale. Ciò che abbiamo immesso manifesta i propri effetti in base a un processo cosmico immutabile e conforme alla legge. Questo fa sì che ciò che viene seminato germogli. Inizialmente si fa sentire nel nostro corpo, per esempio ci ammaliamo, oppure diventiamo aggressivi e violenti. Ciò che raccogliamo corrisponde sempre a ciò che abbiamo seminato.
2: Dato che ogni uomo è collegato ai cosmi, ognuno è anche un microcosmo nel macrocosmo. Pertanto, ciò che noi facciamo agli altri o anche al pianeta Terra con gli animali, le piante e i minerali, lo facciamo a noi stessi e ricade in modo dettagliato su di noi in base a ciò che abbiamo immesso nel macrocosmo e nella nostra anima. Spesso rifiutiamo ancora di rendercene conto, ma la società di oggi, povera di valori, che non ha quasi più alcun rispetto per la vita, che agisce in ultima analisi contro se stessa e contro il pianeta Terra e considera una merce tutto ciò che vive sulla Terra, sottoterra e nell'aria, non potrà continuare ad esistere a lungo andare. Molte persone si rendono conto ora di ciò che anche la scienza riconosce, che la Terra, con tutte le sue forme di vita, restituisce ora all'uomo ciò che egli ha inflitto e infligge al pianeta Terra stesso, con i suoi animali, le piante e i minerali. Riferito alle condizioni in cui si trova il nostro pianeta Terra, il raccolto dell'uomo viene ora chiamato cambiamento climatico.
0: Ma noi tutti, gli uomini di tutte le generazioni, abbiamo danneggiato il clima della Terra. La maggior parte degli uomini non ha più rispetto per la vita. Perché? Perché per la maggior parte degli uomini la correttezza e la morale sono divenuti concetti estranei. Al posto della correttezza e della morale sono subentrate l'avidità, la corruzione, lo sfruttamento delle risorse. Non si ha più alcun riguardo nei confronti della madre terra che ci nutre. Il motto di questa generazione, che si è allontanata sempre più dalla terra e dalla natura, dice: fai del male, nella convinzione che tanto il male colpirà gli altri. Ma non si può cambiare la legge cosmica. Essa rimane e dice: azione è reazione, ovvero ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: Quando ciò che è stato seminato ricadrà sul singolo e sull'intera umanità, dove si ritroverà ognuno? O dove sarà la sua anima dopo il decesso del corpo? Sia l'uomo sia l'anima in futuro condurranno un'esistenza povera e misera, o nel mondo che sta morendo, dato che il pianeta Terra si purifica, oppure come anima nel luogo in cui sono memorizzati gli aspetti immessi dall'uomo. Infatti, come l'albero cade, così rimane al suolo. L'anima non muore perché la vita che essa porta in sé è cosmica e non può essere annientata.
0: In ogni caso, per ognuno di noi la vita continua come anima nel cosmo, dato che per ognuno di noi un giorno arriverà l'ultima ora terrena, nella quale la sua anima se ne andrà da questo mondo, da questa terra. E ciò che porta con sé è determinante, è ciò che ha seminato. Essa avrà un'esistenza corrispondente anche sul pianeta in cui è memorizzato ciò che essa ha seminato. Secondo la legge cosmica, semina e raccolta. Infatti, in base alla legge, il simile viene attirato da ciò che è simile.
3: Quindi l'anima andrà laddove sta germogliando una parte di ciò che ha seminato. E dove si manifesta la semina? Non negli altri e nelle loro particole dell'anima, bensì nel proprio corpo dell'anima, dove l'uomo ha immesso la propria semina. In base all'intensità di ciò che l'uomo ha immesso, è possibile che questi aspetti si manifestino nell'uomo in veste umana, oppure che si presentino all'anima sul pianeta sul quale si intratterrà. Oppure queste energie negative diventeranno attive nella vita dell'uomo in una prossima incarnazione.
1: Per questo motivo, ogni uomo dovrebbe sfruttare al meglio le proprie giornate per prepararsi al viaggio della sua anima, prendendo coscienza che una buona semina dona all'anima nell'aldilà una vita colma di pace e, nel caso di una nuova incarnazione, porta un beneficio per la vita, donando salute, pace, felicità e tante altre cose che l'uomo desidera. Prendiamo il nostro esempio, Gesù, il Cristo, come punto di riferimento per il nostro cammino. Iniziamo con la seguente regola. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Gabriele, come diceva una volta tua madre, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male.
4: Nella mia vita terrena mi sono state attribuite tante falsità, ovvero accuse malvagie, cattive e calunnie. Tuttavia, esse non mi hanno ferita, perché mi sono sempre aggrappata e mi tengo stretta al grande e potente Maestro della Sapienza, Gesù, il Cristo. E inoltre ai 10 comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna di Gesù. Mia madre aveva ragione quando continuava a ripetere a me, sua figlia, non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male. Ogni volta che mi venivano gettate addosso delle cattiverie, pensavo alle sue parole. Il suo aiuto che diceva non fare alcun male e non ti accadrà nulla di male, mi ha dato e mi dà sostegno. Il discorso della montagna di Gesù è un tesoro veramente unico. Il Cristo Dio mi ha aiutata a portare alla luce questo tesoro unico e meraviglioso. Nel discorso della montagna di Gesù si dice, tra le altre cose, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
1: Gesù disse quindi che il suo insegnamento deve essere messo in pratica e chi lo osserva agisce secondo la sua volontà. Quando si parla di uomo saggio, ciò significa che chi non accetta i suoi insegnamenti perché non li mette in pratica deve essere stolto, per non dire limitato, nel suo modo di pensare o addirittura sciocco.
2: Il discorso della montagna non solo si può vivere, ma se viene vissuto è anche una grandissima protezione.
4: Le accuse e le calunnie più cattive che mi vennero attribuite da seguaci della Bibbia, che si ritenevano competenti, non mi colpirono. Ma, al contrario, i pensieri e le parole negativi di coloro che predicavano falsità sono già ricaduti su molti di loro. Erano e sono i predicatori ecclesiastici che volevano e vogliono ancora far credere agli uomini che sia sufficiente avere fede.
2: L'insegnamento che afferma che sarebbe sufficiente la sola fede è una dottrina della Chiesa, ma non corrisponde a ciò che ha insegnato Gesù. Questo insegnamento passivo, secondo il quale basterebbe avere fede, contraddice anche la parabola delle 10 vergini sagge e stolte, di cui si parla anche nella Bibbia delle chiese. Il testo dice: «Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
0: Le vergini che avevano olio nelle lampade, e si sa che l'olio brucia e fa quindi luce, andarono incontro allo sposo e lo trovarono. L'olio nelle lampade è il simbolo della fede attiva, che consiste nel risvegliare la luce interiore mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Le vergini che non avevano olio nelle lampade errarono invece nelle tenebre e non trovarono lo sposo. Questo significa che la fede da sola non è sufficiente, poiché se manca l'azione, ossia la messa in pratica degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nell'uomo rimangono le tenebre e così l'uomo è soltanto un'ombra di se stesso.
2: Pertanto, chi realizza ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, ha acceso dentro di sé la luce del Cristo Dio e dopo la morte del corpo, come anima, tenendo la mano del Cristo Dio, farà anche ritorno alla casa del Padre, di cui ci ha parlato Gesù, il Cristo. Egli ci ha promesso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore libere. Se così non fosse, ve l'avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi. Da queste parole risulta chiaramente che Gesù, il Cristo, è la via che conduce alla casa del Padre. Egli è la verità e la vita, e nessun uomo, in qualsiasi modo si denomini, ci può condurre alla casa del Padre. Gesù di Nazaret ha confutato il fatto che sarebbe sufficiente avere fede senza dover adempiere gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, poiché, come abbiamo già detto, egli insegnò agli uomini: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Anche la parabola delle vergini potrebbe aiutarci a trovare la via giusta.
5: Liebe Mitmenschen,
0: Cari amici, siate saggi. Tenetevi ben saldi al grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo. E se lo desiderate, prendete in mano insieme a noi il discorso della montagna. Desideriamo riprendere alcuni passi del discorso della montagna che possono indicare a voi e a tutti noi che cos'è la dignità della vita. Il discorso della montagna di Gesù ci fa prendere coscienza in modo inequivocabile di che cosa è andato perso all'umanità. Siate quindi saggi, non seguite la corrente della società odierna. Riconoscete e imparate, voi e noi tutti, che cosa ci ha insegnato Gesù di Nazaret e l'esempio che ci ha dato con la sua vita. Una cosa è certa, chi accetta le sue parole e le mette in pratica starà meglio di giorno in giorno. Allora voi e tutti noi avremo a nostro fianco la guida onnisciente, il Cristo Dio, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, il Salvatore che porterà la salvezza alla terra con tutti i suoi animali, le piante e i minerali.
2: La liberazione della terra è in pieno corso. Lasciatevi salvare dal Salvatore della vita, da Gesù il Cristo, il Redentore e Liberatore, che libera anche la terra con i suoi animali e le piante, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria, che viene oltraggiata e tormentata dall'uomo. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita e vivere significa sviluppare correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. Gabriele, tua madre, diceva: non commettere alcun male e non ti accadrà niente di male. Gesù desidera prenderci per mano, lasciatevi guidare. Gesù, il Cristo, ci porge la mano tramite il suo discorso della montagna, nel quale leggiamo: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli.
1: Con le parole i poveri non si intende la povertà materiale. Non è la ricchezza esteriore che ci porta alla beatitudine nello spirito del Cristo Dio, bensì la dedizione a Dio, se l'uomo fa ciò che è la volontà di Dio. Dio desidera la ricchezza interiore, il giusto apprezzamento della vita. Quanto più noi uomini smantelliamo il nostro intelletto facendo ciò che ci ha insegnato Gesù, tanto più sviluppiamo l'intelligenza interiore, una visione ampia e profonda delle cose, chiarezza, un profondo senso di correttezza, etica e morale.
3: La ricchezza interiore e la luce dell'anima è la vita. È il beneficio che porta all'amore per il prossimo, di cui la nostra società ha estremo bisogno, in particolar modo nell'epoca odierna. Tuttavia, voi e noi tutti non dobbiamo seguire per forza la corrente della società. Possiamo educare noi stessi e sviluppare ciò che manca a gran parte della nostra società attuale: correttezza, buone maniere, etica e morale.
1: Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò anche: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Prendiamo coscienza che la sofferenza non ci viene inviata da Dio, ma che ce la siamo procurata noi stessi, con il nostro comportamento errato, che definiamo anche come peccato verso la vita, perché abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo, ma anche del mondo degli animali e delle piante, contro la madre terra.
2: Sopportare la sofferenza significa per noi riconoscere gli errori nella sofferenza, pentirsene con l'aiuto del Cristo, sistemarli e non ripeterli più, e poi non pensare e non comportarci più come abbiamo fatto finora. Questo è un beneficio per la nostra vita. In questo modo riceviamo aiuto, ossia misericordia, dall'eterna bontà e dall'amore di Dio. Il Cristo porta consolazione, il Cristo dona aiuto, ci aiuta a liberarci dai nostri errori, in modo che possiamo stare meglio giorno per giorno. Egli ci aiuta anche ad affrontare la nostra vita quotidiana, in famiglia e sul posto di lavoro.
0: Nel Padre nostro diciamo: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il significato di queste parole è: dovremmo chiedere perdono e allo stesso tempo perdonare e non ripetere più le stesse o simili cose negative. In questo modo si sviluppano libertà, pace e gioia. E sentiamo che c'è qualcuno che desidera prenderci per mano e guidarci e condurci sulla via che conduce alla vita.
2: E Gesù ci insegnò anche: beati i miti perché possiederanno la terra. Nella nostra società odierna è veramente necessario dimostrare coraggio per non essere sfruttati. Tuttavia, ciò ha ben poco a che fare con l'essere miti. La mitezza è espressione di un animo pacifico che non denigra il prossimo, non gli invidia nulla, non lo odia, ma lo aiuta quando chiede di essere aiutato. Essere miti significa tuttavia anche non farsi sfruttare, ma esaminare se il prossimo ha veramente bisogno di aiuto. E se è così, non è necessario fare subito tutto ciò che occorre, ma si può iniziare facendo un passo per vedere fino a che punto il nostro prossimo accetta il nostro aiuto. Abbiate il coraggio di essere miti, non sarete sfruttati se siete in grado di pensare in modo chiaro e acuite i vostri sensi. È importante guardare in faccia le cose invece di evitare.
0: E Gesù ci insegnò: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Chi è alla ricerca della verità e prende sul serio le beatitudini date da Gesù nel suo discorso della montagna, non cercherà di aver ragione, ma si occuperà piuttosto di trovare la giustizia. Infatti, l'aver ragione è unilaterale, la giustizia è equilibrio. Se abbiamo fame della giustizia di Dio, denigreremo sempre meno i nostri simili, anche se parlano male di noi. Ci esamineremo per vedere in quali punti ha ragione e poi faremo valere di nuovo la giustizia. E se non riuscite a comprendere alcune delle beatitudini, prendete in mano i comandamenti di Dio. Leggete i comandamenti e vi ritroverete in uno o in alcuni di essi. Se percepite che nel vostro interiore viene mosso qualcosa, significa che il contenuto delle parole di questo comandamento vi vuole eventualmente dire qualcosa personalmente, in modo particolare in questa giornata.
4: E in tal modo riuscirete per esempio a comprendere la seguente affermazione: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Avere fame e sete di giustizia significa avere fame e sete della verità. La verità è sempre Gesù, il Cristo. È Lui che dovremmo seguire e non una persona. E chi ha fame e sete in questo senso e adempie passo per passo i comandamenti di Dio verrà anche saziato a poco, poiché ciò significa che riceve sempre più la luce dei cieli. Non ne sarà mai sazio, ma si potrà dissetare, potrà essere ricolmato dalla grande luce che ci guida, che desidera prenderci per mano, Gesù, il Cristo.
1: Se lo desiderate, lasciatevi quindi guidare. Imparate a vincere su voi stessi, sulle tenebre, e riceverete luce su luce, e starete meglio di giorno in giorno. Riuscirete a fare molte cose di cui finora non eravate soddisfatti. Perché? Perché avete al vostro fianco colui che vi guida, perché vi lasciate guidare.
3: A questo punto potreste replicare: ma il mondo è diverso. Sì, questo mondo non solo è diverso, non solo si è allontanato dalla finestra da cui si vede la verità, ma ha anche chiuso le tende. Tuttavia non dovete per forza seguire la stessa corrente. Camminare con il Cristo significa nuotare contro questa corrente. Provate a farlo. L'insegnamento di Gesù, il Cristo, è un insegnamento pratico. Non siete obbligati a crederci e basta, ma potete fare le vostre esperienze e ricevere, poiché mettete in pratica ciò che ci ha insegnato il grande maestro della sapienza, il suo discorso della montagna e l'insegnamento sublime del regno di Dio.
1: E nelle Beatitudini Gesù di Nazareth ci insegnò anche quanto segue: beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. L'epoca odierna è uno scherno nei confronti di questa vita che proviene dai cieli, di Gesù, il Cristo, che nell'eterna patria ci ha avvicinati al nostro vero sé. Dalle possenti rivelazioni date dal Cristo Dio nella nostra epoca, sappiamo che questa misericordia di Dio è la mitezza. Gesù comandò a noi uomini di essere misericordiosi.
0: Si racconta che uno scriba voleva mettere alla prova Gesù con le sue domande e Gesù rispose con la seguente parabola. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel punto, lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. E poi Gesù gli chiese: che cosa pensi tu? Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che ha incappato nei briganti? E questi rispose: chi ha avuto compassione di lui. E Gesù gli disse: va, e anche tu fa lo stesso.
2: Noi uomini siamo sulla terra per imparare, per farlo letteralmente dalla culla fino alla bara. Imparare significa infatti comprendere, capire che cosa vuole Dio, e se facciamo ciò che Dio vuole, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni saranno giuste. Questi sono i valori interiori contenuti nel discorso della montagna di Gesù. Imparare vuol dire allo stesso tempo esercitarsi. Esercitiamoci ad aprire i nostri occhi per la verità e a elevare tutti i nostri sensi a Dio. Se i nostri sensi sono desti per ciò che accade durante la giornata, riusciremo anche a accorgerci se i nostri pensieri sono ampiamente puri. Solo se non ci occupiamo soltanto di noi stessi potremo vedere e percepire quali persone hanno veramente bisogno di aiuto e quali invece cercano soltanto di ricevere un po' di carità, sebbene in realtà non ne abbiano proprio bisogno.
0: Se impariamo ad aprirci al Cristo Dio, i nostri sensi si risveglieranno per ciò che è più elevato. Riusciremo così a vedere e percepire la giornata e sperimenteremo che cosa ci vuol dire. Se ci lasciamo guidare dallo spirito della verità che bussa dentro di noi, sapremo che cos'è la misericordia e riconosceremo che non tutti coloro che si aspettano di ricevere aiuto ne hanno veramente bisogno.
2: Lasciarsi guidare significa sviluppare valori interiori che possiamo trovare soltanto nel discorso della montagna di Gesù. La vera misericordia, che non pretende nulla, ma dona, è calore del cuore e significa essere desti. Non si fa sfruttare perché i veri misericordiosi sono miti e umili. Non sono ciechi nei confronti del loro prossimo. Dove c'è un cuore che batte per l'unità universale, agisce il palpito di Dio. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci insegnò: «Beati i puri di cuore, perché contempleranno Dio».
1: Gesù ci ha dato un'indicazione molto importante che ci fa comprendere che soltanto Lui, il Cristo, è la via, la verità e la vita. La via che conduce al cuore di Dio può essere percorsa soltanto con Gesù, il Cristo. Egli è la via e l'aiuto per purificare la nostra anima e pertanto è anche la via che conduce all'eterna patria.
3: Sì, e chi aspira a mettere ordine nel proprio comportamento si risveglia per i passi successivi da fare sulla via del Cristo Dio. Infatti, chi si lascia guidare dal Cristo riceve dal Cristo, perché si dona a Lui. I suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni divengono più puri. In tal modo la sua anima diviene più luminosa. La luce dell'anima e dell'uomo è la luce del Cristo Dio.
4: Il cammino di una persona che aspira veramente a sviluppare valori interiori è pieno di luce e in tal modo la sua anima diviene sempre più luminosa, fino a che sarà totalmente luce della luce di Dio. Chi è luce della sua luce è puro di cuore, è puro nell'anima ed entra nella beatitudine, nel regno di Dio. E così l'essere puro contemplerà Dio, suo e nostro Padre, sarà al suo cospetto. Lasciamoci quindi guidare da colui che conosce la via che conduce alla nostra patria, dal Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini.
1: Il discorso della montagna di Gesù di Nazareth afferma in particolare nella nostra società: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Il regno di Dio è amore e pace. Dal regno di Dio è venuto il Figlio di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth ci ha insegnato l'amore per Dio, nostro Padre dei Cieli. Senza amore per il prossimo non è possibile essere in pace con gli altri. Gesù era ed è il principe della pace, il portatore di pace, che richiede unità e giustizia. È Lui che pascola le sue pecore.
2: Per questo noi uomini dovremmo seguire Gesù, il Cristo, e nessuna persona, nemmeno se si presenta con la denominazione altisonante di rappresentante di Dio, chi si orienta su Gesù, il Cristo, trova veramente pace nel proprio animo, pace nei propri pensieri, in parole ed opere. E chi ha raggiunto la pace interiore tramite il principe della pace, che è il Cristo, è un operatore di pace.
3: Solo chi segue il Cristo senza intermediari si avvicina al principe della pace, e così le sue parole saranno sì, sì, oppure no, se è no. Il di più viene dal maligno. Coloro che seguono Gesù, il Cristo, sono persone sincere, oneste e rette. Ovunque si trovino, qualsiasi cosa dicano, le loro parole danno aiuto e indicano il cammino verso la pace in questo mondo.
2: Gesù, il Cristo Dio, disse: «Le mie pecore conoscono la mia voce». Queste parole possono essere dei criteri, un aiuto per riconoscere chi è contro la vita, contro la pace e la giustizia. Gli avversari delle parole di Gesù sono coloro che cercano degli intermediari, che si legano ad essi e credono a ciò che essi annunciano. Queste persone sono i pecoroni che seguono le guide cieche alla guida di persone cieche. Le persone che sono contro il proprio prossimo costituiscono un campo di battaglia. Con le loro parole e le loro opere istigano coloro che sono simili a loro.
0: In questo modo nascono le piccole guerre, che possono poi espandersi in base all'influsso esercitato da questi istigatori. Molti sanno che nessuna energia va persa e che anche i pensieri sono energie. Se si ritrovano con pensieri dello stesso tipo, emessi da altre persone, da ciò si può sviluppare un comportamento combattivo che può, a sua volta, diventare violento e raggiungere dimensioni che hanno un influsso sul mondo. Chi è quindi contro il principe della pace? Coloro che approvano le guerre e danno inizio alle guerre. Tutti coloro che, pur definendosi cristiani, pensano, parlano e agiscono in modo pagano, non sentono la sua voce. Si tratta appunto dei pecoroni di cui abbiamo parlato, che seguono degli intermediari e che hanno tendenze bellicose come loro. Tutti coloro che sfruttano la terra approvano la guerra e sono in fondo contro la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria.
2: Tutti gli uomini che fanno soffrire gli animali e li sfruttano, che li uccidono intenzionalmente e si cibano dei loro cadaveri, sono persone che tormentano queste creature, se ne cibano come cannibali e di conseguenza che approvano la guerra contro gli animali. In parte conducono loro stesse questa guerra nei campi, nei boschi, nei prati, nei macelli e nei laboratori di ricerca sugli animali. Sono tutti contro la vita. Sono loro che esortano a combattere e contribuiscono a distruggere la vita su questa terra. Sono coloro che non percepiscono la voce del principe della pace. Sono coloro che portano mancanza di pace e violenza invece di pace. Sono anche coloro che istigano i propri simili a combattere contro il loro prossimo e anche contro il pianeta Terra, con i suoi animali che vivono nelle acque, nell'aria, sulla terra e sotto la terra.
3: Come abbiamo già detto, queste persone non sono operatori di pace, bensì guerra fondai, che fomentano le guerre sia nel piccolo che nel grande. Tante persone che seguono questi intermediari, piccoli o anche più grandi, che sono come dei comandanti che guidano i loro eserciti, non conoscono la voce del Cristo Dio. Sono appunto come dei pecoroni, degli imitatori, che spesso si presentano come lupi feroci e cercano di distruggere le pecore, ossia i seguaci di Gesù, il Cristo.
2: Il buon pastore è l'unità, egli ama le sue pecore, per questo motivo le segue, per riaverle di nuovo con sé. Egli, il buon pastore, invia la sua chiamata in questo mondo dicendo: venite tutti a me, il Cristo, io vi voglio guidare, poiché io conosco la via che conduce alla pace, che è la vera vita. Circa 2000 anni fa, nei moniti contenuti nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si è espresso in un modo del tutto adatto alla nostra epoca. Guai a voi, poiché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Se guardiamo in questo mondo, vediamo che un grande problema è costituito dall'avidità. I ricchi insaziabili sfruttano al massimo le ricchezze del sottosuolo, al punto che in alcuni paesi gli abitanti sono ridotti in povertà perché sono state sottratte le loro risorse minerarie. Nell'epoca odierna i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Nei nostri giorni il cammello ricco di cui parlò Gesù non si fa scrupoli in nessun senso, nonostante Gesù, con la parabola del cammello e della cruna del lago, abbia spiegato ai ricchi in modo inequivocabile che dopo la morte del loro corpo non faranno ritorno nel regno di Dio.
1: Questa affermazione di Gesù di Nazareth è valida oggi come in passato. I ricchi sfruttano le risorse minerarie e promettono aiuto ai poveri, ma in genere ciò non avviene. In occasione di determinate festività, come per esempio a Natale, i ricchi donano poi alcune briciole delle loro ricchezze incommensurabili, briciole che recupereranno comunque nel corso dell'anno con i loro affari di vario genere, anche in borsa.
0: L'equilibrio tra ricchi e poveri non è soltanto alterato, ma si è creato un abisso tale che non è più possibile porvi rimedio. Ciò significa, come affermano anche i detti popolari, che chi si è messo da parte un bel gruzzolo e chi può affermare di essere proprietario di istituti bancari, non solo dà uno schiaffo in faccia ai poveri, ma tenendosi il suo patrimonio, le sue ricchezze inimmaginabilmente grandi, sta anche a guardare come muoiono di fame mentre chiedono la carità.
2: Allo stesso tempo, il più grande dei cammelli, che non ne ha mai abbastanza, si trova con il suo carico pesante davanti alla cosiddetta cruna del lago, invita i cammelli un po' più piccoli a fare delle donazioni. Forse il cammello insaziabile con il suo carico pesante pensa di poter così diventare un po' più leggero lui per poter passare attraverso la cruna del lago, esorta quindi gli altri a donare, mentre lui, che è infinitamente ricco, non lo fa.
0: Nella nostra epoca si abusa molto della parola cristiano. Il nome del maestro del discorso della montagna, Gesù, deve presentarsi come mezzo per raggiungere molti scopi. L'unica cosa che conta è appunto che serva per raggiungere i propri scopi, ma il fine non giustifica i mezzi.
3: Chi sente di far parte di questo miraggio che è la ricchezza può essere certo che cadrà nella fossa come un cieco con le seguite cieche. E questa potrebbe essere la consolazione di cui ha parlato Gesù di Nazareth. Poiché avete ricevuto la vostra consolazione già in questa vita. E come sarà la sorte che li aspetta dopo la morte del corpo?
2: 2000 anni fa Gesù di Nazareth insegnò che la ricchezza è come una macina al collo di coloro che si aggrappano ai loro beni materiali. La parabola del giovane ricco ci può indurre a riflettere. Un uomo andò da lui, da Gesù, e gli chiese: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Ma se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti». Ed egli gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Il giovane rispose: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza, che cosa mi manca ancora?» Udito ciò, Gesù gli disse: «Se vuoi divenire perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Avrai così un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste e se ne andò, perché era molto ricco.
1: E che cosa avviene oggi? Molti ricchi, che sono come il giovane descritto nella parabola di Gesù, vivono anche con molti dogmi provenienti dal paganesimo. E ciò nonostante si definiscono cristiani. Nessun ricco, nemmeno i predicatori di un'istituzione ecclesiastica inimmaginabilmente ricca, trova il coraggio di seguire il semplice falegname Gesù nella propria vita terrena. Si abusa piuttosto senza tregua del suo nome.
2: Le istituzioni ecclesiastiche proiettano il discorso della montagna in un altro mondo. Ma in quale? Nel regno di Dio non ci sono poveri, né ricchi. Non esiste alcun paganesimo, alcuna tradizione e nemmeno i sacerdoti. Dove proietta queste affermazioni la Chiesa? Si può comprendere sempre meglio ciò che affermò Giovanni di Patmos. «Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli».
0: Oggi i moniti di Gesù di Nazareth sono più attuali che mai e valgono soprattutto per coloro che sono eccessivamente ricchi e si arricchiscono sempre più, in netta contrapposizione a come vivono i poveri e a chi vive nella miseria, a chi ha fame o muore di fame come avviene a milioni di esseri umani, e non per ultimo anche in contrapposizione agli animali che vengono fatti soffrire e macellati affinché il loro cadavere possa essere mangiato da chi se ne ciba come un cannibale.
2: Da una parte c'è quindi il cammello sazio fino all'eccesso, mentre dall'altra si vedono i corpi estenuati dei nostri fratelli e sorelle e gli innumerevoli bambini e adulti che muoiono di fame. Se riassumiamo i moniti e li riferiamo alla nostra epoca, essi dicono oggi come allora: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti.
0: Questo mondo è vittima del degrado e insieme ad esso tutti coloro che hanno reso questo mondo com'è. Dalla parte della luce c'è il Salvatore, Gesù, il Cristo. Egli ci esorta con le parole: venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io vi voglio ristorare. Egli desidera prenderci per mano e guidarci.
2: Cari amici all'ascolto, siete voi che decidete da chi vi volete farvi guidare. Gesù il Cristo desidera prendere per mano ogni uomo e ogni anima e condurlo sulla via che Egli ci ha offerto. Gesù disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Soltanto Gesù, il Cristo, ci può condurre alla pace, alla vita che pulsa in ogni uomo, al Cristo Dio in noi.
4: Cari amici, lasciatevi guidare. Ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, è un insegnamento semplice e chiaro, senza dogmi, riti e cerimonie. Gesù ci ha insegnato il discorso della montagna, che contiene anche i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Lasciatevi guidare. Prendete in mano il discorso della montagna e leggete gli insegnamenti sublimi provenienti dai cieli che ci sono stati dati da Gesù, il Cristo. Ciò che vi tocca fa parte della vostra giornata odierna. Riflettete, chiedendovi che cosa vi vuol dire Gesù, il Cristo, tramite una determinata frase del discorso della montagna. Chiedetevelo e pregate il Cristo, lo Spirito in voi, di donarvi aiuto e di esservi vicino. Se desiderate riconoscere che cosa c'è dentro di voi alla base e se volete pentirvi di questo atteggiamento negativo per sistemarlo e non ripetere più le stesse o simili cose, riceverete anche l'aiuto per farlo. Potete essere certi che il Cristo aiuta in tanti modi diversi, affinché possiate riconoscere voi stessi e sistemare ciò che noi uomini definiamo come il peccato.
0: Provate a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Sperimenterete ben presto un cambiamento positivo nel vostro comportamento. Pregate lo Spirito della verità di esservi vicino e di aiutarvi. Pentitevi e sistemate e non ripetete più le stesse o simili cose, e così le vostre giornate e anche quelle di tutti noi diverranno più luminosi e la nostra esistenza sulla terra si evolverà verso una coscienza diversa, più elevata, e se non vi rassegnate, potete essere certi che la luce del Cristo Dio sorgerà in voi e le vostre giornate saranno piene di luce.
4: Lernen Sie wahrhaftig zu leben. imparate a vivere veramente. Il discorso della montagna di Gesù aiuta voi e tutti noi a vivere in modo veritiero verso noi stessi. Gesù, il Cristo, porge la mano a voi, a ognuno di noi. Lasciamoci guidare da Lui e prenderemo coscienza di essere fratelli e sorelle nello spirito del nostro Padre dei Cieli. Cari amici, in questa consapevolezza invio un saluto profondo e di cuore a tutti i fratelli e sorelle nel suo spirito.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo congedarci da voi con queste parole profonde di Gabriele. Desideriamo inoltre darvi ancora un'indicazione. La trasmissione che state seguendo è disponibile anche in un libro dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata, lasciati guidare, che potete richiedere in tutte le migliori librerie. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: di trombe, libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, del Cristo e dei profeti di Dio. Un saluto in Dio. Per molte persone quest'anno potrebbe essere l'anno della decisione. In nome di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio, seguaci di Gesù di Nazareth proclamano la libertà di religione. Le radici per la vera libertà, giustizia e pace si rifanno unicamente agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dei profeti di Dio. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù includono la libertà e la pace. Gesù di Nazareth non fondò alcuna chiesa e non parlò mai di una religione esteriore. Anche coloro che portarono la parola di Dio, i profeti dell'Antico Testamento, anche come la portavoce di Dio nell'epoca odierna, insegnarono e insegnano che l'uomo dovrebbe essere libero, senza alcun legame, nemmeno a religioni esteriori. Gesù di Nazareth e tutti i profeti di Dio erano contrari alle religioni esteriori che legano gli uomini, li inglobano e li incatenano a sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
1: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita. La varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
0: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. Furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. sono gli esseri più elevati, ossia cherubini.

0: e serafini.
1: L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee, e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: «Io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza». Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io. Io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
2: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie, e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo Figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: «È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». «È compiuto» significa «è stato fatto». Gesù, il Cristo, trasmise ai uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
1: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i Suoi messaggeri, i Suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del Co-regnante dei Cieli, il Principe della Pace, e il Regno della Pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazaret del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo. È da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra. Noi uomini parleremo di un duo. Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo. In questo caso, si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
2: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare tra le altre cose anche la venuta del Principe della Pace e del Regno della Pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino che fu accettato dalla coppia di duali della sapienza sarà invece concluso soltanto quando il principe della pace, il sovrano del regno della pace, assumerà la sovranità. Il grandioso mandato divino viene adempiuto, poiché il principe della legge della sapienza, che un tempo era Isaia, è ancora in mezzo a noi quale essere spirituale, quindi invisibile agli occhi umani, per portare avanti, passo per passo, l'edificazione spirituale del regno della pace di Gesù Cristo fino al suo compimento. Noi uomini diremmo: chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazareth, il futuro principe della pace dell'umanità, e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
1: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico. Non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore: al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
0: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus.
1: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori, alla luce.
0: Auf allen Bergen werden
1: essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio il Signore dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza. Non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
2: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito: farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti, perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia: ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, Nell'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abbietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzogniere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il Principe della Legge, il Tutore della Sapienza Divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse: ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore. Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno della pace di Gesù Cristo. Dio, l'Eterno, ha rivelato il nuovo cielo e la nuova terra. Dalla nuova terra scaturirà a poco il regno della pace, che viene edificato nello spirito della verità, nello spirito della luce. Al momento, come parte corrispondente al principe della legge della sapienza, è incarnato il suo duale, il Serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia, e ora sostiene come essere spirituale il suo duale, per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza: Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
1: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi, duali della sapienza di Dio, continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazaret, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal Principe della Sapienza.
2: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini che sono dalla parte delle forze avverse a Dio hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia, l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone, e tantomeno il coregnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazaret. Non è giusto ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. Cari amici, se lo desiderate, venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello Spirito Eterno e Potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
0: Wie schon gesagt,
1: come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa, e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali e, non per ultima cosa, con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazareth possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazareth nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazareth lo possono dimostrare. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

Se avete tempo e se lo desiderate, potreste riflettere sui pensieri che si sono ripresentati. Quale messaggio potrebbero avere per voi questi pensieri? Molte persone si sentono a proprio agio nella massa, si adeguano ai pensieri conformi alla volontà e ai desideri della massa e si inseriscono così nel branco. Nella massa, il singolo si lascia manovrare dall'ideologia e dalle opinioni predominanti. Fa suoi i contenuti dei pensieri, le informazioni e i programmi e diviene così parte della massa dalla quale dipende. Il suo modo di pensare con il tempo diventa un automatismo. Senza riflettere su di sé e sui propri schemi di pensiero, il singolo si lega a persone che hanno sentimenti e pensieri simili ai suoi. Assume ciecamente i criteri di coloro che osserva e che segue. Di conseguenza, queste persone non sono più in grado di pensare in modo indipendente. Sono succubi della massa che reagisce in modo collettivo e come essa vengono manovrati, per esempio, tramite la manipolazione e l'indottrinazione. Ogni uomo è chiamato da Dio a entrare nel silenzio interiore, nel proprio interiore, indipendentemente dal modo di pensare e di agire degli altri, di diventare lui stesso creativo nella coscienza che ognuno di noi porta in sé il vero sé eterno che ci parla dicendo «Sii in me». Ossia in Dio, il sé, poiché io sono il sé eterno e onnipresente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se lo desiderate, potreste riflettere brevemente, chiedendovi se con il vostro modo di pensare, parlare e volere fate parte della massa, del branco, o se siete invece persone che pensano in modo autonomo, indipendente dal modo di pensare degli altri, indipendentemente da ciò che essi dicano, facciano o vogliano, e quindi persone rette che valutano e riflettono nella consapevolezza che il Cristo Dio, il pensiero originario della libertà, è dentro di loro.

0: Sicherlich haben Sie während des Tages immer wieder die Gelegenheit.
1: Sicuramente durante la giornata avrete spesso la possibilità di esaminare voi stessi, chiedendovi se siete una persona che segue la massa o una persona nello Spirito di Dio che è felice nel cuore, poiché è in cammino verso il proprio vero sé, verso il divino nel proprio interiore. Per questo, anche prima del pranzo, potreste riflettere ancora una volta su di voi nella consapevolezza che ognuno può trovare in ogni momento il punto centrale dentro di sé,

punto centrale in noi è il Cristo, il vero sé. Se siamo in grado di approvarlo di tutto cuore e di rivolgerci verso il punto centrale, aprendoci ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù e facendo passo per passo ciò che ci viene spiegato nei comandamenti e nel discorso della montagna, con il tempo diventeremo forti dentro di noi perché ci avviciniamo sempre più al punto centrale, il Cristo. Avremo così anche la forza di essere nel mondo, ma di non voler essere il punto centrale del mondo. Siamo nel mondo perché siamo in noi, nel punto centrale, e attingiamo al campo di forza del punto centrale, il Cristo, nel nostro modo di pensare e di comportarci. In questo modo riusciamo a entrare nel silenzio in noi e attingiamo forza dalla preghiera e dalla meditazione.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se riconoscete ancora alcuni aspetti della mattinata, sarebbe bene sistemarli subito. Percepirete ben presto che divenite più forti nel vostro cuore e che si sviluppa in voi il desiderio di avvicinarvi al punto centrale, al vero sé, e così potrete andare anche rinforzati nel pomeriggio. Anche alla sera potrete fare una breve meditazione e chiedervi: dove mi sono trovato oggi con i miei pensieri e i miei sentimenti? Mi sono orientato su altre persone o ho cercato invece il punto centrale in me chiedendo aiuto e guida? Sono stato una persona che dice sempre di sì o una persona che pensa in modo razionale, che ha parlato e lavorato in modo consapevole e che ha eseguito i suoi compiti e le sue attività in modo coscienzioso, in modo soddisfacente per l'azienda e anche per se stesso, nella consapevolezza che il punto centrale, il sé eterno, il divino, è stato ciò che ha sostenuto le nostre attività e i nostri colloqui. Fate quindi un bilancio della giornata con il pro e il contro. E se poi potete ancora sistemare qualche cosa, rivolgetevi di nuovo verso il punto centrale, il Cristo. In questo modo diventerete più tranquilli e pacifici e inizierete con speranza le ore della serata e anche il giorno successivo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella quale il Cristo possa essere il punto centrale della vostra vita.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich lasse eine Bildmeditation.
1: Lascio agire sulla mia coscienza una meditazione figurativa. Rimetto al Cristo tutto ciò che mi opprime.

0: ist in Christus.
1: In questo momento vivo in Cristo.
0: Auf ihn baue ich.
1: Edifico su di Lui.
0: Ihm vertraue ich meine
1: Seele. A Lui affido la mia
0: und
1: anima
0: auch meinen Körper
1: ed il mio corpo.
0: Während ich meinen Atem beobachte,
1: mentre osservo il mio respiro,
0: entleere ich mein
1: svuoto il mio recipiente umano da tutte le sensazioni e dai pensieri. Mi stacco da tutti i pensieri riguardanti ciò che è avvenuto ieri e ciò che potrebbe avvenire domani.

0: Lebe in Christus.
1: Vivo nel Cristo, nella sua presenza.
0: Ich atme mich frei.
1: Respirando mi libero.
0: Ich ziehe meinen Atem.
1: Faccio scendere il mio respiro fino al bacino e all'addome e poi lo lascio risalire lentamente.
0: Ich atme aus.
1: Espiro.
0: Ich atme wieder tief ein.
1: Ora inspiro di nuovo profondamente e poi espiro con armonia.
0: Empfindungen und Gedanken.
1: Mi stacco da impressioni, sensazioni e pensieri ancora presenti dentro di me. Dono tutto allo Spirito del Cristo.

0: lasse sie in Christus.
1: Lascio tutto nel Cristo.
0: Ich atme noch immer
1: inspiro di nuovo profondamente ed espiro con armonia.
0: Langsam gehe ich nun zur normalen Atmung über.
1: Lentamente passo ad una respirazione normale. Ora non osservo più il mio respiro. Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Seele und Mensch haben sich beruhigt.
1: L'anima e l'uomo si sono calmati.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso.
0: In meinem Bewusstsein
1: nella mia coscienza appare ora l'immagine di un paesaggio brullo. Il cielo è coperto di nubi grigie. Tutto è immerso nel grigio.
0: Durch diese kahle und karge Landschaft.
1: In questo paesaggio spoglio e brullo si snodano dei sentieri di terra battuta. Non c'è verde nei prati e nei campi. La vita sembra spenta. Tutto è immerso nel grigio.

0: beschreite ich einen dieser Wege.
1: Con le sensazioni mi incammino su uno di questi sentieri e mi inoltro nell'immagine.
0: Ich bringe das Bild in mir zum Leuchten.
1: Faccio risplendere l'immagine dentro di me, poiché mi sento unito al Divino e riconosco in tutto il suo operato.
0: Empfindungsmäßig gehe ich in
1: Con le sensazioni continuo ad inoltrarmi sul sentiero di terra battuta.
0: Doch in der tiefen Erkenntnis,
1: nella profonda coscienza che l'amore di Dio compenetra tutto.
0: Während ich so hineinwandre,
1: mentre cammino, tocco col piede qualche sasso. Una pietra attira la mia attenzione.
0: Ich halte inne.
1: Mi fermo.
0: Ich hebe diesen Stein auf.
1: Raccolgo questa pietra e la osservo nella consapevolezza che tutto è spirito.
0: Die Essenz dieses Steines.
1: Lascio agire in me l'essenza di questa pietra, la forza spirituale.
0: Ich nehme die dem Stein
1: assorbo in me le forze emanate da questa pietra.
0: Ich verspüre dass die Essenz
1: sento che l'essenza di questa pietra prende vita dentro di me.
0: Aus der Tiefe
1: dal profondo del mio essere affiora una sensazione che mi fa riconoscere
0: dass die Kräfte Gottes Liebe
1: che le forze divine portano amore e pace.
0: Ich verspüre die Essenz des Steines.
1: Percepisco dentro di me l'essenza della pietra come forza.
0: Sie übermittelt mir
1: Essa Frieden. Mi trasmette pace,
0: armonia. Und das bewusste Gefühl,
1: e la sensazione cosciente
0: alles ist aus
1: tutto proviene da Dio.
0: Ich bin umgeben
1: sono circondato
0: von der göttlichen
1: dall'eterna forza divina.
0: Behutsam lege ich den Stein zurück.
1: Rimetto delicatamente a terra la pietra, nella certezza che la retta comunicazione apporta forza, vita e dinamismo. La comunicazione con l'eterna forza insita in ogni essere.
0: Ich schreite nun im Bild weiter.
1: Continuo a camminare nella mia immagine.
0: Vor einem noch kahlen
1: mi fermo davanti ad un melo ancora privo di foglie.

assorbo dentro di me l'essenza del melo. Lascio agire le sue forze dentro di me. Sento la vita che pulsa in questo albero. La percepisco dentro di me, nella mia coscienza. Nel mio intimo si dischiude la certezza. Tutto è spirito. Anch'io sono spirito del suo spirito. L'amore e la sapienza di Dio mi circondano e mi compenetrano.

0: Il melo mi trasmette un'altra immagine. Questo melo ancora spoglio e ben radicato nella terra somiglia alla mia vita terrena. Anch'io sento di essere un albero spoglio nel giardino di Dio finché non metto in pratica le sacre leggi, in modo che le forze di Dio scorrano più intensamente dentro di me e facciano fiorire il mio eterno essere. Riconosco. L'albero spoglio è conscio della sua forza interiore. Ben radicato nella terra, orientato verso la vita eterna, aspetta pazientemente che giunga l'ora in cui le forze diventano attive e la linfa cominci a salire lungo il tronco. Riconosco me stesso in questo albero di mele. Anch'io aspetterò con pazienza e con fiducia il momento in cui le forze divine agiranno più intensamente dentro di me ed io comincerò a fiorire nello spirito divino. Anch'io oriento la mia vita verso Dio, adempiendo le leggi, affinché dentro di me si compia la volontà di Dio. Immerso nei pensieri sui ritmi della vita, sull'inizio e sulla fine dei tempi, proseguo il mio cammino sul sentiero della mia immagine interiore. Alzo lo sguardo al cielo e vedo le nuvole sospinte dal vento. Mentre osservo nell'immagine le nuvole che passano, divengo cosciente. Anche dentro di me deve farsi luce. In me devono rafforzarsi l'amore e la sapienza divini. Le nuvole del mio ego devono diradarsi, sciogliersi, affinché risorga il mio vero essere, il mio eterno sé. La coscienza divina, la luce della mia anima. Torno a contemplare la mia immagine interiore. attraverso le nuvole che si diradano sempre più, risplende il sole. L'azzurro dei cieli ricompare sempre più. L'immagine, il paesaggio in cui sto camminando, diventa sempre più chiaro e luminoso. La forza dei raggi del sole rende l'immagine più viva.
1: Der Himmel ist wolkenlos.
0: Il cielo è completamente sereno. Il sole splende su tutto il paesaggio con i suoi raggi puri e chiari.
1: Wie in Gold getaucht.
0: Tutta l'immagine risplende ora come oro. La vita inizia a germogliare tramite la forza del sole.

0: Strahlen hin.
1: Mi abbandono totalmente ai raggi del sole e sento il suo calore e la sua forza sul mio corpo. Mi sento compenetrato dai raggi del sole. Sento che essi mi elevano e mi danno forza nuova. Sento la forza, la vita in me. Il sole eterno della giustizia, la luce dell'anima.
0: Durchwärmt von den Strahlen der Sonne.
1: Riscaldato dai raggi del sole, continuo ad inoltrarmi nella mia immagine.
0: Ich blicke zum Firmament.
1: Alzo gli occhi verso il firmamento
0: und beobachte die
1: ed osservo le nuvole
0: die sich wieder
1: che tornano a coprire il sole.
0: Die Landschaft im Bild.
1: Il paesaggio nell'immagine ridiventa grigia.
0: Auf meiner inneren Wanderung halte ich erneut inne.
1: Mi fermo nuovamente lungo il mio cammino interiore e rifletto sulla mia vita.
0: Ich erkenne.
1: Riconosco. Ora è eternità.
0: Mein augenblickliches Leben.
1: La mia vita presente deve diventare positiva affinché l'eterno sole possa pervadere l'anima e il corpo. Mi inoltro ancor più nell'immagine della coscienza che il sole interiore può manifestarsi dentro di me soltanto se si scioglie la rigidità del mio modo di pensare e l'attaccamento alle abitudini umane, all'abitudine di rimuginare sul passato o sul futuro.
0: Versteinerung meines Ichs.
1: Il mio ego pietrificato si sgretola così ed io divento mite ed umile di cuore. Il paesaggio dei miei pensieri, sentimenti e del mio volere deve trasformarsi. Il paesaggio interiore, i sentimenti della mia anima e del mio corpo devono rischiararsi affinché la forza e la vita possano compenetrare il mio intimo. Io farò germogliare la vita dentro di me.
0: So, wie der Apfelbaum
1: come il melo nella mia immagine è ben radicato nella terra
0: Sturm
1: e resiste alla bufera e alla pioggia,
0: so muss auch
1: anch'io devo essere ben radicato in Dio. indipendentemente da quello che pensano, dicono e fanno gli altri. Non appena la mia fede si è consolidata, la mia conoscenza è profonda e la mia fiducia incrollabile, sono radicato profondamente in Dio, mio Signore.
0: In diese Erkenntnis schreite ich weiter in meinem
1: Arricchito da questa conoscenza, proseguo il cammino nella mia immagine interiore. Mi avvicino ad un groviglio di arbusti.
0: Im Gestrüpp.
1: Tra gli arbusti noto che qualcosa si muove. Mi fermo. Nell'immagine appare un capriolo. Il capriolo si allontana dagli arbusti e va verso il bosco. Mi fermo e lo osservo. Assorbo nella mia coscienza l'essenza della sua vita. Lascio che essa agisca su di me.

0: Freude und Freude.
1: Sentimenti di pace e di gioia
0: Liebe
1: mi pervadono.
0: Mich.
1: L'amore mi pervade.
0: Ich erkenne,
1: riconosco.
0: Das Leben
1: la vita che pulsa nel capriolo pulsa anche in me.
0: Es ist ein und
1: è lo stesso spirito
0: der alles
1: che tutto compenetra
0: alles
1: e che mantiene in vita e vivifica ogni cosa.
0: Ich verspüre die Einheit mit allem Sein.
1: Percepisco l'unità con tutto l'essere.
0: Der Gesamteindruck des
1: L'impressione
0: Bildes
1: globale
0: ist in
1: dell'immagine
0: mir,
1: è in me
0: ich
1: e io
0: bin in
1: sono nel tutto.
0: Gott
1: Dio
0: ist das
1: è la vita.
0: Er ist in mir,
1: egli è in me
0: und in allem,
1: ed è in tutto ciò che vive. Lo Spirito di Dio mi pervade. Lo Spirito di Dio mi circonda. Sulla destra dell'immagine, uno scoiattolo si arrampica sulla cima di un albero.
0: Ich verbinde mich mit dem Leben dieses
1: Mi collego con la vita che pulsa in questo animaletto.
0: Wiederum
1: Di nuovo percepisco gioia,
0: Frieden
1: pace
0: und Liebe.
1: E amore.
0: Ich verspüre wieder
1: Sento di nuovo l'unità con tutto l'essere. L'essenza di tutto ciò che vive è dentro di me. La forza che è in me è nel tutto. È Dio, la vita.
0: Im Bild der Erkenntnis wandere ich weiter.
1: Proseguo il mio cammino nell'immagine della conoscenza. Ora imbocco un sentiero laterale in leggera salita.
0: Hinter der leichten Anhöhe.
1: Dietro una piccola altura c'è una casa nascosta in una conca.
0: Aus den Fenstern
1: le finestre sono illuminate.
0: Ich gehe auf das Haus
1: mi dirigo verso la casa
0: und poche an die
1: e busso
0: Porte.
1: Alla porta.

Nel mio interiore percepisco le stesse sensazioni che ho avuto osservando il capriolo e lo scoiattolo. Anche nel mio prossimo agisce lo stesso unico spirito. Riconosco. Il mio prossimo può essere solo un fratello o una sorella, poiché ciò che pulsa dentro di me e che mi dà la vita è anche nel mio prossimo. Sento l'unità con questo fratello che ora mi invita ad entrare in casa sua. Entro nel soggiorno accogliente. Mi riscaldo davanti al focolare acceso. Mi rafforzo con la tazza di tè che mi offre. Sono commosso dalle esperienze che ho fatto lungo la strada e le racconto a mio fratello di tutto ciò che mi ha colpito. Racconto solo ciò che io stesso sono in grado di capire.

0: er nickt wissend und spricht.
1: Il mio prossimo annuisce Gottes con attenzione Weisheit e poi dice: la sapienza di Dio è in ogni luogo, soprattutto dentro di noi, poiché siamo di origine divina. Anche qui posso riconoscere l'onnipotenza di Dio. La vita si rivela attraverso innumerevoli bocche. Essa si manifesta attraverso alberi e cespugli, attraverso piante ed animali, e persino attraverso ogni pietra. L'amore e la sapienza dell'Onnipotente si manifestano in modo particolare attraverso uomini aperti e dediti al divino.
0: Dankbar und im Herzen erfüllt.
1: Col cuore colmo di gratitudine e appagamento, mi congedo dal mio prossimo e torno alla mia abitazione.

0: verließe ich das innere Bild.
1: Lentamente mi distacco dall'immagine interiore. Osservo di nuovo il mio respiro che viene e va.

0: intorno alla superficie della coscienza.
1: Ich nehme meine Umgebung wieder.
0: Riprendo coscienza di ciò che mi circonda.
1: Was mich umgibt,
0: tutto ciò che mi circonda esiste solamente perché Dio, la vita, è in ogni cosa e la sua forza lo mantiene in vita. Dio è ovunque, anche dentro di me. Dio è unità.
1: Ich bin in Gott.
0: Io sono in Dio
1: werde
0: e ritornerò di nuovo all'unità.

0: gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro.
0: Tu,
1: essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia, entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
0: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo, in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
0: In ihr Antlitz.
1: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto.
0: Wir fühlen tief.
1: Esso ci riscalda.
0: In unsere Seele.
1: Sei tu,
0: hinein und spüren.
1: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein.
1: Padre, in questa consapevolezza
0: tu
1: iniziamo la giornata. Tu sei qui per me.
0: Du bist mein Ziel.
1: Tu sei la mia via.
0: Du bist für
1: tu
0: mich da.
1: Sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: tu
0: den Himmel
1: sei
0: her.
1: Qui per me e mi tu porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Du zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via
0: nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me perché tu mi ami. Giorno e notte, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, tu sei la vita, tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geiste.
1: Accetta la giornata e vivi nel mio spirito e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono.
0: Alles.
1: Ama.
0: Was dir begegnet.
1: Tutto ciò che ti viene incontro.
0: Liebe, was
1: ama alles. Ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna. poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità. Non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio.
0: Die Nerven sind entspannt.

0: ricolma il nostro corpo.
1: Es strömt,
0: scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Christus wartet.
0: Cristo.
1: Auf uns.
0: Ci aspetta.
1: Er möchte.
0: Egli desidera aiutarci.
1: Er möchte heilen.
0: Egli desidera guarirci.
1: Wir lassen es.
0: Permettiamo che questo avvenga.
1: Unendliche Stille.
0: Silenzio infinito ci compenetra.
1: Unendliche Kraft.
0: Forza infinita ci rinforza.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In
0: te, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo,
1: wir dürfen dich empfangen.
0: Possiamo riceverti.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano.
1: Es wird warm.
0: Diviene caldo.
1: Das helfende und heilende Kraftfeld baut.
0: Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica.
1: Es ist der Christus.
0: È il Cristo che aiuta e guarisce.
1: Der ewige Geist.
0: L'eterno spirito.
1: Ist das allumfassende, unpersönliche.
0: È l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce. Guarisce.
1: Bleibt auf das Kraftfeld.
0: Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo.
1: Ja, wir dürfen
0: sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite.

0: capite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta.
1: Löst.
0: Scioglie.
1: Befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati.
0: O fühlt seine Kraft.
1: O sentite la sua forza.
0: Das stärkt den Glauben.
1: Questo rinforza la fede.
0: Das Vertrauen.
1: E la fiducia.
0: Das macht Mut.
1: Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio.
0: Cristo,
1: noi crediamo in te.
0: Jeden Tag
1: ogni giorno
0: wird unser Glaube an dich lebendiger.
1: La nostra fede in te diviene più viva.
0: Denn wir erfüllen schrittweise,
1: perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza.
0: Die Barriere baut sich ab.
1: La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi. E di nuovo indietro.
0: Erneut baut sich die
1: di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi.
0: Wir konzentrieren uns.
1: Ci concentriamo
0: auf das innere Licht.
1: Sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
0: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
1: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa.
0: In unsere Hand
1: scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
0: Abermals legen wir
1: ancora una volta die rechte Hand appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Das Kraftfeld.
1: Il campo di forza si intensifica.
0: Es wird warm.
1: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Es
1: aiuta.
0: Es das Gesetz der Liebe.
1: Lui,
0: der Geist.
1: La legge dell'amore, lo spirito.
0: Bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati.
0: Fühlt seine
1: percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus,
1: Christo,
0: und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo. E così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.
0: Ich atme bewusst
1: inspiro ed espiro consapevolmente.
0: Ich beobachte meinen
1: Osservo il mio respiro che viene e va.
0: Gott beatmet mich.
1: Dio mi pervade con il suo respiro.
0: Ich atme tiefer.
1: Respiro profondamente.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

del mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza. Poi al quinto. E poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo
ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui, tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Wir, jeder Einzelne von uns ist der Tempel Gottes.
1: Noi, ognuno di noi è il Tempio di Dio. Impariamo a fermarci e a entrare nel Tempio dell'amore infinito, perché il grande Spirito è in noi. Ci aspetta, desidera aprire la porta verso il santuario interiore. Noi possiamo andare da Lui. Sì, Lui ci chiama e dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. Cristo in noi. In questi minuti di preghiera impariamo a percepirlo. Rivolgiamoci verso l'interiore. Vicino al nostro cuore fisico splende la luce dell'amore.
0: Wer möchte, nimmt eine aufrechte Sitzhaltung.
1: Si sieda in posizione eretta.
0: Und legt beide Hand
1: appoggiando i dorsi delle mani sulle cosce. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. E in questo modo sediamo in modo tranquillo e il corpo diviene più leggero. E ora entriamo nel nostro interiore. Rivolgiamo i nostri sensi verso l'interiore. Diciamo sì alla luce interiore. Tutti i pensieri si allontanano. Il nostro corpo diventa sempre più leggero e vibra grazie alla forza della luce interiore. Il nostro respiro accoglie la luce del grande Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il respiro compenetra il nostro corpo. A poco respiriamo in modo sempre più profondo perché diventiamo più tranquilli. In noi, profondamente in noi, c'è il silenzio. Dal

0: Dentro del Cristo Dio pulsa il silenzio. Ci avvolge. Una pace infinita ci circonda. È lo Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il corpo vibra più leggero, vibra ad un livello superiore. E noi entriamo nel possente sole dell'amore. Cristo in noi. Nessun pensiero ci tormenta. La potenza dello Spirito è presente. Cristo, la corrente dei cieli, inonda il nostro corpo. La luce scorre dal capo fino ai piedi. Il corpo fisico vibra dolcemente. È la presenza di Dio. Una lieve esperienza interiore di Dio fluisce, scorre dal capo fino ai piedi. Nessuna delle cellule deboli e malate può resistere a questa forza. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Cristo in noi. Cristo attraverso di noi. Percepite profondamente, profondamente nel corpo. La potenza del Cristo è presente. Aprite i sensi interiori e percepite la leggerezza dell'esperienza del Cristo Dio. È la gioia e la felicità dell'anima. Scorre. Il corpo vibra dolcemente. È la potenza del Cristo. Accogliamo un sentimento interiore profondo. In noi si risveglia la gioia, la gratitudine
1: und die Bewusstheit
0: e la consapevolezza.
1: Von nun an,
0: d'ora in poi sviluppiamo il desiderio di avvicinarci a Lui. Il desiderio di avvicinarci a Lui è in fondo il desiderio di avvicinarci al nostro vero ed eterno essere. Scorre. E se noi rimaniamo in noi, nel possente sole dell'amore, della pace e dell'unità, sperimentiamo un sentore, un presagire di cosa significhi essere nell'unità. Imparate e sperimentate ora, in questi minuti. Ciò che è negativo è così insignificante. È così insignificante ciò che dice il prossimo. L'importante è amarlo nell'interiore. Sperimentate tracce dell'unità. Prestate ascolto al possente spirito e percepirete l'orchestra della terra dolcemente, la comunicazione tra gli animali, le piante e i minerali. Sentite, sentite e sperimentate. Entrate con la percezione nel sole. Entrate con la percezione nell'unità. Fate ora la dolce esperienza di Dio. E da questo momento è possibile la vita, ossia è possibile vivere veramente in ognuno di noi. C'è una pace infinita in ognuno di noi. C'è il silenzio infinito in ognuno di noi. C'è la grande unità, uomo, natura e animali. Tutti vengono amati dalla grande luce. L'amore è uguale all'unità. L'amore è gioia. L'amore è pace. L'amore è dinamismo nello spirito dell'amore. O rimanete ancora per un po' nel sole del cuore. Sperimentate che ognuno di noi è il tempio. In noi c'è la pienezza. In noi c'è la sicurezza. In noi c'è la protezione. In noi c'è la patria e attraverso di noi il grande spirito vorrebbe agire e donare pace. Scorre dal sole dell'amore. Lo sentite? È la dolce esperienza di Dio.

Cristo in noi. Lo Spirito è molto vicino. Egli ci ha aperto la porta interiore. Abbiamo sperimentato la leggerezza dell'esperienza di Dio. Rimaniamo ancora per un po' di tempo in questa consapevolezza. Percepiamo il tesoro interiore e lasciamoci portare dall'onda della felicità interiore.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
4: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
6: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo Figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con Lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre-Madre. Nel principio Padre-Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
3: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
3: Gabriele spiega. Una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e Redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'Assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
4: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
3: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
4: In der Ewigkeit ist.
5: Liebe Mitmenschen,
6: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
7: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
3: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
1: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
8: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
3: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
6: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
3: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
8: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti, Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista. Ed Egli ci assisterà.
6: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione, perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
3: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
8: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano

Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà?
0: Ist das nicht der Fall?
1: Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir.
0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der innere Arzt,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa,
1: ist
0: agisce nel vostro respiro.
1: Der helfende,
0: lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström,
0: fluisce.
1: Si atmet,
0: inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende,
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: haben aus. Sie atmen ein.
0: Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime.
1: Sie atmen die
0: inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce.
1: Sie
0: espirate ciò che vi opprime.

e espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro

respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema Il Dio che parla. Gabriele disse: Dio, l'Eterno, è lo Spirito che si rivela eternamente. Dio parla instancabilmente, ogni attimo, nel nostro cuore. In uno dei Suoi comandamenti, Dio, nostro Padre, ci ha insegnato: «Non avrai altri dei all'infuori di me». Noi esseri umani ci siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellicoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo.
2: Und Gabriele fuhr fort.
1: E Gabriele continua. Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo Spirito dell'amore, lo Spirito dell'onnipresenza, lo Spirito che parla eternamente del nostro Padre Eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della Terra su cui viviamo si allontana dal Sole? Per noi scende l'oscurità, ma il Sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della Terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo spirito che parla eternamente. Ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della Terra non si rivolgesse più verso il Sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i Suoi figli che si sono allontanati da Lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani, Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: io sono il tuo Signore e Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me. E come seconda cosa potrebbe dirci: vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, vivi in base ad essi. E la terza cosa che egli desidera dirci è: oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio Figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione. E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore. È il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione, e la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore, rivolte al Grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no? Perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti, tutti portano il Dio che parla in sé.
2: Gabriele führte weiter aus.
1: Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura. Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto, poiché chi chiede riceverà, Chi cerca troverà e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo allora ci sentiremo accolti nell'amore, nella pienezza dello Spirito, nel Dio che parla, e ci accorgeremo che non siamo soli. Dio, nostro Padre, è presente in noi e il Cristo, nostro Redentore, opera nello Spirito del Padre. Siamo protetti, avvolti in una luce possente. È l'attimo nell'onnipresenza di Dio. Comprendere e sperimentare tutto questo nelle diverse situazioni della nostra vita quotidiana dà un senso e un contenuto alla nostra vita. Ci dischiude una dimensione della vita che prima ci sembrava essere chiusa. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, queste parole profonde di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono ricolme di una profonda esperienza del Dio vicino, dell'unico universale, eterno e di amore per Lui, di cui anche noi siamo figli. Nella parola eterna data tramite i suoi profeti, le sue profetesse, da Abramo a Gabriele, il Dio Padre e Madre chiama i suoi figli e le sue figlie affinché si rivolgano a Lui, alla luce in ogni anima, e percorrano la via che conduce a Lui, la via verso Dio in noi, che conduce nel Regno Eterno, che è la nostra vera patria. Possiamo essere certi che non percorriamo questa via da soli. Si può trovare Dio e sperimentarlo. Egli c'è sempre vicino, ogni attimo, e ci parla in modi diversi. Per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza, di non essere solo esseri umani,

0: Eterno Spirito,
1: der du das Licht in mir bist.
0: Tu che sei la luce in me.
1: Ich komme zu dir.
0: Io vengo a te.
1: Als dein Sohn.
0: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
1: Ich rufe dich an.
0: Io ti chiamo.
1: Dich, den Geist,
0: Spirito del mio eterno Padre.
1: Ich rufe zu dir.
0: Io ti chiamo.
1: Und bitte dich.
0: E ti prego.
1: Gib mir Kraft.
0: Dammi la forza.
1: Mach mich stark.
0: Rinforzami.
1: Und fülle mich.
0: E ricolmami.
1: Mit deiner Liebe.
0: Del tuo amore.
1: Du bist
0: tu. Der sei la pace. In me.
1: Du bist die
0: tu
1: Harmonie,
0: sei l'armonia
1: die meine Seele
0: che inonda la mia anima.
1: Die meinem Körper
0: che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: Hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me.

La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo.
in ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Liebe Mitmenschen, cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazaret che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi Apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
0: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi.
2: Darf ich seinen Ruf wiederholen?
0: Mi permettete di ripetere la sua chiamata?
2: Kommet alle zu mir her.
0: Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione. Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 12ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. La via interiore è la via che conduce a Dio, che è il Padre di tutti noi. E l'Eterno, nostro Padre, ci è sempre vicino. È il Dio che parla, lo Spirito libero che ci ha inviato continuamente i Suoi messaggeri, esseri spirituali elevati che si sono incarnati per insegnarci le Sue leggi e per aiutarci a fare ritorno a Lui, a trovare Dio in noi. Mosè ci ha portato i 10 comandamenti quali estratti delle leggi eterne. Isaia ci ha rivelato la visione del regno della pace, nel quale uomini e animali vivono insieme in unità. Il Cristo, il Figlio di Dio, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il discorso della montagna, con regole di vita semplici e concrete per vivere in unità con il prossimo e compiere i passi che ci conducono a Dio. Anche oggi, nei nostri giorni, vive una grande profetessa di Dio. È Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, che in collegamento con il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e con il Cristo, ci insegna in tutti i dettagli la via interiore che conduce a Dio. Anche nella nostra epoca, Gabriele spiega di nuovo quanto sia importante vivere in pace con il nostro prossimo, perdonarlo, chiedere perdono, riconoscere noi stessi e cambiare per giungere passo per passo all'unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura, con gli animali, potremmo dire con l'intera creazione. Riconosciamo che tutti i veri profeti di Dio, da Abramo a Gabriele, hanno portato la via che conduce a Dio dall'unica corrente, che è la corrente di amore, di sapienza e di libertà proveniente dal regno di Dio. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via interiore che conduce a Dio in noi. Nelle puntate precedenti sulla via interiore abbiamo sentito compiti importanti e spiegazioni per il grado dell'ordine, che Gabriele riassume ancora una volta alla fine del quarto capitolo del testo di istruzione, dandoci ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa, per aiutarci a comprendere in modo giusto i compiti e le lezioni. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo ora questo riassunto dei compiti e delle lezioni, quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi che sentiremo.
1: All'inizio del riepilogo, Gabriele ripete alcune parole di fratello Emanuele che sono molto importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' d'amore per Dio supererà la propria infima indole. Fratello Emanuele ci incoraggia ripetutamente a divenire forti e a sentirci figlie e figli cosmici e non figli di questo mondo. Se ad esempio continuiamo a dire «ma in fondo sono solo un essere debole e limitato», non facciamo che identificarci con le debolezze umane. Se invece diciamo «sono una figlia, sono un figlio cosmico» e ci immaginiamo le forze cosmiche, la vita che proviene dai soli e dai pianeti, il nostro modo di pensare e la meta della nostra vita cambieranno. Noi conferiamo forza a ciò che affermiamo e in tal modo lo tratteniamo. Non vogliamo trattenere la nostra parte umana, ma vogliamo riconoscerla con coraggio e superarla con gioia. Dovremmo combattere le nostre sensazioni e le nostre tendenze umane. Tuttavia, non dovremmo mortificarci. Ciò significa che dovremmo eliminare passo per passo le nostre basse tendenze, di qualsiasi tipo esse siano, come lo stimolo dei sensi che si manifesta nella sensualità, nell'ingordigia o nel voler lottare contro gli altri. Dovremmo riconoscere noi stessi in queste tendenze. Mortificarsi significa reprimere. Se ci mortifichiamo, reprimiamo qualcosa. Ciò che ci domina lo reprimiamo nel nostro recipiente impuro. Un esempio in merito. Se facciamo cadere un sasso in un recipiente pieno d'acqua, o se vi comprimiamo una massa pastosa, l'acqua trabocca e gli elementi che si trovano nell'acqua agiscono su di noi. Quindi, se reprimiamo ciò che dovremmo superare, facciamo uscire altre tendenze dal recipiente. Questo significa che ciò che abbiamo represso sfocia in diramazioni secondarie, nella voglia di bere o di mangiare, nella sensualità o nell'irritazione, in depressioni o nell'aggressività. Inoltre, il reprimerci ci porta a giudicare e condannare gli altri. Definiamo i nostri simili privi di amore perché riteniamo di essere migliori di loro. Tutte queste cose possono essere conseguenze della mortificazione.
2: Nel testo di istruzione Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se per esempio abbiamo un forte desiderio di mangiare carne e salumi, non diremo, dato che ci troviamo sulla via verso Dio, non possiamo più consumare carne, salumi o pesce. Ci collegheremo con Dio nella consapevolezza di essere figli cosmici. Ci siederemo armoniosamente a tavola, nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa. Se consumiamo carne, salumi o pesce in questo stato di coscienza, le porzioni di questi cibi si ridurranno, dato che la forza spirituale, Dio, ci aiuta a passare gradualmente ad un'alimentazione conforme alla legge. Lo stesso vale per il bere. Le bevande forti non sono spirituali. Tuttavia, anche in questo caso, non dovremmo mortificarci, ma eliminarle gradualmente, ossia superare lentamente il desiderio, diminuendo il consumo di bevande forti e riducendone la quantità. Se quando mangiamo o beviamo ci sentiamo collegati alla vita interiore, se siamo in armonia, riusciremo anche a ridurre le porzioni e modificare le abitudini nel bere. Dipende quindi solo da noi, dal nostro modo di pensare e volere, dal nostro atteggiamento verso la vita. Se entriamo in una fase di stasi sulla via interiore o se progrediamo con determinazione. Lo stesso vale se siamo ancora troppo attaccati ai dogmi. Le persone che sono ancora molto legate ai dogmi della Chiesa affermano spesso: «Noi cristiani non abbiamo bisogno di preoccuparci per la nostra salvezza. Il Cristo ci ha tolto i nostri peccati». Riflettiamo secondo la logica. Se il Cristo ci avesse tolto tutti i peccati, oppure se d'ora in avanti ce li togliesse senza il nostro contributo, saremmo privi di macchia. Le nostre aspirazioni, i nostri pensieri e i nostri desideri sarebbero altruistici, quindi puri. Se fossimo puri, anche la nostra terra sarebbe pulita e anche il nostro cibo e tutto ciò che serve al benessere dell'umanità. Ma dato che non è così, dobbiamo chiederci se questa affermazione dei cristiani legati alla Chiesa sia giusta. Sappiamo che il Cristo ci ha portato la redenzione. Egli è la guida che ci conduce alla casa del Padre. Affinché la guida possa condurci, dobbiamo ubbidirgli. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi eterne. Perciò dobbiamo lavorare su di noi per realizzare e adempiere le leggi e per poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Se realizziamo le leggi, la luce redentrice in noi si intensifica e seguiamo il nostro Redentore nel paese eterno, nella nostra eterna patria.
0: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni compiti per l'educazione dell'organo della vista. Gabriele li riassume ancora una volta, dando alcune spiegazioni sul conscio e sul subconscio. Abbiamo iniziato con l'educazione degli occhi. Il primo esercizio consisteva nell'osservare una conifera e una pianta. Facendo questo esercizio ci siamo resi conto che a volte la mente rispecchia qualcosa di completamente diverso da ciò che ci mostrano eventualmente la coscienza dischiusa, o il subconscio, o gli involucri dell'anima. Il conscio è la nostra mente. Il conscio è ciò che ancora ricordiamo, che ci è usuale e con cui lavoriamo ogni giorno. Il subconscio è costituito da strati più profondi del cervello, dove si trova ciò che il conscio ha dimenticato e che non ricordiamo più, ma che non abbiamo ancora superato. Negli involucri dell'anima si manifestano le ombre della nostra anima. L'anima e i suoi involucri mostrano le nostre

0: vivi. Questi ricordi divengono allora colpe, rispondenze, che si imprimono nell'anima e si rispecchiano negli involucri dell'anima e nel corpo fisico. Di conseguenza, la struttura degli atomi spirituali nell'anima si trasforma. I nuclei degli atomi spirituali si allontanano sempre più dal nucleo centrale dell'anima, dal divino, per registrare e assorbire le cose del mondo, la volontà dell'uomo.
1: Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha dato una frase importante per noi. Ciò che non è stato superato e che non può essere sciolto spontaneamente deve venire a galla, deve giungere alla coscienza affinché vi possiate riconoscere. Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni in merito. Il nostro essere attuale si trova nelle rispondenze, non nella mente. Anche se la mente rispecchia molte rispondenze attive in noi, essa può ugualmente ingannarci. Se invece riconosciamo per tempo il nostro comportamento errato e se riusciamo tramite appositi esercizi a liberare il nostro interiore da queste forze negative attaccate a noi, non dovremo più scontarle o soffrire a causa di esse. Rendiamoci conto dell'opportunità che abbiamo, della grazia divina che ci viene data. Nel testo di istruzione troviamo ora un'altra frase molto importante di fratello Emanuele. Tramite questi esercizi che servono per affinare i sensi, vorrei farvi presagire una piccolissima parte della coscienza dell'unità e delle correlazioni che esistono tra tutte le cose, poiché tutto ciò che osserviamo e che è vivo è dentro di noi. Gabriele spiegò in merito. Caro fratello, cara sorella, prendi coscienza ancora una volta dell'esercizio che consiste nell'osservare i minerali e le pietre. Puoi rifare questo esercizio di tanto in tanto, a seconda del collegamento che hai con il divino, fino a che avrai compreso e riconosciuto come la forza della natura agisce nel tuo interiore. Ti ricordo nuovamente anche la preghiera dell'anima, il controllo dei pensieri e il ritmo fisico.
2: Gabriele ci ha ricordato anche gli ulteriori compiti per l'organo della vista. Desidero ricordarvi anche il secondo esercizio, che consiste nell'osservare gli animali, sia quelli che preferisci, sia quelli che ancora rifiuti interiormente ed esteriormente. Mentre li osserviamo, facciamo l'esperienza di sentirci attirati da certi animali, mentre altri ci ripugnano. Ciò significa che siamo in armonia con determinate specie animali, mentre abbiamo agito consapevolmente contro altre forme di vita, in questa o in altre vite. Lo stesso vale per le piante, i minerali e le pietre. Dobbiamo entrare in armonia con tutte le forme di vita. Perciò dovremmo essere consapevoli che l'essenza di ogni forma di vita si trova in noi. Se agiamo coscientemente contro la vita, facciamo violenza al nostro corpo e alla nostra anima. Ciò che emettiamo ritorna a noi. Gabriele ci ricorda anche il compito di accogliere in noi l'immagine globale della natura e spiega quanto segue. Ora non limitarti a percepire i singoli elementi della natura, ma l'immagine della natura nel suo insieme. Osserva dunque di nuovo l'immagine esteriore e lasciala agire su di te per qualche attimo. Poi chiudi gli occhi e interiorizza l'immagine. Attendi un po' di tempo e lascia che essa agisca dentro di te. Annota quindi i ricordi o le rispondenze che affiorano dal subconscio o dagli involucri dell'anima. Scrivi sulla pagina sinistra del tuo diario mistico ciò che ti ha comunicato l'immagine esteriore. Segna invece sulla pagina destra ciò che ti ha trasmesso l'immagine interiore. Chi esegue coscientemente gli insegnamenti e i compiti educazione dell'organo visivo.

0: in tutta serietà e sincerità verso se stesso, potrà ora percepire una piccolissima parte della coscienza dell'unità.
1: Un'altra frase fondamentale di fratello Emanuele. Se l'uomo non ha ancora educato il proprio cuore, dovrà passare attraverso l'educazione dei sensi per giungere a quella del cuore e alle sensazioni del cuore. Gabriele disse: quando i nostri sensi si saranno affinati, quando il nostro interiore, il nostro cuore, si sarà aperto alla vita cosmica, non augureremo più alcun male e non condanneremo più, né coltiveremo più alcuna sensazione né alcun pensiero negativo. Avremo un atteggiamento positivo nei confronti delle forze elementari del mondo minerale, vegetale e animale e saremo coscienti che ciò che facciamo al nostro prossimo, agli animali, alle piante e ai minerali, lo infliggiamo a noi stessi. Quando saremo diventati comprensivi e riconosceremo e rispetteremo la vita in ogni cosa e inizieremo ad amare tutto ciò che esiste, l'amore e l'altruismo daranno l'impronta al nostro essere interiore. Il nostro insegnante spirituale ci ha rivelato: con questi esercizi riconoscerete che in fondo tutto ciò che è puro e bello in voi si trova anche nel vostro prossimo. Incontrerete così il prossimo con il cuore e non più con la mente. Vedrete la purezza in lui e vi collegherete con la purezza, come Dio vede solo la purezza in ogni uomo e in ogni anima. Gabriele disse: se vediamo solo la purezza e la affermiamo, ciò che è puro comunicherà con noi e in cambio riceveremo amore e la bellezza caratterizzerà il nostro interiore e il nostro esteriore. Se invece guardiamo solo il negativo, ciò che è contrario alla legge ed impuro, entreremo in comunicazione con queste basse forze e il nostro essere ne verrà contaminato. I nostri sensi diverranno grossolani e il nostro aspetto esteriore trascurato. Lottando contro i nostri errori e le nostre debolezze, si risvegliano in noi i sentimenti del cuore nei confronti dei nostri simili.
2: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Nella prima fase della via interiore, le sensazioni e i moti possono provenire da questa vita, dal conscio e dal subconscio. Richiamiamo e rivanghiamo continuamente ciò che non siamo riusciti a perdonare, ciò che ci ha occupati e feriti in passato. Gli spunti che ci vengono dati dall'esterno o gli esercizi rivelati ci fanno riconoscere ciò che abbiamo solo ricoperto, ma che non abbiamo ancora perdonato e quindi nemmeno superato. Dobbiamo sforzarci di superare a poco le negatività che affiorano in continuazione, che si ripresentano continuamente nel nostro conscio a seguito di impressioni e colloqui. Se continuiamo a pensarci, rafforziamo e consolidiamo questi complessi dentro di noi. Anche i ricordi possono rafforzarsi e divenire rispondenze se continuiamo a riattivarli con i nostri pensieri. A seconda della loro intensità, tali ricordi possono passare nell'anima e trasformarsi in colpe. Fratello Emanuele ci ha pregati di lasciare stare il passato. Se dovessero ugualmente riaffiorare aspetti del passato, avvenimenti di questa vita, non dovremmo lasciarli entrare subito nel mondo dei nostri pensieri e analizzarli. Dovremmo sforzarci di lasciare in pace il passato. Tuttavia, se non riusciamo a rimettere i nostri moti e le nostre sensazioni, se continuano a ritornare anche se li allontaniamo, allora li analizzeremo, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con essi. Noi stessi siamo le nostre sensazioni e i nostri pensieri. Se li analizziamo attentamente, Se guardiamo quindi dietro alle nostre sensazioni e ai nostri pensieri, riconosceremo che in determinate situazioni non abbiamo ancora perdonato il nostro prossimo o che addirittura non vogliamo perdonarlo. Dobbiamo quindi chiederci perché non vogliamo perdonare, che cosa vogliamo ottenere con ciò che è avvenuto in passato.
0: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ha rivelato: perdona il tuo prossimo che ti ha fatto un torto. Se hai fatto tu un torto al tuo prossimo, chiedi perdono e cerca di rimediarvi. Chi riconosce che tutto si basa su causa ed effetto, sa anche che quanto è eventualmente accaduto in passato aveva in fondo una causa. Educate quindi le vostre sensazioni. Imparate a riconoscervi sempre più profondamente e vi libererete, a poco, da tutto ciò che oggi vi occupa ancora. In seguito, cari allievi, penetrerete sempre più nel profondo della vostra coscienza spirituale. Verranno richiamati strati sempre più profondi, in modo che possiate poi portare alla luce, riconoscere e rimettere al Cristo i residui delle colpe d'un tempo. Gabriele ci ha ricordato: caro fratello, cara sorella, ti ricordo anche l'educazione dell'udito. Il senso dell'udito rivolto all'esterno assorbe coscientemente suoni forti e disarmonici. Interiorizziamo poi queste dissonanze, le lasciamo vibrare in noi e lasciamo affiorare le sensazioni. Poi osserviamo le reazioni del nostro corpo. Anche in questo caso riconosciamo una differenza. Che cosa provocano esteriormente i suoni disarmonici? E quale effetto producono sul nostro interiore? In questo modo impariamo anche a conoscere il nostro corpo, come si muove e come reagisce quando abbiamo sensazioni e pensieri negativi e quando qualcosa ci agita. Impariamo però anche a conoscere il nostro corpo quando siamo silenziosi e in armonia. Il ritmo fisico esprime anche ciò che noi sentiamo, percepiamo e pensiamo, ossia ciò che siamo. Gabriele ci ha trasmesso alcune domande essenziali poste da fratello Emanuele. Quanto è grande il vostro amore per Dio? Fino a che punto avete sviluppato l'amore altruistico? L'amore per Dio che unisce ogni cosa, che rende l'uomo libero. Quanto più grande è il vostro amore per Dio, tanto più pure saranno le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Anche in questo caso l'allievo dispone di un criterio per esaminare se stesso. Come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole? Quali tendenze ho ancora? Così, grande o piccolo è anche il mio amore per Dio. Più le sensazioni, i pensieri e le parole dell'allievo sono nobili, più egli è libero. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le azioni, i gesti, l'aspetto esteriore si trasformano. L'armonia interiore si esprime esternamente anche nei colori e nelle forme che l'uomo predilige, nei gesti e nei movimenti, in tutto ciò che l'uomo compie.
1: Cari amici, queste domande poste da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sono criteri chiari e importanti con i quali ci possiamo esaminare per trovare i prossimi passi da compiere sulla via che conduce a Dio. Se desiderate rileggere le domande e i compiti per l'istruzione dell'organo della vista e dell'udito, li trovate alla fine del quarto capitolo nel testo di istruzione. Al termine del riepilogo, Gabriele ci ha incoraggiati con le seguenti parole di collegamento. Ti auguriamo di crescere e di maturare nel tuo interiore e di sviluppare un amore sempre più grande per Dio, nostro eterno Padre. Auguriamo a te e a noi tutti la sua pace. Con questo augurio desideriamo concludere la trasmissione di oggi nella consapevolezza che con ogni passo che compiamo sulla via interiore verso la coscienza cosmica ci possiamo avvicinare a questa vera e profonda pace in noi e con il nostro prossimo. A Dio in noi. Arrivederci la prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: die Dio Liebe. È amore e verità.
0: Die Liebe
1: L'amore è la verità.
0: Gott
1: Dio
0: ist in
1: è in voi,
0: im
1: nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno, in fondo, la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione. Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
2: Die Kirchenaustritte häufen sich.
3: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono «Non esiste un Dio». E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali ed il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, è scritto «Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo».
1: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. Guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
4: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
5: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio.
5: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
3: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci hai detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto, lo ho potuto trovare dentro di me perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazareth si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio». Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «O voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio».
1: Questa meravigliosa parabola con questa immagine così bella ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi. Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: «Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo». Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
4: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. la vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno, o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi, e siamo fedeli a noi stessi.
1: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori, Dio in me, e ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima. Fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
5: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
3: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
5: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela. Con il tempo ho sentito sempre più la necessità di ritirarmi per pregare oppure di prepararmi prima con un po' di musica per entrare nel silenzio e poi rivolgere alcune preghiere profonde e sentite verso l'interiore. Provate a farlo. Preparatevi un piccolo angolo in cui pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un posto che vi attira. E prendete continuamente coscienza che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama, ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
3: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui. Come Gesù disse di sé, il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
5: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase: Dio è sempre presente. Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni. Ritiratevi in questo angolino accogliente soltanto quando desiderate ascoltare musica e prepararvi alla preghiera. E quando pregate, pregate rivolgendovi nel profondo dell'anima, ossia verso l'interiore, poiché voi stessi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so, ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre. Egli, Dio, nostro Padre dei cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo deciderà, tuttavia vale la sua chiamata, che egli ci ha trasmesso per esempio tramite la parola del Cristo Dio e che dice: venite tutti a me, ossia al Cristo. Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, da Lui, che dimora in noi.

0: Wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori. Avete la guida interiore, il Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi. Quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me È una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, in questa consapevolezza vi auguro un saluto in Dio di cuore e Dio con noi.
0: Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa trasmissione, come nelle precedenti, affronteremo il tema della guarigione nella nostra vita quotidiana, ossia come una vita condotta in base a principi etici e morali, in armonia con il prossimo e con il nostro ambiente, possa influire sulla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Nelle precedenti puntate abbiamo sottolineato che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima. Ma continuiamo ora a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può veramente cambiare la nostra vita. Iniziamo con il capitolo dal titolo Ognuno deve riconoscere la propria responsabilità e iniziare da se stesso. Se l'uomo desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, buona e nobile in ogni cosa e soprattutto rispettare ogni forma di vita. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo cosa si dovrebbe fare per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se l'uomo impara a cambiare il proprio modo di pensare ed agire secondo la legge, eleverà la propria irradiazione. Cambierà la propria vita orientandola sul divino. Non avrà più pensieri negativi e distruttivi, e agirà e vivrà in pace con il prossimo, con la terra e con i regni della natura. La pace può nascere solo dall'uomo stesso, da ogni individuo, se egli si sforza di pensare e di vivere in modo altruistico e di rispettare la vita. Ogni uomo determina non solo la propria vita e quella dei suoi simili, ma influisce anche sulla terra e su tutto ciò che essa produce. Perciò ognuno è responsabile per se stesso, per il suo modo di pensare e di agire, e oltre a questo per tutti gli uomini, per il pianeta Terra e per la sua atmosfera. Ogni singolo deve cambiare. Solo in questo modo irradierà delle forze positive ed edificanti e vivendo in comunione con altre persone dagli stessi ideali avrà un influsso positivo sui suoi simili. Così facendo, agisce anche sulla terra di cui è parte. Gesù disse: «Ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me». Dio è il tutto nel tutto. Ciò che infliggiamo al nostro prossimo e anche ai regni naturali ricade poi su di noi. Se le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e azioni sono positivi, se iniziamo a condurre una vita altruistica, a rispettare il prossimo, ad amarlo, a fargli del bene, a rispettare la vita della terra e i regni della natura, la nostra vibrazione diverrà più fine e si eleverà con l'aiuto della forza del Cristo.
1: Proseguiamo la nostra lettura. Così facendo, la forza divina eleverà la nostra anima, rafforzerà le nostre cellule, gli organi, i muscoli, le ghiandole e gli ormoni e porterà l'intero organismo in una irradiazione più elevata. Se siamo compenetrati e guidati da forze sempre più elevate, ci distanziamo sempre più dalle vibrazioni basse e negative. In questo modo sorgerà la nuova umanità. Dal negativo emerge il positivo. L'aiuto in ogni difficoltà o pericolo è Dio in noi. Pertanto, se desideriamo avvicinarci a Dio, iniziamo a farlo subito. Inviamo dal nostro interiore onde di gratitudine verso Dio, e solidarietà verso tutti gli uomini. Invece di lamentarci della nostra malattia, proviamo a sviluppare sentimenti di ringraziamento per Dio e benevolenza verso i nostri simili. Attraverso il ringraziamento e la benevolenza, le tensioni dell'anima scompaiono e la resistenza fisica aumenta, dato che le vibrazioni elevate ci pervadono sempre più intensamente. Dovremmo pertanto impegnarci ad elevare la nostra coscienza su un piano spirituale più elevato, verso l'irradiazione fine e superiore di Dio, conducendo una vita retta, con la preghiera, la meditazione, con pensieri e azioni positivi. Se la nostra coscienza anela alla coscienza divina, Dio può guidarci in base alle sue leggi. La coscienza elevata sarà quindi la guida della nostra vita in tutte le cose, sia in quelle piccole che in quelle grandi. Se, per esempio, avremo davanti a noi diversi tipi di cibo, non sceglieremo cibo non adatto alla nostra costituzione o che contiene addirittura sostanze dannose o tossiche. Dipende quindi esclusivamente da noi, dalle nostre sensazioni, dai pensieri e dalle azioni. Dobbiamo portare il nostro vero sé in sintonia con tutto l'universo. Verremmo così guidati dalla forza di Dio, dalla forza del Cristo. Cari amici, abbiamo letto spesso in questi libri di Gabriele che dovremmo ricordarci che noi tutti siamo figli di Dio e che dentro di noi c'è la fonte della forza e della salute. Ora giungiamo al tema dei nostri pensieri negativi e di come possiamo liberarcene proseguendo nella nostra lettura dal libro Dio guarisce. L'immagine di malattie, problemi, paure e preoccupazioni deve svanire dai nostri pensieri. Invece di fissarci su malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi, affermiamo la salute, la gioia, l'armonia e la felicità. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Meditiamo sulle parole: siamo figli di Dio che possiedono l'intera pienezza dell'infinito, la salute, la pace e la felicità. Rivolgiamoci quindi a Dio, l'eterna forza e pienezza. Non dovremmo parlare sempre delle nostre malattie e delle nostre disgrazie. Non dovremmo lamentarci e pensare a quale medicina potremmo provare a prendere oggi. Infatti, in base all'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle malattie e delle loro cause, contribuiamo a dare origine a nuovi sintomi. Se ci liberiamo da ogni atteggiamento negativo ancora esistente, la forza vitale potrà divenire attiva. Nella nostra vita non deve esistere nemmeno l'odio. Il nostro prossimo dovrebbe essere per noi un amico e un fratello. Se eliminiamo ogni stato d'animo irrequieto, raggiungiamo la pace che guarisce l'anima e il corpo. Come i corpi materiali cadono poiché sono soggetti alla forza di gravità, così anche nel campo dei pensieri esiste la legge della forza di attrazione. Rendiamoci conto che la malattia non è altro che la manifestazione dei nostri pensieri. Ciò che attiriamo con i nostri pensieri ricade su di noi, perché dentro di noi ci sono aspetti simili o uguali. Infatti, il simile attira il simile.
0: Cari telespettatori, si fa sempre più chiaro in noi il concetto che la malattia e il nostro modo di vivere sono collegati e che la malattia deriva spesso dal nostro modo sbagliato di pensare e di agire. Ma potremmo anche chiederci, cos'è in realtà la malattia? Un piccolo esempio dal nostro libro in immagini. Possiamo paragonarla alle nuvole. Il vapore acqueo sale dalla superficie della Terra e si raddensa, formando delle nuvole che oscurano la vista del Sole. Analogamente, le cause affiorano dall'anima dell'uomo sotto forma di effetti e si manifestano nella malattia. Esse contraggono il sistema nervoso e come conseguenza si riduce la forza spirituale che aiuta, guarisce ed edifica. Le nuvole formano un involucro che avvolge l'anima, un velo, ma lo spirito stesso non ne viene toccato. Dunque, come abbiamo detto, la malattia deriva da un modo di pensare errato. Ciò che pensiamo assume forma, dato che ogni pensiero è energia. La somma dei nostri pensieri che prendono forma agisce sull'anima e sul corpo. Possiamo riflettere su questo ed ora continuiamo a leggere. Con la nostra paura affermiamo la malattia. Parlando della malattia la affermiamo e creiamo così un complesso di pensieri definito malattia. Se siamo coscienti che nessuna energia va persa e, a causa della nostra paura e parlando di malattie, emettiamo energie riferite alla malattia, attiriamo nuovamente proprio ciò che inviamo, che esercita poi il suo influsso su di noi. Così facendo, appesantiamo la nostra anima ed il nostro corpo e quindi, di conseguenza, ci ammaliamo. Possiamo pertanto dire che le nostre malattie sono pensieri manifesti, i nostri pensieri e non quelli del nostro prossimo. Se temiamo i virus e i batteri dannosi, li attiriamo. Se abbiamo paura di ciò che possono provocare, essi esercitano il loro influsso su di noi e provocano ciò che temiamo e cose simili nel nostro corpo. Quindi ciò che temiamo diviene realtà in noi. I timori e le preoccupazioni sono segno di scarsa fiducia in Dio. Se non abbiamo fiducia in Dio, significa che in noi scorre poca forza spirituale. Se rafforziamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni affermandoli, la forza spirituale si riduce sempre più e di conseguenza abbiamo meno e poca energia. Questo comporta che abbiamo una carenza di energia o che ne perdiamo sempre di più, in base a quanto ci tormentiamo con le nostre preoccupazioni e le nostre malattie, continuando a pensare ad esse. Impoverirsi di energia spirituale porta a un indebolimento dell'anima e del corpo. Di conseguenza, ciò che temiamo esercita liberamente il suo influsso su di noi. Ci contagiamo con i nostri stessi pensieri di paura, di preoccupazione, con i nostri pensieri riferiti a malattie o disgrazie. La malattia è un modo di pensare errato. Prima o poi comprenderemo e impareremo che siamo figli di Dio, esseri cosmici. Dio ha creato il nostro essere interiore, il nostro corpo spirituale, assolutamente puro e libero. Dio non conosce malattie, Egli è assoluto. Dato che siamo scaturiti da Lui quali esseri puri, in Dio siamo esseri assoluti e quindi puri, liberi e quindi perfetti. Se ci allontaniamo dall'assolutezza, dalla legge assoluta dell'amore e dell'armonia, segniamo in modo corrispondente la nostra vita. Noi tutti ci siamo distaccati e ci distacchiamo dalla legge divina con il nostro modo di pensare e di agire sbagliato. I nostri schemi di pensiero errati agiscono su di noi e ci segnano. Ciò significa che noi stessi diventiamo il nostro schema di pensiero, che può essere costituito da timori e preoccupazioni di ogni tipo. La paura della malattia dà origine ai suoi sintomi, prima intorno a noi e poi dentro di noi. Nello spirito non esistono malattie. Esse quindi devono essere state create da noi e il loro manifestarsi è un'immagine errata che corrisponde al nostro essere. Si tratta di un complesso di pensieri che si è manifestato nel nostro corpo e che agisce nella misura in cui glielo permettiamo, coltivando continuamente pensieri riferiti alla malattia e con la nostra paura.
1: Quanto appena letto è molto importante. Dio è assoluto e perfetto. Nello spirito non esistono le malattie. Quindi, elevando la nostra coscienza e collegandoci con lo spirito in noi, possiamo fare i passi per raggiungere la guarigione tramite lo spirito divino. Leggiamo ora il prossimo capitolo. Non possiamo guarire da malattie gravi solo con i pensieri positivi. Tuttavia, se li inviamo nel nostro interiore, alle nostre cellule e ai nostri organi, essi preparano il nostro corpo alle onde di guarigione dello spirito. Le nostre sensazioni e i nostri sentimenti dovrebbero affermare i nostri pensieri. In altre parole, i pensieri, le sensazioni e i sentimenti dovrebbero essere in unità. Il nostro essere puro, il nucleo centrale dell'anima, non contempla la malattia. Dovremmo ampliare ed elevare la nostra coscienza con pensieri positivi che affermano salute, affinché si intensifichi la comunicazione con il nucleo dell'anima, con lo spirito assoluto. In questo modo, la corrente dello spirito che apporta alla salvezza dell'anima e la salute del corpo scorre più intensamente. Lo spirito divino in noi può così dissolvere la malattia, facendola scomparire come fa il sole con le nuvole. Tuttavia siamo noi a dover fare il primo passo, ampliando ed elevando la nostra coscienza, per entrare in una comunicazione più intensa con il nucleo centrale, con il divino in noi. Per ottenere la guarigione, l'uomo spesso si rivolge alla forza delle preghiere e dei pensieri positivi e sceglie un'alimentazione adeguata. Queste cose lo aiutano ad entrare più in profondità, nel suo interiore, dove scorre la fonte della vita. Ciò nonostante, non riesce a entrare completamente nella sfera di vibrazione in cui può ricevere la guarigione tramite lo Spirito di Dio. Se ci sentiamo abbastanza in armonia, se i nostri pensieri sono prevalentemente positivi e nonostante tutto sentiamo che non ci eleviamo con la nostra coscienza, dovremmo guardare dentro di noi. Dovremmo anche osservare se nella nostra famiglia ci sono dei contrasti, litigi, discordia o altre cose simili. Queste energie sono un fattore di disturbo e possono ripercuotersi su chi cerca di interiorizzarsi e impedirgli di entrare in armonia. Se nella famiglia non regna l'armonia, è bene che la persona malata si impegni a portarvi armonia. I pensieri sono forze, sia quelli positivi sia quelli negativi. Siamo dunque pazienti e comprensivi e confidiamo che si verifichi un cambiamento anche all'interno della famiglia. Consideriamo il prossimo come una parte di noi stessi. Ci sarà così possibile avere comprensione ed essere tolleranti e dare l'amore che risana molte ferite dell'anima. Dovremmo prendere coscienza di quanto segue e programmarci consapevolmente. Dio, nostro Padre, non ha creato alcuna malattia. Pertanto, nella sua realtà non esistono malattie. Non dovremmo quindi mai pensare di essere malati. Non affermiamo continuamente di essere malati e pensiamo invece di essere sani. Così facendo, la coscienza delle nostre cellule si risveglia, donandoci forza in abbondanza e anche pace. Chi prega per ricevere le forze di guarigione dovrebbe orientare i propri pensieri su di esse, sulla verità, e rendersi conto di essere un figlio di Dio e, di conseguenza, un essere spirituale. Se oltrepassiamo le fitte nubi dell'apparenza esteriore e comprendiamo la nostra natura spirituale, possiamo dire con convinzione: io sono un figlio di Dio. Per riuscire a pensare in modo positivo e a sviluppare pensieri di salute, non dobbiamo considerarci solo come un corpo fisico. Dovremmo, al contrario, riconoscere che siamo esseri eterni e immortali. Per quanto critica sia la nostra situazione attuale, per quanto debole sia l'uomo, è solo un'apparenza esteriore, non è la realtà. Dobbiamo imparare a cambiare completamente il nostro modo di pensare e orientare le nostre sensazioni e i nostri pensieri sulla legge della vita. Giungeremo così alla verità, a Dio in Cristo, che ci rende liberi. Dovremmo distogliere i nostri pensieri dal male che ci tormenta nella mente e nel corpo e sforzarci di avere pensieri affermativi ed edificanti che favoriscono la salute. Dedichiamoci quindi a pensieri di salute. Se riconosciamo e accettiamo che Dio è la nostra vita, non potrà esistere nulla al di fuori di Lui. Permettiamo quindi che Dio divenga manifesto in noi, affermando il divino. I complessi di pensieri negativi si ritireranno e in noi ci sarà più luce, diverremo più armoniosi e gentili. La malattia è un male e Dio non ha creato alcun male. Per questo dovremmo affermare il nostro vero essere. Dio ha creato l'essere spirituale puro e assoluto. Il corpo spirituale insito in noi con tutta la sua luce e la sua forza. Dobbiamo quindi imparare a cambiare il nostro modo di pensare. Solo se l'umanità, ossia ognuno di noi, impara a cambiare il proprio modo di pensare, essa potrà fiorire tramite la forza divina e diventare sana, felice, pacifica e armoniosa. La guarigione spirituale, ossia la guarigione attraverso lo spirito divino in noi, è quindi un processo per liberarsi dal male che noi stessi abbiamo provocato. Lo spirito, Dio, può tuttavia agire più intensamente e portare a una liberazione solo se l'uomo stesso crea le condizioni necessarie per farlo. Il presupposto essenziale è che l'uomo si rivolga a colui che è la vita. L'uomo deve cambiare e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi ed edificanti.
0: Cari ascoltatori, abbiamo approfondito come la malattia è in relazione ai nostri pensieri ed atteggiamenti negativi e come l'orientamento su Dio e sul Cristo possa aiutarci a superarla. Il prossimo passo è capire che la preghiera è una forza particolare che fa parte di questo processo di guarigione. Leggiamo la spiegazione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, nel suo libro Dio guarisce, nel capitolo dal titolo La vera preghiera racchiude in sé la realizzazione. L'espressione più immediata del collegamento con Dio è la preghiera. I pensieri che esprimiamo in preghiera hanno tuttavia una forza particolare solo se nella vita quotidiana realizziamo ciò che chiediamo. Se prego per la salute, dovrei impegnarmi anche nella mia vita a coltivare pensieri di salute e non di malattia, per prepararmi così per la guarigione. Se prego per la pace e l'armonia, dovrei impegnarmi io stesso a vedere il bene nel prossimo, affermando le sue caratteristiche positive. Non posso quindi parlare di lui in modo negativo. Ciò che emetto ricade su di me. Se auguro al prossimo pace e armonia e lo vedo nella luce della divinità, ossia in modo positivo, ciò che ho trasmesso, ossia la pace e l'armonia, ritornano a me. Io divengo ciò che ho chiesto nella mia preghiera. Se desidero essere amato, devo innanzitutto impegnarmi ad amare il prossimo. Io irradio ciò che corrisponde al mio essere. Ciò che invio ritorna su di me come un eco. Perciò dobbiamo cambiare. La vera preghiera è sempre accompagnata da un retto modo di vivere. Essa racchiude in sé la realizzazione della nostra vita e ha un'enorme importanza per noi uomini. Pregare nel modo giusto significa vivere nel modo giusto. Pregare nel modo giusto significa rispettare le leggi divine, perdonare il nostro prossimo, amarlo e inviargli pensieri buoni, positivi e d'amore, anche al nostro più grande nemico. Questa è la preghiera vissuta, che penetra nel nostro interiore e apre la nostra coscienza alle onde di guarigioni del Cristo. Chi riesce a pregare di cuore in questo modo, chiedendo forza e aiuto a Dio, riceverà in misura corrispondente. Se la preghiera non viene esaudita subito, la maggior parte degli uomini perde la fede in Dio e si lamenta. Così facendo, però, spazza via il seme che aveva deposto con fede nel terreno fertile e produttivo. Dobbiamo renderci conto che una preghiera sincera e sentita, ossia vissuta, è già stata esaudita nel mondo della realtà. Una preghiera vera e sincera si adempie necessariamente, perché ciò che viene affermato e vissuto è già presente nel mondo interiore. Dio, nostro Padre, è la pienezza. Egli ha posto tutta la creazione dentro di noi. Pertanto, tutto esiste in noi. Dovremmo prendere coscienza che il seme racchiude già in sé il raccolto, anche se l'occhio fisico ancora non lo vede e non lo riconosce. Se innaffiamo il seme giusto, con pensieri di preghiera giusta e con le forze vitali, riceveremo di conseguenza. Una preghiera vissuta in questo modo scaturisce da una profonda fede e fiducia in Dio, nostro Signore, e in Cristo, nostro Redentore. Se sappiamo che il nostro interiore racchiude già ciò che desideriamo, tocca solamente a noi sviluppare queste forze, pensando e vivendo in modo positivo. Dio possiede anche la caratteristica della pazienza. Noi ci aspettiamo che se oggi preghiamo per qualcosa, il seme insito in noi dovrebbe germogliare il giorno successivo o dopo una settimana, e si dovrebbe vederne il raccolto. Non possiamo aspettarci che ciò che chiediamo si realizzi subito davanti ai nostri occhi. Solo Dio sa cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Ogni aspettativa verso Dio è un segnale di dubbio. Non dovremmo aspettarci qualcosa, ma essere certi di avere già ricevuto ciò che chiediamo nel nostro interiore. Affinché si possa manifestare anche nell'esteriore, dovremmo sviluppare un'incrollabile fiducia che l'amore di Dio ci è vicino, che Dio è presente. Egli ci conosce. Noi stessi non ci conosciamo quasi per nulla. Egli sa ciò che è bene per noi. Noi non lo sappiamo perché non conosciamo le colpe della nostra anima. Tutto serve per la crescita della nostra anima. Pertanto non dovremmo mai pretendere nulla da Dio, ma pregarlo. Soltanto Lui sa ciò che cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Esercitiamoci dunque nella pazienza. Otterremo gli aiuti più grandi solo quando saremo maturi per riceverli, vivendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo quindi riconoscere che anche la sofferenza è necessaria per l'evoluzione dell'anima dell'uomo, finché essa raggiungerà un livello più elevato.
1: Sentendo questo, possiamo vedere anche la sofferenza di una malattia in un'altra luce. Anche in questo caso potremmo vederla come un aiuto per riconoscere noi stessi, per riflettere sulla nostra vita e fare poi un passo avanti sulla nostra via che ci porta verso la libertà e la guarigione. Il nostro libro ci spiega ancora. La sofferenza può essere anche causata da una colpa ancora esistente dell'anima che fuoriesce e che non può essere cancellata completamente dallo Spirito del Cristo, dal medico e guaritore interiore, ma eventualmente soltanto alleviata. Per trovare una via d'uscita dalla vita piena di sofferenze, dovremo analizzarci ogni giorno, chiedendoci: di che cosa parliamo? Parliamo spesso male degli altri? Parliamo in modo positivo degli altri? Siamo pessimisti oppure ottimisti? Parliamo di cose banali? Parliamo forse di guadagni e di ricchezze? Oppure di evoluzione spirituale? Riconosciamo che le risposte che ci diamo sono decisive per il decorso della nostra vita. Se ci rendiamo conto che raccoglieremo i frutti di ogni singola parola che pronunciamo, d'ora in poi presteremo certamente attenzione a ciò che sentiamo, pensiamo e diciamo. I pensieri e le parole positivi e amorevoli sono delle vere preghiere. Le parole dure e cattive non solo danneggiano gli altri, ma ricadono su di noi, sulla nostra vita e sulla nostra salute. Le parole amorevoli, invece, ossia le parole che placano gli animi agitati e li rendono felici, favoriscono anche la nostra salute e la nostra felicità. Anche nella Bibbia sta scritto: ciò che semini raccoglierai. Cerchiamo quindi di porre una buona semina nel campo della nostra vita e raccoglieremo così dei buoni frutti, come per esempio salute e felicità. Quante volte diciamo che le nostre preghiere non sono state esaudite? Da che cosa dipende? Rendiamoci conto che per ogni cosa vale la legge di causa ed effetto. Alcuni credono che pregare richieda meno sforzo e impegno che sacrificare se stessi o operare per gli altri. Una preghiera fatta di sole parole richiede sicuramente meno sforzi, ma porta ben poco nel nostro interiore. Non contribuisce nemmeno ad apportare guarigione e armonia, felicità e gioia. Non è una preghiera vissuta. Chi non dà vita alla propria preghiera, attivandola con le proprie azioni colme di vita, non potrà mai ricevere adeguatamente. Prima o poi, tutti dovremmo riconoscere che solo chi ha posto un buon seme nel campo della vita farà un buon raccolto. Tutto questo è necessario per ottenere la guarigione spirituale. Dobbiamo liberarci a poco dalle nostre sensazioni e dai nostri pensieri negativi. Dobbiamo renderci conto sempre più di essere figli di Dio, esseri cosmici. Se impariamo a fare tutto questo, passo per passo, sentiremo la libertà interiore, sentiremo di esserci staccati da ogni contrarietà che cerca di trascinarci in basso e legarci a ciò che è umano, come l'odio, l'invidia, l'inimicizia e altre cose simili. L'intenzione sincera di chiedere perdono al nostro prossimo o perdonarlo è già il primo passo. Per liberarci da pensieri di odio o di ostilità e per poterci colmare di amore, ritiriamoci ogni mattina e ogni sera 5 minuti in una camera tranquilla o in un angolino silenzioso e affermiamo con i nostri pensieri e sensazioni: sono un figlio di Dio. Che l'amore possa colmare il mio cuore. Non desidero odiare né avere delle ostilità in me. Amo anche chi non è ben disposto verso di me. Se riusciamo ad amare in modo sempre più altruistico, con il passare del tempo riceveremo sempre più amore. Chi semina amore raccoglierà amore. Questa è una legge dello spirito. Riceveremo ciò che inviamo. Tuttavia, l'amore non deve essere solo sempre come una brezza tiepida e leggera, ma esprimersi anche nella serietà, con la quale l'uomo dice ciò che corrisponde alla legge. L'amore è anche portare chiarimento. Se le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, questo è amore. Quindi ciò che inviamo ricade su di noi, mette radici in noi e ci influenzerà di conseguenza. Per questo motivo, se vogliamo ricevere le forze guaritrici, dovremmo vivere in modo retto e altruistico. L'amore è la massima potenza del cosmo. L'amore è il nostro vero essere. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. È ciò che auguro con tutto il cuore a tutti i miei simili. Un saluto in Dio. Gabriele.
0: Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa ultima puntata della nostra serie

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé, tuttavia non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio». Nel libro possiamo leggere. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio». Gesù rispose loro e disse «Ascoltate questa parabola dei pesci». I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano «Ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia». E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero «Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano. Si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Se forse spenta o continua? Continua. Poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di estratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

Il libro consigliato dalla Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero. Leggete libri per la vita, per esempio il libro scritto da Gabriele, Il suo occhio, la contabilità di Dio, il microcosmo nel macrocosmo. I nostri sentimenti e pensieri, le nostre parole e azioni vengono memorizzati nella nostra anima e nel cosmo. Ogni cambiamento viene registrato nel cosmo e quello che è registrato si irradia a sua volta in modo corrispondente di ritorno. Pertanto tutto è in comunicazione con tutto. Attraverso il principio trasmettere e ricevere viene garantita una comunicazione assoluta e quindi una contabilità assoluta. Il suo occhio, la contabilità di Dio. Richiedete questo libro a Edizioni Gabriele, La Parola.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via.

Io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno

0: hanno più luminosi e più ampi i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal Suo Spirito, che si sono allontanati da Lui e che ora si rivolgono a Lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio Suo, nella Figlia Sua. Ogni respiro è la Sua vita. In ogni respiro c'è il Suo amore. Siamo vivificati dal Suo Spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il Suo aiuto, con il Suo Spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il Tuo nome, viene il Tuo regno e si compie la Tua volontà. Che la Sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Un cordiale benvenuto a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale, che desidera proporvi alcune riflessioni su Dio e la religione con una visione di Dio e della spiritualità un po' diversa dalla tradizione che conosciamo. Vorrei specificare che non siamo né sacerdoti né teologi, ma persone che hanno trovato risposte su Dio e la vita al di fuori della Chiesa.
1: Sì, infatti Vita Universale non è una nuova Chiesa o una nuova religione, ma un movimento spirituale che si basa sulle conoscenze del cristianesimo originario, sull'insegnamento originario del Cristo che viene oggi riportato in vita nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca di nome Gabriele. Su questa base è nato un movimento diffuso su tutta la terra dove si ritrovano persone libere che desiderano mettere in pratica nella loro vita valori etici e morali elevati, come li conosciamo in sintesi nei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè e nel discorso della montagna del Cristo.
0: Gabriele serve Dio come profetessa e messaggera per l'umanità della nostra epoca da oltre 37 anni. Ha scritto centinaia di libri e pubblicazioni oggi diffusi in tutto il mondo sui maggiori temi della nostra vita, sulla legge di causa ed effetto, sulla reincarnazione e la vita dopo la morte, ma anche su come mettere in pratica i valori del discorso della montagna nella nostra vita, cominciando ad esempio da una semplice frase: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Basterebbe applicare solo questa frase per cambiare noi stessi con effetti positivi nella nostra famiglia, sul lavoro e con gli amici. Questo è un approccio alla spiritualità che si differenzia dalla religione, che di solito si basa su dogmi, riti, culti e cerimonie che sono stati istituiti però secoli dopo il Cristo. Di conseguenza non si tratta dei suoi insegnamenti. Il Cristo portò e visse come esempio delle verità e delle leggi cosmiche che ci conducono ad una evoluzione spirituale. Concetti come quello della dannazione eterna sono paure sbagliate. Nei suoi insegnamenti il Cristo ha parlato invece di un mondo spirituale puro da cui noi tutti proveniamo e al quale tutti faremo ritorno quando la nostra anima si sarà evoluta e purificata. Lo scopo della nostra vita terrena è quindi di sfruttare le nostre giornate per compiere questa evoluzione spirituale.
1: Tra le centinaia di pubblicazioni, Gabriele ha scritto anche un libricino che diffondiamo gratuitamente dal titolo Dio in noi, sul quale ci basiamo per questa trasmissione. Gabriele scrive: dire oggi che Dio si trova in noi sembra quasi una provocazione. Si sente parlare di catastrofi naturali, ma anche di come tante persone trattano male i loro simili, di guerre e guerre di religione. Ma anche la terra, gli animali e la natura soffrono a causa dell'abuso che è stato fatto con il concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Aggiungerei quindi che Dio non è responsabile per la distruzione del nostro pianeta, ma noi stessi che raccogliamo le cause di ciò che abbiamo seminato. Dal libretto Dio in noi leggiamo che Gesù disse che ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Noi siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile che non è di questo mondo. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e tornerà alla terra. La vita è esistenza eterna. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che abbraccia ogni cosa, cioè Dio. Trovare Dio dentro di sé significa trovare prima se stessi nella consapevolezza di ciò che Gesù ha insegnato agli uomini. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anche la preghiera ci può aiutare. Gesù ci ha trasmesso però solo una preghiera, quella del Padre nostro, non altre litanie. Per pregare quindi non abbiamo bisogno di formule imparate a memoria, ma di entrare dentro di noi. Gesù ci ha insegnato a cercare Dio nel silenzio. Per esempio possiamo allestire un angolino nella nostra stanza personale con un tavolino, una sedia, una candela e un po' di musica tranquilla. Questo ci aiuta ad entrare nel silenzio e a rivolgere preghiere profonde e sentite verso il nostro interiore. Provate a farlo. Col tempo prenderete coscienza che Dio ci è vicino e ci ama. Noi tutti siamo i Suoi figli, di qualunque razza o nazionalità apparteniamo. Basta questa coscienza della fratellanza per rifiutare ogni conflitto contro altri fratelli. Il regno di Dio è la nostra vera patria perenne, dove Dio ci ha creati come esseri spirituali puri di sostanza sottile. Sulla terra siamo solo viandanti che portano in sé l'eternità e la nostra anima è temporaneamente incarnata in un corpo umano per poter vivere in questo mondo ed evolversi. Quando il corpo umano decede, l'anima prosegue il suo cammino verso un altro mondo spirituale che corrisponde alla sua evoluzione.
1: Per avvicinarci a Dio, possiamo cercare di comprendere più profondamente i 10 comandamenti e il discorso della montagna del Cristo, per metterli in pratica nella nostra vita. E non sono teorie, ma aiuti concreti. A me aiuta molto la frase citata all'inizio: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, soprattutto quando inizio a pensare negativo sugli altri. Nonostante i grossi problemi che abbiamo da affrontare, si sta annunciando una nuova epoca, l'epoca dello spirito, in cui si vivrà rispettando la natura e gli animali ed in pace con il prossimo. Per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti o maestri, poiché abbiamo dentro di noi un tesoro prezioso, lo spirito libero.
0: Questo spirito libero, che possiamo chiamare anche coscienza universale o Dio Padre, ci chiama al rispetto di ogni forma di vita. Per questo il quinto comandamento di Dio, che dice non uccidere, va inteso anche per gli animali. Noi siamo quindi contro la caccia e contro l'inutile crudeltà della sperimentazione sugli animali, che il Catechismo Cattolico invece ammette in modo inspiegabile. Queste sono cose in contraddizione con l'amore di Dio e il Cristo non le avrebbe mai tollerate. Seguendo questo filo del rispetto per ogni forma di vita, siamo giunti anche alla decisione di divenire vegetariani, per amore verso la natura e gli animali, e non solo perché questo fa anche bene alla salute. Su questo punto, naturalmente, ognuno è libero di riflettere e prendere la sua decisione personale, senza fanatismi.
1: Abbiamo sentito prima che ognuno di noi è vivificato da un corpo di sostanza sottile che chiamiamo anima, e che questo corpo ha 7 centri energetici. Anche gli animali hanno un'anima, poiché possiedono lo stesso alito vitale dato da Dio, e quindi noi uomini non abbiamo il diritto di togliere loro la vita.
0: Un'opera che ritengo fondamentale per tutti i cercatori della verità è il Vangelo originario Questa è la mia parola, dal quale vorrei citare una parabola di Gesù. Egli dice: i pesci parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che proveniamo dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. Alcuni pesci allora si misero alla ricerca del grande pesce saggio e giunsero al mare. Egli disse loro: o voi pesci stolti che non pensate, vivete nell'acqua ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio. Cari amici, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che chi volesse approfondire di più questi temi può recarsi alla pagina internet di Vita Universale www.vita-universale.org. Arrivederci.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
2: care ascoltatrici e cari ascoltatori, la nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Benvenuti ad una nuova puntata di questa serie di trasmissioni. Alcuni ascoltatori diranno, ma è logico che si può vivere il discorso della montagna, altrimenti perché Gesù di Nazaret lo avrebbe portato in questo mondo 2000 anni fa? Tuttavia, per secoli, le indicazioni a favore della vita contenute nel discorso della montagna di Gesù sono state definite un'utopia da molte istituzioni, soprattutto dalle chiese, affermando che non sia possibile viverle e considerandole come un'idea assurda o addirittura come una fantasticheria. Ma oggi ci sono seguaci di Gesù, il Cristo, che dimostrano di nuovo che si può vivere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Molte persone si chiedono da dove proviene un'affermazione con un livello così elevato. Ci è stata data dal mondo spirituale tramite Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca, come offerta o come una mano che ci viene tesa in quest'epoca sempre più caotica, che sta divenendo sempre più minacciosa. E siamo felici di avere anche oggi diversi ospiti qui in studio, tra i quali anche Gabriele, che ci darà indicazioni preziose su questo tema. Sentiamo però ciò che è stato dato dai cieli. Dai cieli, dal regno di Dio, risuonano le note delle trombe. Il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna si può vivere.

0: dal Nazareno, il figlio sublime dell'Eterno, che venne su questa terra nelle vesti di Gesù, un uomo semplice e modesto. La sua venuta è stata quindi annunciata. Resta da chiarire che il Cristo non verrà di nuovo su questo pianeta in veste terrena, ma apparirà con il suo corpo spirituale, con tutta la sua potenza e gloria, e i suoi, che hanno elevato a lui la loro coscienza, riceveranno e contempleranno l'irradiazione della sua forza.
1: I suoni delle trombe annunciano che Gesù il Cristo si è messo in cammino. Il discorso della montagna si può vivere. Dalle macerie di questo mondo si erige la nuova era, la via in Gesù e con Gesù il Cristo. Il richiamo delle trombe ci esorta ad evolvere la nostra coscienza per la nuova era del Cristo Dio. Lo Spirito del Cristo Dio ci spiega da più di 35 anni ciò che sta per accadere nella sua parola dei cieli, donata per mezzo della sua profetessa e messaggera del Regno di Dio, Gabriele. Nelle sue rivelazioni divine spiega agli uomini di adempiere sia i 10 comandamenti di Dio sia il discorso della montagna che egli ci insegnò in veste di Gesù di Nazaret, affinché si compia, come detto, un nuovo cielo e una nuova terra. Dai tempi di Gesù di Nazaret, gli uomini di tutte le generazioni avrebbero avuto la possibilità di seguire i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna, in modo che nel mondo ci potessero essere pace, unità, giustizia e benessere per l'uomo, la natura e gli animali, per tutta la Madre Terra. Ma l'umanità in tutti questi secoli ha creduto piuttosto a predicatori che hanno screditato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e proiettandolo in un altro mondo. Cari amici all'ascolto, chi dovrebbe portare questo altro mondo? Lo possono fare soltanto coloro che vivono su questa terra, ossia noi gli uomini. Infatti, a tutti loro, quindi a tutti noi, Gesù disse che il regno di Dio è insito in noi.
0: Gesù disse che il regno di Dio è in noi, e se queste parole corrispondono alla verità, questo regno sarebbe potuto divenire realtà su questa terra. Avrebbe assunto forma se gli uomini e anche tutti i loro predicatori avessero realizzato ciò che i cristiani pregano nel Padre nostro. Viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Il regno di Dio può sorgere soltanto per mezzo di persone che vivono, ossia che fanno divenire realtà vissuta ciò che fa parte del regno di Dio. L'amore, la pace, l'unità e la giustizia. E nella giustizia l'uguaglianza, la libertà, l'unità e la fratellanza. Ripeto, Gesù di Nazaret portò agli uomini l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna, e in tal modo il cielo sarebbe potuto scendere sulla terra. Ciò sarebbe avvenuto se ci fossero state persone che avessero dischiuso il regno di Dio che dimora in ognuno di noi, come ci ha promesso Gesù. Il regno di Dio è in voi. È la legge dell'amore, della pace, dell'unità, dell'uguaglianza e della giustizia.
2: Jetzt ist die Zeitenwende eingeleitet.

0: Ora è iniziata la svolta dei tempi. Si salvi chi desidera farsi salvare da Gesù, il Cristo, poiché la sua venuta nello Spirito è vicina. Egli, il Figlio possente dei cieli, il coregnante dei cieli, dà inizio all'epoca che è degna del discorso della montagna. Chi cambia la propria vita, chi amplia la propria coscienza secondo il discorso della montagna, è con Lui, Gesù, il Cristo. Nella nostra serie di trasmissioni Il discorso della montagna si può vivere, ascoltiamo ora la quarta beatitudine che dice: Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati.
1: Gesù di Nazaret visse come un semplice uomo su questa terra. In lui era incarnato l'essere spirituale elevato, il coregnante del regno di Dio che divenne il nostro Redentore sulla croce del Golgota. Niente meno di lui, il Figlio sublime di Dio, ci portò un possente dono dei cieli, il discorso della montagna. Esso è la vita che è veramente vivificata. Nella nuova epoca che verrà, il discorso della montagna vissuto unirà le persone che prendono sul serio anche il Padre nostro, nel quale si dice: «Viene il tuo, che è anche il nostro, regno, e si compie la tua volontà». Il cielo si irradierà sulla terra purificata e farà scaturire cose meravigliose. Nella nuova epoca, con Gesù, il Cristo, il Principe dei Cieli, ci sarà un periodo di tempo in cui sulla terra si compirà una vita paradisiaca, che è come pari alla vita nel regno di Dio, o almeno simile a questa. Tutti i processi della vita saranno elevati e irradieranno la nobiltà interiore, l'essere divino. La terra rifletterà lo splendore che proviene dal regno di Dio.
2: A questo punto desideriamo ripetere: Gesù di Nazaret ci ha insegnato il discorso della montagna. Se gli uomini di tutte le generazioni avessero preso sul serio il suo messaggio, la terra sarebbe un pianeta pacifico, sano e come un paradiso. E gli uomini sarebbero tra loro fratelli e sorelle, che vivono in pace, poiché avrebbero realizzato i principi di vita che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Tuttavia, la maggior parte degli uomini di tutte le generazioni hanno prestato ascolto a coloro che predicano su incarico delle istituzioni, che hanno presentato e presentano il discorso della montagna come un'utopia e che affermano quindi che non sia possibile viverlo. Invece il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna di Gesù deve tuttavia essere considerato nel suo insieme. Si deve imparare a comprendere il significato delle parole, poiché, come abbiamo già spiegato in altre trasmissioni, le parole sono involucri e la cosa importante è il loro contenuto. Il discorso della montagna racchiude i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè e il Padre nostro, la preghiera dei cieli di Gesù, il Cristo.
3: Le istituzioni ecclesiastiche hanno tolto i 10 comandamenti di Dio dal discorso della montagna e così anche il Padre nostro. Se tutte e due le cose, i comandamenti di Dio e il Padre nostro, non vengono messi in sintonia con il discorso della montagna nel suo insieme, anche i comandamenti di Dio e il Padre nostro, se vengono spiegate singolarmente, vengono messi in pratica ben di rado. Infatti i comandamenti di Dio coincidono con gli insegnamenti del discorso della montagna e il contenuto del Padre nostro rispecchia tutto il discorso della montagna di Gesù. Osservando ciò che avviene in questo mondo, possiamo dire senza limitazioni di sorta che non sono stati vissuti né i 10 comandamenti di Dio né il Padre nostro. In particolare il Padre nostro, recitato in modo monotono, è stato sminuito nel suo significato dai fedeli che seguono i predicatori delle istituzioni. Nella quarta beatitudine, Gesù ha parlato di coloro che hanno fame e sete di giustizia. La parola giustizia significa rettitudine nel modo di pensare, parlare e agire, senza giudicare gli altri. Pensare in modo giusto significa essere giusti nei confronti degli uomini secondo il criterio del discorso della montagna. Ciò avviene in base al fatto che ogni uomo ha un'anima e che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino, nostro fratello eterno, nostra sorella eterna che provengono dal regno di Dio. Ed è questo che noi cristiani preghiamo, per esempio, nel Padre nostro, poiché tu è il regno. Ciò significa nostro è il regno e si dovrà compiere la volontà di Dio.
1: Ogni uomo nel profondo della sua anima è un essere spirituale che proviene dal regno di Dio. Per questo dovremmo aspirare a raggiungere i principi dei cieli, che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Chi si propone questi principi per adempierli passo per passo si impegnerà anche a riconoscere la volontà di Dio che troviamo nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.
3: E chi ha veramente fame e sete di giustizia non ingannerà mai i suoi simili. È giusto in azienda, è giusto al posto di lavoro, è giusto nei confronti di tutta la terra, verso le piante e gli animali. Poiché Gesù insegnò, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti che essi facessero a te. Queste parole di Gesù, gli altri, non si riferiscono soltanto ai nostri simili, ma anche a tutte le creature, a tutte le forme di vita della natura. Chi esamina a fondo questo messaggio del grande maestro di amore e sapienza trova di volta in volta il principio della giustizia. Nella giustizia troviamo anche una vita condotta nella giusta misura, quindi senza accumulare denaro e beni, ossia ricchezze, che vanno oltre la misura della vita personale di ciascuno. Chi aspira alla vera giustizia diviene non soltanto parco, ma inizia a poco ad avere fame e sete della vita giusta per compiacere a Dio, suo e nostro Padre.
1: Giungiamo ora ad un'altra affermazione. Chi non rispetta il discorso della montagna, che è un insegnamento dei cieli, è un uomo determinato dall'ego, ed ogni egoista si occupa solo di se stesso. Pertanto non può essere che ingiusto. Chi non rispetta il discorso della montagna, l'insegnamento dei cieli, arriva a vedere soltanto la propria vita terrena insignificante. Per questo motivo oltraggia la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. Si servirà dei propri simili per raggiungere i propri scopi. Sfrutterà senza scrupoli la terra, farà soffrire gli animali, li ucciderà intenzionalmente e se ne servirà come mezzo per raggiungere i propri scopi. Si ciberà della carne del suo secondo prossimo, degli animali, e si lascerà andare ai piaceri del cannibalismo che riguardano gli animali. È l'uomo insaziabile che va sempre più oltre la giusta misura e che si sazia quindi ogni giorno di più di cose materiali e del mondo, arrivando al punto in cui non è nemmeno più in grado di usarle tutte solamente per se stesso. Possiamo quindi dire che vive negli eccessi, quindi prende dal mondo e dal pianeta Terra più di ciò che sia ragionevole e quindi giusto. Dato che è avido di ciò che il mondo offre, si può dire che ha già ricevuto la sua ricompensa. Ogni ingiustizia è avida di guadagno materiale.
3: Chi invece anela alla giustizia riceverà da colui che è giusto, da Dio. Coloro che non solo conoscono il discorso della montagna, ma lo adempiono passo per passo, hanno fame e sete di giustizia, di pace, di unità, della giusta misura in ogni cosa. Hanno fame e sete della parola di Dio, che è la vita. Coloro che applicano l'insegnamento dei cieli aspirano ad un guadagno interiore. Sono coloro che desiderano che giunga la nuova epoca che sta sorgendo, la nuova era di Gesù, il Cristo. Si impegnano a far propri i valori spirituali, etici e morali che avranno valore nella nuova epoca. Essi verranno anche saziati da colui che è la ricchezza universale, la vera vita eterna. Chi ha davanti a sé il discorso della montagna di Gesù come meta, riconosce che orientandosi sul bene, il regno di Dio che è in noi diviene sempre più realtà sulla terra. Una tale persona sviluppa pace e diviene sobria, ma in questa sobrietà aspira anche a raggiungere la ricchezza interiore, i valori interiori, il regno di Dio e il regno della pace di Gesù Cristo che diverrà la nuova era.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, lasciatevi toccare dall'insegnamento sublime del discorso della montagna di Gesù. Nel profondo dell'anima di ognuno si trova un tesoro incommensurabile, è lo Spirito di Dio in Cristo. Il Cristo desidera portarlo alla luce insieme a voi. Gesù, il Cristo, desidera conquistarvi per sé, per farvi nuovamente dischiudere il tesoro dei cieli che si trova nel profondo della vostra anima. Egli, il coregnante del Regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, desidera prepararvi per il suo regno della pace. Desidera elevare la vostra coscienza e ampliarla per la nuova epoca, per la vita nello Spirito del Cristo Dio. Il tesoro interiore è l'essenza del Regno di Dio. Se esso si risveglia e si manifesta a poco verso l'esteriore in voi e in tutti noi, allora voi e tutti noi, già in veste umana, ci renderemo conto di ciò che possiamo aspettarci dopo il decesso del corpo fisico. Da un lato di poter ritornare alla casa del Padre e dall'altro la pace senza limiti, un amore inimmaginabile che si irradia in modo universale, che racchiude in sé l'uguaglianza, la libertà, l'unità, la fratellanza e la giustizia. è la vostra e la nostra eredità cosmica universale. Siamo uguali a tutti gli esseri della patria, poiché siamo in Dio, nostro Padre, siamo i Suoi figli e le Sue figlie, compartecipi della Sua legge dell'amore. Cari amici, vale la pena di adempiere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Chi di noi non desidera raggiungere almeno un po' di beatitudine, pace, unità, essere insieme agli altri, salute dell'anima e del corpo? Noi tutti, provate a mettere in pratica il discorso della montagna di Gesù. Sì, provate a farlo. E sperimenterete la luce in voi, la pace. Sperimenterete la forza del Cristo Dio, nostro Redentore.
1: Chi desidera adempiere la quarta beatitudine insieme a molti fratelli e sorelle in tutto il mondo, chi dà il proprio sì ad avere fame e sete di giustizia nei propri confronti e verso gli altri, per anelare al regno di Dio che è in ognuno di noi, non indugerà. Come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti per dischiudere il significato di queste beatitudini, ognuno di noi può fare un piccolo esercizio prendendo in mano i 10 comandamenti di Dio. Respirate alcune volte in modo profondo e prendete coscienza che nel profondo dell'anima siete più grandi di quanto possiate immaginare, che la parte più profonda dell'anima è la radice originaria della vita, la vostra, la nostra vera, eterna patria, della quale Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. Affermate i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. E se siete disposti a scoprire voi stessi e a divenire liberi, riconoscerete e sistemerete ciò che ha le proprie radici nel vostro subconscio e nell'anima e non fa parte del regno di Dio. Questi aspetti che non sono divini, che non corrispondono al bene, li avete immessi voi stessi in passato, nella vostra vita terrena, con pensieri, parole e azioni negativi contro il vostro prossimo. È possibile che oggi non riusciate nemmeno a presagire ciò che è avvenuto e che ne è la causa. Tuttavia, nella legge causale, nella legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, è memorizzato tutto, dato che come essere umano non lo avete ancora messo in ordine, ossia sistemato, estinto.
3: E di quali complessi energetici potrebbe trattarsi? Potrebbero essere situazioni, fatti o eventi, oppure liti, decisioni sbagliate, mancanza di attenzione nei confronti dei vostri simili, con la quale li avete feriti o avete danneggiato la loro proprietà o la loro stima. Tutte queste cose e molte altre possono trovarsi nel vostro subconscio e nella vostra anima e ora vogliono essere sistemate. È anche possibile che questi eventi incisi dentro di voi indicano i tratti fondamentali dell'atteggiamento che avete ancora oggi, ossia che forse anche ora pensate, parlate e agite ancora in modo analogo a come avete fatto molti anni fa o nelle incarnazioni precedenti. L'anima porta continuamente con sé nelle incarnazioni seguenti gli aspetti che non sono buoni e che definiamo anche come comportamento errato nei confronti della vita o come peccato, che non sono stati estinti. Queste cose segnano la coscienza, il conscio e il subconscio dell'uomo. Da ciò risulta poi il nostro comportamento. Questi sono i programmi della nostra vita, ossia il nostro modo di vivere, che spesso è ingiusto nei confronti dei nostri simili e del pianeta Terra.
2: Dipende ora se volete trovare ciò che non corrisponde al bene, il comportamento negativo nei confronti della vostra radice originaria, che è anche la radice originaria di tutti gli uomini, ossia nei confronti della vostra vita, e sistemare quindi ciò che è negativo. Quindi se volete liberarvi dalle catene che avete messo a voi stessi e al vostro vero essere, nel profondo della vostra anima, iniziate anche voi, insieme a molte persone su questa terra, a imparare a trovare voi stessi. Esaminate il vostro comportamento errato che è memorizzato nel conscio, ma anche nel subconscio e nell'anima.
4: Liebe Mitmenschen, wir beginnen mit den Übungen.
0: Cari amici, iniziamo con gli esercizi. Come nelle trasmissioni precedenti sulle beatitudini, iniziate a leggere i comandamenti di Dio con il cuore e con la mente. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Accogliete in voi un comandamento dopo l'altro e cercate di farlo agire dentro di voi. Riconoscerete che un comandamento dopo l'altro è impersonale, che nessuno dei comandamenti vi costringe a fare qualcosa, dato che si dice sempre dovresti fare. Leggete in modo tranquillo e riflessivo. Facciamolo tutti. Ma all'improvviso sentiamo qualcosa. È come se ci fosse qualcosa che ci attira a sé e ci costringe. Diveniamo inquieti. Il ritmo del nostro corpo cambia. Qualcosa ha cominciato a vibrare nel nostro corpo fisico. È come se il nostro corpo ci parlasse. E che cos'è? Sono il subconscio e l'anima che d'un tratto si sono messi in contatto senza che voi ve l'aspettaste con il comandamento che avete appena letto. Questo comandamento muove qualcosa in voi. Per mezzo di questo movimento vi siete collegati con il vostro subconscio, con la vostra anima e non per ultimo con la beatitudine che dice: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
4: Bleiben Sie bei diesem Gebot.
0: Restate concentrati su questo comandamento che vi rende inquieti. Restate desti, poiché dal subconscio o dall'anima ora affiora un messaggio per voi. Se volete, soffermatevi e restate in attesa di ricevere. Restate tranquilli. Le energie provenienti dal subconscio e dall'anima, ossia ciò che voi avete memorizzato, agiscono sul vostro sistema nervoso centrale. In voi si fa varco un sentimento strano che vi rende inquieti. Può anche essere la coscienza collegata alla quarta beatitudine. In ogni caso, in voi si muove qualcosa, siete inquieti. All'improvviso, tutto ad un tratto, affiorano rimorsi che non indicano però alcun fatto concreto che è stato immesso. Anche se è così, restate in attesa di ricevere. Ben presto nel vostro conscio si formulerà in modo più chiaro ciò che il subconscio vi segnala. In voi affiorano immagini che provengono dal passato, oppure pensieri o situazioni che si sono presentati nel corso di colloqui, eventualmente con persone che voi avete offeso, oppure che voi avete danneggiato, o molte altre cose. Fatevi coraggio. Guardate questi comportamenti errati. Sono questi gli aspetti che vi rendono inquieti. Sono situazioni che determinano la vostra vita quotidiana. Guardateli attentamente e sperimentate come siete al momento. Sono soltanto alcuni aspetti provenienti da tutto ciò che noi uomini pensiamo, diciamo o facciamo senza riflettere.
3: Cari amici all'ascolto, ogni tanto nella nostra vita quotidiana diciamo: oggi non mi sento a mio agio nella mia pelle. Ora vi trovate in una situazione del genere. Non vi sentite bene nella vostra pelle. Tuttavia, se esaminate ciò che ora prende forma nel vostro conscio in pensieri e in immagini, il male che è avvenuto in passato può essere compreso, sciolto e trasformato. Fatevi quindi coraggio e lasciate agire su di voi questa spiacevole immagine globale per sistemare così il passato con l'aiuto del Cristo Dio. E se poi non pensate, non dite e non fate più le stesse cose o cose simili, ben presto vi sentirete meglio. Potete anche segnarvi degli appunti ed esaminare altri dettagli in seguito. Tenete presente, e facciamolo tutti, le parole di Gesù contenute nel discorso della montagna. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Che cosa si dovrebbe fare quindi per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti della persona alla quale ho fatto del male? Con questa domanda, cari amici all'ascolto, facciamo ora una breve pausa musicale per riflettere su noi stessi. E dopo la pausa musicale, insieme a noi qui in studio, ci saranno anche altri cristiani delle origini.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Insieme a noi ci sono ora anche altre persone che partecipano al colloquio. Prima di tutto vorremmo però presentarvi due libri molto interessanti. In primo luogo il libro che accompagna questa trasmissione, dal titolo La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Il secondo libro che vogliamo presentarvi è un'importante rivelazione del Cristo Dio data per mezzo di Gabriele. Qui troviamo tutti i dettagli sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Viene descritta la sua vita sotto molte prospettive, per esempio come visse, qual era il suo pensiero e che cosa disse agli uomini della sua epoca, ma anche cosa dice oggi a noi. Continuiamo ora la seconda parte della trasmissione. Al termine della prima parte abbiamo posto la domanda che vogliamo ripetere, che dice: che cosa si dovrebbe quindi fare per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti delle persone alle quali ho forse fatto del male?
2: Ci troviamo quindi davanti a una domanda fondamentale. Siamo veramente disposti a perdonare chi ci ha feriti a parole o addirittura alzato le mani su di noi? Siamo disposti a riconciliarci in ogni caso, oppure insistiamo ancora a dare la colpa agli altri? In ultima analisi, ciò che conta è come siamo noi. Che cosa ce ne importa se l'altro ha eventualmente una colpa? L'altro deve subire la sua parte. Come la affronta è una cosa che riguarda soltanto lui. Osserviamo noi stessi. La base per ogni passo per sistemare veramente è sviluppare in noi il pentimento. Solo in questo modo percepiremo in noi la colpa che ci siamo caricati nei confronti del prossimo. Ci dispiace di avergli fatto un torto e preferiremmo che ciò non fosse mai avvenuto. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio abbiamo la possibilità di sistemare ciò che è avvenuto. Come prima cosa, è importante che seguiamo la via per sistemare queste cose in pensieri. Grazie ai nostri pensieri con i quali ci pentiamo veramente, lo Spirito Redentore del Cristo può trasformare con la sua forza trasformatrice ciò che è negativo e che non fa più parte del nostro comportamento. Se poi possiamo riparare alcuni aspetti di ciò che è avvenuto, lo dovremmo naturalmente fare.
1: Se per esempio riconoscete che una persona vi ha feriti e che voi avete reagito di conseguenza, potreste prima di tutto perdonare l'interessato il fatto di essere stato grossolano o insensibile. Ciò può avvenire anche a livello di pensieri. Tuttavia non dimentichiamo che anche noi dobbiamo chiedere perdono perché siamo stati noi a ripagarlo con la stessa moneta. Se riusciamo a ristabilire un accordo tra noi e il nostro prossimo, questo è un aspetto della giustizia. Dopo aver riconosciuto e sistemato i pensieri, le immagini che hanno agito sul nostro conscio e subconscio, restate ancora per alcuni minuti su questo comandamento che vi ha resi inquieti. È possibile che dal vostro subconscio e dalla vostra anima desiderino affiorare altri aspetti. In ogni caso, è importante sistemare prima di tutto ciò che il subconscio e l'anima hanno indicato in modo chiaro, ossia ciò che hanno fatto fuoriuscire. Sistemare e non ripetere più ciò che era negativo significa fare pace con il nostro prossimo e con noi stessi. Tutti questi processi che avvengono mentre prendiamo coscienza di queste cose racchiudono in sé tanti piccoli passi e grandi passi di autoconoscenza per superare noi stessi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Siate fedeli alla verità e siate coraggiosi. Fate attenzione a non autocommiserarvi e seguite con coraggio la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato nel suo discorso della montagna. Se lo fate, percepirete che in ogni caso avete fatto un passo piccolo o grande verso la beatitudine. I passi che conducono alla libertà interiore portano anche un soffio di beatitudine.
2: Chi aspira passo per passo a raggiungere la giustizia in ogni situazione si sente libero ed è anche sicuro in tutto ciò che gli si presenta giorno per giorno. Vi accorgerete ben presto che quando avrete fatto alcuni passi sulla via del discorso della montagna di Gesù, vi sentirete meglio. Diciamo che è un benessere inspiegabile per l'anima e per il corpo. In effetti però si può spiegare. Ve ne accorgerete se fate altri passi, perché l'anima diviene percettibilmente più luminosa. Il vostro essere umano diviene più libero e più felice. I vostri pensieri divengono più luminosi. Nel vostro animo entrano fiducia e speranza. Quando incontrate i vostri simili siete più giusti e sulla base della giustizia sarete più pacifici. Il vostro atteggiamento in genere diviene più conciliante. Al posto di lavoro riuscite a svolgere la vostra attività in modo più veloce e con più facilità. Lavorate in modo più effettivo. Le vostre giornate divengono più positive e appagate e ciò vi ricolma di gioia. Questi sono passi piccoli e grandi verso la beatitudine.
1: Chi ha fatto dei passi sulla via del discorso della montagna inizia poco a poco ad avere fame e sete di un ulteriore equilibrio della propria anima, del subconscio e del conscio. In voi, cari amici d'ascolto, si potrà forse risvegliare il desiderio di divenire liberi e di essere una persona nuova. Poco alla volta, la vostra anima diviene più libera e vi chiede indirettamente di sistemare tutto ciò che non è in equilibrio o in sintonia. Questa aspirazione è come un desiderio profondo di sviluppare più aspetti di veridicità e perfezione che sono ancorati nel profondo del vostro interiore. L'avere fame e sete di giustizia richiede di essere saziati da tanta luce e forza che provengono dal regno della pace di Dio. È come se tirassimo fuori le nostre antenne interiori per sintonizzarle sul regno di Dio, la nostra eterna patria, poiché nell'essere spirituale che si trova nel profondo di ogni anima c'è una richiesta inesprimibile a parole di poter fare ritorno alla casa del Padre, quando sarà giunto il momento in cui l'anima esce dal corpo.
3: Il discorso della montagna vissuto passo per passo ci indica che esiste una sola via che conduce alla pace nel regno di Dio, che è insito in noi e in ognuno di noi. È la via di Gesù, il Cristo, che in croce sul Golgota divenne il nostro Redentore e ci trasmise una gran parte della sua eredità divina affinché possiamo percorrere insieme a Lui la via che riconduce alla casa del Padre. Il coregnante dei cieli avvolge la nostra anima con una parte della sua eredità divina. Egli desidera prenderci per mano in ogni situazione della nostra esistenza terrena per condurci fuori da tutte le contrarietà. Per questo sentiamo continuamente la chiamata di Gesù, il Cristo, che dice: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
4: Liebe Mitmenschen, wir dürfen zuversichtlich.
5: Cari amici, possiamo guardare con fiducia e speranza al futuro. Il vecchio mondo segnato dal peccato crolla. Dalle macerie di quest'epoca materialistica che volge alla fine, sale la nuova era. Lasciatevi toccare dai suoni delle trombe provenienti dal regno di Dio, poiché il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Gioiamo di questo. Se lo desiderate, preparatevi per la nuova era. Elevate la vostra coscienza, poiché è necessaria una coscienza più elevata che, simbolicamente, ha l'olio nella lampada. Andate incontro alla nuova epoca insieme a tante persone che hanno la stessa meta, ossia quella di ampliare la propria coscienza. Infatti, colui che si è già messo in cammino prenderà possesso della nuova terra vergine come principe della pace e insieme a lui tutti coloro che hanno ampiamente realizzato e adempiono l'insegnamento sublime dei cieli, il discorso della montagna. Prendete quindi sul serio il discorso della montagna di Gesù. È un dono di Dio, nostro Padre, proveniente dai cieli, donato 2000 anni fa per mezzo dell'uomo semplice che veniva chiamato Gesù di Nazareth. In lui, come abbiamo già detto, era incarnato il coregnante dei cieli. Dopo la morte fisica di Gesù di Nazareth, l'elevato essere spirituale, il coregnante del regno di Dio, fece ritorno nell'eterna casa del Padre. Quale essere spirituale elevato, egli ci chiama dai cieli, come fece in veste di Gesù di Nazareth, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È questo che ci dice il Cristo, il sovrano della nuova era, che è la forza redentrice per ogni anima e per ogni uomo. Egli ci dice: «Io, il Cristo, desidero avvicinarvi tutti a Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre, ricondurvi nell'eterna patria, nel regno di Dio. Infatti, le porte dell'eterna patria sono aperte per tutti coloro che sono di buona volontà».
2: L'essere spirituale sublime, che è il coregnante dei cieli e che venne su questa terra quale Gesù di Nazareth, come uomo semplice, ha un desiderio. Il Cristo desidera che ognuno di noi, quando avremo lasciato il nostro corpo fisico, faccia ritorno all'eterna casa del Padre. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita eterna. Per questo il discorso della montagna di Gesù è un dono dei cieli e la via dei cieli che conduce nel regno di Dio.
1: Cari amici all'ascolto, cosa vi possiamo augurare? A tutti noi possiamo a tutti augurarci di poter percepire i suoni delle trombe dei cieli nel nostro conscio per mezzo della nostra anima. E auguriamo anche a voi la stessa cosa. Colleghiamoci in questa sintonia. Siamo fratelli e sorelle nello spirito di Gesù, del Cristo, uomini giusti con uno spirito libero, luminoso, gioioso e amichevole.
4: Und wenn einmal trübe und traurige Tage kommen,
5: e quando si presentano giornate grigie e tristi, nelle quali diciamo è troppo per me, ritorno di nuovo nel mio vecchio mondo, allora vi posso dare un sostegno di coscienza che mi ha aiutata veramente molto e che mi aiuta sempre quando si presentano momenti difficili. Questo sostegno di coscienza dice: Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici. Mi permettete di ripeterlo? Se volete potete scriverlo. Eterno Dio, Padre dei Cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici.
1: Sì, cari amici all'ascolto, permetteteci quindi di augurarvi tanta forza con questo sostegno di coscienza e per fare gli esercizi di cui abbiamo parlato nella trasmissione. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Cari amici, benvenuti alla terza parte della nostra rubrica, nella quale continueremo a leggere estratti da libretto Il giovane e il profeta. Certamente non capita tutti i giorni di poter parlare con un profeta, ossia una persona in collegamento con Dio, che conosce le leggi divine e spirituali ed è quindi in grado di spiegarci molte cose. Nel libretto gratuito Il giovane e il profeta, un giovane sfrutta questa opportunità e porge a Gabriele, la profetessa della nostra epoca, diverse domande in modo diretto. Siamo certi che le risposte di Gabriele interesseranno tutti noi, giovani e meno giovani. Ascoltiamo ora il giovane che si rivolge a Gabriele con le seguenti parole. Ho tutta una serie di domande sul mio biglietto. Ti leggo la prima. Per noi giovani ci sono mode molto stravaganti, capelli colorati, piercing, tatuaggi e determinate marche che ognuno deve avere. Che cosa faresti tu? Andresti in giro anche tu con i capelli verdi, la pancia di fuori e le scarpe con il tacco, oppure porteresti vesti bianche e ondeggianti?
1: Gabriele risponde così alla domanda del giovane. Posso immedesimarmi bene nei sentimenti che avevo da giovane. Anche il mondo delle vostre sensazioni non mi è estraneo. Dato che si dovrebbe rispettare il libero arbitrio in ogni situazione, voglio parlare solo in modo generico di ciò che predomina nella gioventù odierna. Vale a dire che non voglio cambiarvi. Ciò lo deve fare ognuno per se stesso. Come mi sarei comportata da giovane se a quei tempi ci fossero state le possibilità e le mode di oggi e non avessi avuto il sapere in merito agli aspetti delle leggi di Dio? Avrei certamente imitato anch'io gli altri, comportandomi come si comportano molti giovani di oggi, per non restare in disparte, senza amici. Certamente non mi sarei inflitta il piercing, perché non ho mai potuto sopportare di bucare e ferire la pelle, nemmeno ai piccoli fori del naso o delle guance. Non mi è mai passato per la testa di segnare il mio corpo in modo duraturo. Non avrei portato vesti bianche ed ondeggianti e non le porto nemmeno ora, poiché chi si vuole differenziare dalla massa con vesti particolari ha molte cose da nascondere. Vuole comportarsi in modo diverso da com'è, vuole nascondere in tutti i modi e con tutti i trucchi chi egli è veramente. Per questo si veste in modo diverso dalla massa.
0: Gabriele si rivolge ora a tutti i giovani dicendo: non voglio assolutamente fare prediche a voi giovani, poiché ognuno dovrebbe trovare da sé la radice dei propri sentimenti, pensieri e desideri che lo spingono a cambiare nell'esteriore. Che cosa si vuole quindi raggiungere? Se da giovane avessi conosciuto le leggi divine, non avrei certamente iniziato ad imitare gli altri, poiché il sapere spirituale divino dà, sia ai giovani che agli adulti, la possibilità di analizzare i motivi più profondi del proprio comportamento, di elaborarli e di superarli, divenendo così indipendente e libero. Apprezzo molto il fatto che Gabriele dia solo dei consigli, lasciando poi la libertà a ciascuno di essere e di agire come desidera.
1: Sì, infatti la libertà è per lei, come per tutti noi, un valore fondamentale da rispettare. Al contrario, invece, cerca con le sue risposte di aiutare i giovani a capire le ragioni di determinati atteggiamenti tipici degli anni della giovinezza, ma anche del proprio comportamento per superare le debolezze e divenire davvero persone libere e indipendenti. Nella seconda parte della sua risposta, Gabriele esamina quindi insieme a noi i motivi più profondi dei capelli colorati, del piercing, dei vestiti appariscenti e delle marche che ognuno deve avere. E lo fa iniziando con la natura. L'uomo è un corpo naturale costituito da acqua e terra. Se osserviamo il corpo naturale, che è la terra, riconosciamo che cambia solo in base alle stagioni. In primavera la natura si risveglia e fiorisce. In estate vediamo i diversi gradi di maturità dei frutti e in autunno la linfa vitale si ritira. L'inverno porta alla fase di riposo, ricoprendo qua e là la terra con una veste bianca, con la neve. Questi cambiamenti nella natura avvengono senza l'intervento dell'uomo, ossia in cicli,

0: temi di comportamento e i propri atteggiamenti per riconoscere se stesso e diviene quindi una persona che imita gli altri, oppure che si oppone contro singoli o contro la società.
1: Gabriele continua. Molti giovani possono essere inseriti in questa categoria. Ad alcuni giovani, per esempio, non piace come si comportano i propri genitori, il loro modo di pensare e il loro modo di parlare. Anche la società in cui vivono non è loro congeniale in molti aspetti. Dato che le idee, le opinioni e i concetti del giovane non vengono accettate dai genitori, da altre persone di riferimento e dalla società, e i giovani fanno l'esperienza di essere considerati incompetenti, inesperti e incapaci di comprendere e perciò di essere rifiutati, allora essi si oppongono agli altri, dapprima con parole, con gesti e modi di comportarsi. In seguito, quando devono riconoscere di non essere ugualmente in grado di imporre il proprio modo di vedere le cose e le proprie opinioni, cominciano a ribellarsi e si vestono spesso come ribelli della società. Sì, più o meno consciamente penso sia capitato a tutti di pensare almeno una volta nella vita: se non mi ascoltano e non riesco ad impormi, ossia se non vengo rispettato per quello che sono, allora mi dovranno vedere come sono e prestarmi attenzione in questo modo, dice Gabriele e continua. Per questo molte volte si tingono i capelli e, sulla base del principio che l'unità rende forti, cominciano ad imitare gli altri e a divenire come altri della stessa età, indossando i vestiti appariscenti di cui abbiamo parlato e comportandosi in modo diverso dal normale.
0: Il giovane comprende le spiegazioni di Gabriele, tuttavia non riesce a vedere una via d'uscita e le chiede che cosa si potrebbe fare concretamente affinché le cose vadano diversamente. E Gabriele risponde: la natura ci mostra il corso artefatto e coerente della nostra vita. Spesso noi uomini vogliamo determinare il corso della nostra vita terrena e ci comportiamo in un certo senso come pagliacci che si presentano al pubblico con vesti scintillanti e di tutti i colori. Ciò non vale solo per i giovani, ma soprattutto per coloro che pretendono di essere adulti e che vogliono far vedere di essere all'altezza della società.
1: Che cosa significa che la natura ci mostra il corso non artefatto coerente della nostra vita? Significa che la natura è un modello di vita che evolve e cambia con armonia ed equilibrio. Cosa fa invece l'essere umano? Gabriele dice in merito: osserviamo le stagioni. La primavera non vuole essere l'estate e l'estate non vuole essere la primavera. L'autunno non vuole essere l'estate e l'inverno non vuole essere l'autunno. Molte persone invece, quando si trovano nel mezzo della propria vita, ossia nell'estate o nella tarda estate, credono di dover essere la primavera e si atteggiano in modo corrispondente. Scelgono quindi una pettinatura o un abbigliamento che corrisponde ai giovani, alla primavera, e non ad una persona che si trova nel mezzo della propria vita, nell'estate. Chi si trova nell'autunno della vita vuole spesso recuperare la vita dell'età di mezzo, ossia l'estate. Per questo si tinge i capelli, si mette i vestiti adatti ai giovani, nell'intento di sembrare giovane. A una tale persona non importa se, comportandosi in tal modo, dimostra eventualmente la propria immaturità. Ciò che conta è sembrare come non si è. Chi si trova nell'inverno della vita ed ha i capelli già bianchi come la neve, spesso non lo vuole accettare. Spera di poter camuffare i tratti caratteristici della propria fase di vita per recuperare almeno l'autunno. Si camuffa quindi, tingendo i capelli color castano o rosso, mettendosi diversi strati di trucco e indossando vesti che mostrino ciò che in fondo non è più: una gamba slanciata in una scarpa elegante. L'immagine che si presenta è invece quella di una gamba invecchiata, spesso segnata da varici, infilata in un paio di scarpe che starebbero bene solo sulle gambe di una persona che si trova nella fase dell'estate.
0: Cari giovani, prosegue Gabriele, non siete quindi soli ad indossare costumi inusuali nella società. Esiste un proverbio tedesco ben azzeccato che dice:

0: I giovani cinguettano come han cantato gli anziani. Volete subordinarvi anche voi a queste parole oppure volete cambiarle, cominciando ad agire in modo diverso e creandovi un motto diverso che dice: noi giovani non cinguettiamo come han cantato gli anziani. Voi giovani potreste, per esempio, tener presente quanto segue. Se l'uomo ha rispetto di se stesso, cura il proprio corpo e si veste in modo corrispondente. Non ho niente contro i jeans e i pullover, purché siano indossati al momento giusto. Solo una persona con un orientamento estetico che cura il proprio corpo sceglie un abbigliamento ordinato. Una tale persona si vestirà anche in modo ordinato, ossia curato. Se rispetti te stesso, vivendo in modo consapevole, fai attenzione a ciò che pensi, controlli le tue parole e sei consapevole che, con i tuoi sentimenti, pensieri, parole ed azioni e anche con tutti i tuoi desideri e le tue passioni, crei la tua stessa immagine con la quale hai influsso sul tuo prossimo.
1: Qual è in fondo il motivo per cui ogni età si traveste? Chiede Gabriele a tutti noi. Perché una persona vive raramente nel presente, sfruttando le proprie giornate e le proprie ore. Chi non sfrutta le giornate della primavera nel corso della primavera della propria vita, creandosi valori interiori, ossia aspirando ai principi etici e morali superiori e accettando le regole del buon costume, perde se stesso e finisce per alienarsi. Una tale persona spreca quindi i contenuti di vita che ha portato con sé in questo mondo, continuando a riflettere su ciò che vuole e che non ha e che forse non riceverà mai. Finisce poi eventualmente per aggrapparsi alla televisione, per vivere a livello di pensieri il ruolo di determinati attori, poiché vuole essere come l'attore recita. Oppure cerca la propria salvezza nel computer, navigando in ogni angolo in internet, per cercare tutto ciò che questo mondo ha da offrire e trovare una possibilità per inserirsi e imitare ciò che desidera e che vuole avere. Inoltre cambia il proprio aspetto esteriore, travestendosi e comportandosi in modo sfrenato. Pertanto, dato che solo pochi vivono consapevolmente le fasi della propria vita, soltanto pochi superano e adempiono ciò che l'energia della giornata porta loro, mentre i più sono continuamente tesi a recuperare qualcosa che è già passato da tempo. Dato che non lo vogliono ammettere, credono di poter recuperare qualcosa vestendosi in modo non adatto a loro.
0: Ora è Gabriele a porre ai giovani alcune domande. Cari giovani, volete cinguettare anche voi come gli anziani hanno cantato e cantano per generazioni? Oppure volete prendere in mano la vostra vita accettando i principi di una buona educazione e appropriandovi di valori etici e morali superiori? In tal caso non cinguettate come han cantato gli anziani. Tramite voi e in realtà con l'aiuto dello Spirito di Dio sorge così una società con veri valori, che è per la vita che si presenta ogni giorno in modo nuovo, e anche per la vita dei regni della natura. Da ciò deriva l'unità con tutte le forze positive dell'infinito e l'equilibrio tra gli uomini. Scompariranno così l'eccesso di ricchezza e la povertà più misera.
1: Cosa accade se invece molti giovani di oggi, come da generazioni succede, decidono di usare le loro energie per mascherarsi, per superare i limiti e protestare contro una società malata, anziché investirle per prendere in mano la propria vita, per impostarla su valori etici, per costruire il mondo che desidererebbero per loro stessi. Prendiamo in esempio la società odierna, dice Gabi, della quale fanno parte i nostri genitori, considerandola dal punto di vista delle leggi divine e del decorso conforme alle leggi che avviene nella natura. Troviamo una società chiusa, formata da persone isolate, che vogliono difendere le proprie opinioni, da conformisti, da cosiddetti adulti che non divengono mai adulti, dato che anch'essi sono imitatori e clown. per riuscire alla meglio a restare all'altezza della società. Se i giovani oltrepassano i limiti, se spezzano questi schemi rigidi, la società si limita a scrollare la testa e alcuni gettano uno sguardo di commiserazione su coloro che hanno un particolare taglio di capelli o che si sono tinti i capelli, che portano vestiti appariscenti e provocanti, scarpe con il tacco alto e molto altro ancora. Nessuno di coloro che sono dipendenti dalla società si chiede comunque che cosa stia dietro a tutto questo, poiché anch'essi, come ho descritto nell'immagine della natura, non si trovano nel ciclo della propria fase di vita, nella propria realtà, ma sono come mascherati.
0: Gabriele continua. Siamo sinceri, cari giovani, non siete ancora maturi, come non lo sono anche gli adulti morbosamente attaccati alla società. Per questo motivo, molte volte i giovani e gli adulti si scontrano sulle più diverse opinioni e idee. Alcuni giovani, che sono stati ribelli contro la società e contro coloro che dipendevano da essa, a circa 30 anni sono divenuti conformisti e opportunisti. Si sono lasciati sottomettere dalla società con le sue regole del gioco e la sua morale apparente, divenendo individui che sono, come gli altri, alla ricerca di stima, successo, potere e denaro, assillati da tutto ciò.
1: Per quale motivo, chiede Gabriele? Se analizziamo le richieste dei giovani, che per la mancanza di esperienza in genere non sono equilibrate, ma piuttosto fantasiose, riconosciamo che i giovani, anche se desiderano cambiare molte cose, non hanno tuttavia esperienza su come ciò potrebbe avvenire. Oggi nemmeno molti genitori e sostenitori della società, con il loro desiderio di arrivismo, sono in grado di guidare i giovani, poiché essi stessi non conoscono quelle caratteristiche di vita che rendono stabile una società e le conferiscono un'alta qualità e che sono necessarie per il bene comune in tutti i campi della vita. Tutti coloro che dipendono dalla società pensano solo a se stessi, in base al principio «tutto solo per me», dell'altro in fondo non mi importa.
0: Gabriele sottolinea l'importanza di offrire ai giovani una base sulla quale essi possano costruire una società con valori etici. Gabriele dice: sarebbe per esempio necessario imparare a comprendere i giovani e le loro caratteristiche basilari. Sarebbe necessario elaborare perché si ribellano, perché esprimono la loro posizione con il proprio comportamento esteriore. Sarebbe necessario capire perché un giovane si vuole conformare all'altro e perché in seguito, a circa 30 anni, si lascia inserire nella società dell'ego che sembra dominare ogni cosa, mettendo da parte i propri ideali e valori esistenti spesso almeno embrionalmente, come per esempio quelli dell'uguaglianza e della libertà, per seguire la moda che vige da millenni e che dice io, tutto solo per me.
1: Gabriele continua la spiegazione sul conformismo e sull'egoismo della società andando alla radice. Molti giovani credono nella reincarnazione e sanno che i diversi tratti caratteriali dell'uomo sono stati ereditati o provengono da incarnazioni precedenti. Ognuno porta con sé attributi umani diversi in questa vita terrena. I tratti caratteriali umani attivi nell'uomo danno l'impronta sia all'adulto sia al giovane. Sia i giovani sia agli adulti, chi più chi meno, si sottomettono al conformismo esteriore. Ognuno è convinto che la propria idea di società possa servire allo scopo della società. Tuttavia, se gettiamo uno sguardo dietro al meccanismo del conformismo, percepiamo in quale direzione si stia andando. O si desidera, nella misura del possibile, una grande fetta della torta della società, oppure si vuole divenire qualcuno, mantenere la propria posizione o migliorarla ulteriormente. Raramente chi dipende dalla società si chiede se ciò che aspira a raggiungere sia morale oppure no. Alcuni pensano, comunque sia, conformismo no, quello che conta è che la fetta della torta della società destinata a me sia possibilmente grande.
0: La domanda è: che cosa si può fare per non venire risucchiati da questa società dell'ego? Gabriele dà la seguente risposta. Se oggi fossi giovane e avessi questa visione delle cose e conoscessi allo stesso tempo i valori spirituali e morali superiori, cercherei sicuramente di imparare a comprendere il prossimo, di accettarlo invece di denigrarlo e di mettermi al di sopra di lui. Cercherei di vedermi al suo fianco, ossia di essere benevolo e tollerante con lui. Vale a dire di applicare ciò che sta scritto nel discorso della montagna. Fai tu per primo ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Smetterei sicuramente di imitare gli altri e mi comporterei e mi vestirei in base ai principi morali ed etici nobili. In base alle conoscenze spirituali che ho oggi, per esempio, che il simile attira sempre il simile, mi renderei conto che potrei trovare amici che anelino a conseguire gli stessi o simili aspetti. Solamente conoscendo e adempiendo le leggi divine, i giovani possono edificare una società moralmente valida, che non si limiti a coltivare nobili pensieri sul bene comune, parlandone con belle parole, ma che favorisca attivamente il bene comune per tutti. Di conseguenza, non potrebbero esistere le gravi differenze tra i più ricchi e i più poveri. Un giovane che elabora i propri valori interiori, insiti in ogni uomo, una volta giunto all'età di 30 anni, non si adatterà agli altri, ossia non si lascerà soggettare dalla società dell'ego, con le sue pretese di potere e i suoi pensieri fissati sul benessere.
1: Cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi. Ci salutiamo augurandoci di riuscire a mettere in pratica sempre di più nella nostra vita un principio etico che può unire tutti gli uomini sulla terra. Secondo le parole di Gesù di Nazareth, fai tu per primo ciò che desideri che gli altri facciano a te. Proviamoci e sperimenteremo che la nostra vita diverrà sempre più appagata. Saremo più forti e indipendenti e contribuiremo a creare una società nuova, giusta, fondata sul bene comune. Con questo augurio vi salutiamo con un arrivederci alla prossima puntata.
0: Arrivederci.

possiamo attivare le forze di autoguarigione con un modo di vivere positivo, orientato su Dio, lo Spirito libero in noi. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito, un libro che è veramente un grande aiuto per chi desidera guarire o restare sano. In questa rivelazione data dallo Spirito di Dio, viene spiegato in modo dettagliato come si formano le malattie e come possiamo riconoscerne le cause in noi. Un libro affascinante con indicazioni pratiche per attivare le forze di autoguarigione tramite la forza dello spirito che fluisce nell'uomo tramite i 7 centri di coscienza, al quale sono collegati gli organi del nostro corpo. Richiedete il libro al numero 011 191 156 77 o sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: se hai trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
3: Christus spricht weiter.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: «In Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori». Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern? Nach rechts und nach links.
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Das wird früher oder später über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio.
3: Gabriele
2: ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni, in un certo senso le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega: il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio è divenuto la legge di Dio. Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata volge al termine. Il sole tramonta e la natura si fa più silenziosa. Caro bambino, prima che anche tu vada a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: «Le persone che amano molto Dio ameranno anche il loro prossimo, i loro simili, perché sanno che Dio, l'amore, abita in ogni essere umano. Quindi, se amate i vostri simili e tutto ciò che Dio ha dato agli esseri umani, come gli animali, le piante, le pietre e anche il sole, la luna e le moltissime stelle, allora state volgendo i vostri pensieri al cielo. Chiamiamo cielo il luogo dove abita l'amore di nostro Padre. Quindi il cielo è in te e in tutte le persone, in tutte le anime, in tutti gli esseri spirituali. Il cielo è la luce interiore in ogni cosa, la vita, l'amore. Quindi se ami sempre di più, allora l'amore, la luce interiore in te, diventerà più grande e più luminosa. Allora senti sempre di più il cielo in te e intorno a te, che si irradia dentro di te, e tu sarai felice. E attraverso di voi si irradierà anche verso l'esterno. Le persone che volgono i loro pensieri verso il cielo percepiscono la luce interiore dentro di sé. È l'amore che brilla nel loro cuore. In questo modo la luce interiore diventa sempre più grande e irradia l'anima e l'uomo. L'essere umano comincia a illuminarsi e questo si manifesta nella benevolenza e nell'amore verso tutte le persone, gli animali, le piante e le pietre. Cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. Se ora o tra poco andrete a dormire, portateli con voi. Vi auguro già ora una buona notte. Dormite bene.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi nel profondo della nostra anima, è l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal Regno di Dio tramite la sapienza divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
2: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce o perché venisse stimolata una simile associazione di idee o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali.
0: Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può col tempo non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
2: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori, seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi, che in determinate circostanze possono poi dare origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
0: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci aspettiamo che il prossimo faccia questo o quello, saremo legati alle sue opinioni e ai suoi concetti. Chi ha ancora forti pretese terrene per se stesso, chi fa circolare i propri pensieri attorno alle proprie esigenze personali perché desidera possedere o procurarsi determinate cose che lo opprimono e offuscano, non ha ancora il cuore libero per percorrere la via interiore. Cari amici all'ascolto, anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazareth: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Un cordiale saluto in Dio a tutti, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Benvenuti a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Quanta saggezza si trova in questa affermazione La vera scuola è la vita. E sicuramente molti di voi possono confermarlo sulla base delle proprie esperienze, le esperienze che ognuno di noi fa. Sì, ma cos'è in fondo la vita? Quando inizia? Quando finisce? Una parte di noi continua a vivere anche quando moriamo? Esiste qualcosa come la reincarnazione, quindi un ritorno sulla Terra, o abbiamo soltanto una vita terrena? Ogni persona si pone prima o poi queste o simili domande nel corso della propria vita. Dio, l'Eterno, nel corso di quasi 5 decenni, ha dato tantissime rivelazioni per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, con spiegazioni su tutte le sfaccettature della nostra esistenza e quindi anche sull'aldilà, sull'aldiquà e sull'eterno regno di Dio dal quale tutti noi proveniamo. Oltre a questo, in tantissime istruzioni date dalla sapienza divina, Gabriele ha dato risposte a tutte le domande che riguardano la vita, anche in merito alla morte e a come la vita continua dopo la morte. Oggi desideriamo leggere insieme da una di queste istruzioni e ascolteremo anche un passaggio tratto da una registrazione originale dell'istruzione.
1: In un'istruzione data nel 1988, Gabriele ha spiegato quanto segue. Spesso viene posta la domanda: da dove proveniamo o dove stiamo andando? Siamo provenuti dall'origine, da Dio, e faremo ritorno all'origine in Dio. Ma cosa c'è nel mezzo? Incarnazioni o solo un'incarnazione? Lo determiniamo noi stessi, con il nostro modo di pensare, parlare e agire. Un detto afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo. Se oggi passiamo nell'aldilà, siamo gli stessi che eravamo in veste terrena. Portiamo con noi la luce e le ombre nei regni dell'aldilà. Per molti di noi la morte è ancora qualcosa di inquietante, perché teniamo conto solo della materia e non siamo in grado di compenetrare lo spazio e il tempo. Molti credono che quando il corpo muore, tutto sia finito. Gesù di Nazaret disse: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà, semina e raccolta. Cosa seminiamo? Quando seminiamo? Dove seminiamo? Dov'è il campo dove nasce il frutto? Quando maturerà? In questa vita o nelle sfere di purificazione? Oppure torniamo con la semina ed essa germoglia solo in questa vita o in altre vite? Dovremmo riflettere su tutto questo. Per noi esseri umani la morte è qualcosa di spiacevole. Il corpo, che un tempo era pieno di vita, improvvisamente giace immobile. La vita se n'è andata. Il regno di Dio lo considera in modo diverso. Gli esseri spirituali vedono il nostro abito terreno come un cappotto. Per una persona il cappotto è troppo stretto e ha bisogno di più tempo per slacciare i bottoni e scivolare fuori, mentre un altro riesce a sfilarsi più facilmente. Il regno di Dio considera le cose più o meno in questo modo. Quindi questo significa che l'anima si aggrappa al corpo e per questo molte volte il cappotto, il corpo, è troppo stretto. È legata al corpo, è aggrappata con tutte le sue fibre alle cose materiali e quando arriva l'ora riesce a lasciare questo corpo solo con grande difficoltà. Perché? Perché eventualmente porta con sé ancora molte colpe.
2: Gabriele continua facendo un esempio con un'immagine. Pensiamo a una mongolfiera. Se c'è molta zavorra nel cesto, la trascina verso il basso. Se ci si libera dalla zavorra, la mongolfiera si alza. In modo simile avviene con la nostra anima. Quindi quello che seminiamo oggi e non sistemiamo in tempo, si manifesterà domani. Il seme penetra nel campo dell'anima. L'anima diventa pesante, legata alla terra, e si aggrappa al suo corpo, perché lo considera la sua vita. Riguardo alla domanda di un partecipante sul perché abbiamo paura della morte, Gabriele ha risposto: la paura è presente perché pensiamo cosa ci aspetta nell'aldilà e cosa può aspettarci di là. Solo quello che siamo qui. Nell'aldilà non ci aspetta niente di più e niente di meno di quello che siamo qui. E noi siamo il nostro pensiero, la nostra parola e la nostra azione. Siamo parola, azione, pensiero, sensazione, passione o gioia interiore, amore altruistico, pace con il prossimo, armonia e felicità. Ogni giorno possiamo farci un'immagine di come arriveremo nell'aldilà. Se ora chiudessimo gli occhi e non li aprissimo più nella materia in questa incarnazione, come anima sentiremmo e penseremmo proprio come abbiamo fatto nel nostro corpo. Più siamo vicini alla terra, più l'anima è vicina alla materia. L'anima non riesce quindi ad allontanarsi dalla materia ed eventualmente non si rende nemmeno conto di aver lasciato il corpo. Rimane tra gli esseri umani e si comporta come quando era un essere umano in veste terrena.
0: Gabriele continua. Questo dovrebbe farci riflettere, perché con che velocità seminiamo e quando ci sarà il raccolto? Oggi possiamo seminare in modo negativo e stare bene per tutta la vita. Il seme rimane nel campo dell'anima. Ma lo Spirito di Dio ci ricorda ripetutamente che abbiamo in continuazione l'opportunità di rimediare a molte cose in questa vita, anche a quello che abbiamo causato nelle vite precedenti e non ha ancora manifestato il suo effetto. A volte ci troviamo in situazioni in cui diciamo: quello che ora sta accadendo non mi riguarda, non ho alcun rapporto con questa cosa. Ma allora, perché siamo stati condotti lì? Perché viviamo una situazione che sembra non riguardarci? In questa vita non abbiamo mai avuto a che fare con questa persona e ora stiamo vivendo in prima persona una situazione, una discussione, un litigio o altro ancora. Se ce ne distanziamo e diciamo «non mi interessa, non sono affari miei», abbiamo perso un'opportunità. Siamo stati condotti nella situazione per ricevere impulsi da quella situazione, in modo da riflettere su noi stessi. Perché i pensieri che sopraggiungono mentre due persone, ad esempio, stanno litigando, ci dicono cosa dobbiamo sistemare noi stessi, cosa si trova in noi. Se siamo vigili e sistemiamo ciò che ci viene in mente in quella situazione, è possibile che non dovremo sopportare l'effetto di una colpa dell'anima dalle vite precedenti o che questo sarà attenuato.
1: Gabriele spiega ancora: Quindi ogni momento abbiamo la possibilità di impostare in modo diverso la nostra vita, di orientarci in modo nuovo, di riflettere su quello che stavamo pensando in una certa situazione, che possiamo quindi sistemare in base ai nostri pensieri. L'amore e la grazia di Dio ci danno in ogni momento l'opportunità di trovare la via d'uscita dalla legge di semina e raccolta, chiamata anche legge causale. Non ci viene imposto di continuare a tornare, di continuare a passare attraverso nuove incarnazioni. Questa incarnazione ci dà la possibilità di non tornare più, di non venire più attirati in veste terrena. Se utilizziamo queste possibilità, queste opportunità, ogni giorno, a poco sentiremo cosa significhi raggiungere la rinascita nello spirito. A questo punto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, desideriamo ascoltare un estratto da una registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Possiamo raggiungere e percepire la rinascita nello Spirito di Dio anche mentre siamo ancora in veste terrena. Se i miei pensieri, indipendentemente dalla situazione che sto vivendo, sono

0: il mio prossimo, percepisco in me il farsi varco dello Spirito di Dio e sono immersa nella potenza e nella forza della grazia e dell'amore infiniti. Solo allora saremo felici dall'interiore, perché siamo uniti alle forze cosmiche. Allora non avremo più paura della cosiddetta morte. Guardiamo noi stessi. Quindi ognuno guarda se stesso per riconoscere chi è. Se mi osservo alla luce della verità, sono felice e in Dio, e la morte non ha più né catene né barriere. Se invece sono in veste umana, solo come essere umano, vale a dire se i miei pensieri e i miei sentimenti sono del tutto umani e negativi, se svaluto gli altri per valorizzare me stesso, se mi difendo, se accuso, se sono astioso, invidioso, litigioso e così via, mi vedrò anche in questo modo e avrò paura della morte, perché c'è qualcosa in me che dice: sistema quello che sei ancora. E spesso tendiamo a ignorarlo. Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele sulla reincarnazione e la rinascita. Riguardo alla domanda posta in seguito sul perché ci si reincarna in continuazione e se questo possa essere considerato anche come una grazia per l'anima che attraverso il corpo può scontare più velocemente le sue colpe, Gabriele ha risposto: sì, è giusto. Per esempio, qui dobbiamo sopportare una malattia e con questa scontiamo una colpa. Tuttavia, tramite la malattia non sappiamo cosa abbiamo causato. La causa si manifesta attraverso una malattia. Se la sopportiamo e la accettiamo e ci rivolgiamo con questa al Cristo, essa viene cancellata nell'anima. Quando accettiamo una disgrazia, ci pentiamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo riconosciuto, alcuni aspetti provenienti dalle vite passate vengono cancellati nell'anima. Vediamo quindi quanto sia positivo che il passato sia celato. Se fosse manifesto, il caos su questa terra sarebbe ancora molto più grande.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Nei regni delle anime non sconteremo attraverso la malattia la nostra colpa, che chiamiamo anche peccato. Lì non esiste la malattia. Lì salgono le immagini. Vediamo esattamente quello che abbiamo causato. E questo comporta una grande sofferenza per l'anima. Vediamo anche ciò che il nostro prossimo ha inflitto a noi e che lo abbiamo ripagato con cose simili, ponendo così anche noi cause simili. Se l'anima non può incarnarsi, può solo scontare, riconoscendo e sperimentando attraverso le immagini per giungere al pentimento e a chiedere perdono. Lì non si può più riparare al male fatto, ma solo chiedere perdono. L'anima riceve aiuto dagli esseri custodi, riceve aiuto attraverso la preghiera e anche gli impulsi del divino, perché in ogni anima c'è anche il divino. L'anima ha una sensibilità.

0: responsabilità molto più fine, perché ha abbandonato il corpo materiale pesante. Quando l'anima è incarnata, percepisce di più attraverso l'organismo. Nel regno delle anime, le sue sensazioni sono più i dolori, la sofferenza del prossimo, che lei stessa ha causato in veste terrena. Si tratta più di vedere e percepire il dolore dell'altro.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni date da Gabriele hanno sicuramente dato risposte a molte domande sulla reincarnazione e sulla vita dopo la morte, indicandoci allo stesso tempo nuove prospettive per la vita. Auguriamo tutti di fare buone esperienze nella vita quotidiana e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod,
1: l'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Und dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente alla nostra serie di trasmissioni dal titolo «I preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio». Abbiamo trovato negli archivi alcune copie di una rivelazione data nei primi tempi dal cherubino della sapienza divina. In questo scritto del 1980, oltre a molte altre spiegazioni, ci viene data una visione dettagliata degli eventi dei prossimi tempi. A quei tempi le persone non hanno voluto sentire la verità e per questo lo scritto contenente la rivelazione non è più stato divulgato. Oggi nessuno può più chiudere gli occhi davanti al fatto che molto di quello che fu rivelato allora sta già avvenendo. Per questo desideriamo rendere di nuovo accessibile a tutte le persone di questo mondo la rivelazione del principe della sapienza davanti al trono di Dio. Il cherubino della sapienza divina descrive gli eventi che avverranno quando il tempo previsto per la caduta degli esseri ribelli dal regno di Dio sarà scaduto, quando il dominio del transfer della caduta giungerà alla fine e tutti gli esseri caduti e le sfere della caduta che essi hanno trascinato con sé negli abissi verranno ricondotti nell'eterno essere, prima di tutto l'universo materiale, con la terra e gli esseri umani che vivono su di essa. Il cherubino della sapienza divina rivela quello che accadrà poi alle anime e agli esseri umani caduti dal regno di Dio, se fino a quel momento non saranno cambiati e con l'aiuto del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani caduti, non avranno percorso la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che li riconduce nella loro patria eterna. È alle porte la riconduzione nel regno eterno, nell'essere, della caduta e di tutti gli esseri caduti e delle sfere della caduta che li hanno seguiti. Si deve sempre tenere presente una parte di ciò che sta per avvenire nel mondo avrebbe potuto essere evitata se l'umanità avesse prestato ascolto agli innumerevoli avvertimenti e agli aiuti provenienti dall'eterno regno di Dio, e molto avrebbe potuto essere mitigato. Ma dipende ed è sempre di peso dal libero arbitrio di ogni singolo se vuole prestare ascolto alla parola di Dio e cambiare o continuare ad agire in modo contrario ai suoi comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, che hanno validità senza limiti riguardo a tutta la creazione di Dio, sia nei confronti degli esseri umani, sia degli animali, della natura e di tutta la Madre Terra. La libertà è una parte della legge divina. Dio, il Padre che ama tutti i suoi figli e le sue figlie, non punisce. È l'essere umano stesso che determina la propria esistenza, poiché a causa della caduta dal regno eterno, tutti gli esseri caduti sono soggetti alla legge invertita, trasmettere e ricevere, alla legge incorruttibile di causa ed effetto. Per gli esseri umani questo significa quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ognuno in base a ciò che ha immesso. Questo vale anche per la via di ogni anima caduta per ritornare nella patria eterna. Gli eventi dei prossimi tempi che il cherubino della sapienza divina descrive nella sua rivelazione sono limitati per ogni individuo dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a tutti la possibilità di cambiare, di seguire la chiamata del Cristo Dio «Seguitemi» e di adorare il Dio eterno, unico, universale.
1: Riportiamo ora la rivelazione, data nel 1980 dal cherubino della sapienza divina tramite la profetessa di Dio, Gabriele Sofia. Nella premessa leggiamo: l'amore divino rinnova tutto. Dio non interviene con brutalità negli eventi di questo mondo. In tutte le sfere divine raddensate, tutto l'essere si sviluppa tramite la sua legge, che è amore assolutamente puro. Anche questa terra riceverà ora la luce intensificata dal sole centrale primordiale. Considerando l'enorme raddensamento che è stato creato tramite il modo di pensare e di agire negativo dell'umanità, anche questo sistema solare deve tra l'altro raggiungere l'espansione. Dio, l'Eterno, ha desiderato l'affinamento dei suoi figli e delle sue figlie, poiché questo affinamento e l'assimilazione pacifica al mondo divino avrebbe dovuto avvenire tramite le creature più belle di Dio. Il Cristo, il Figlio di Dio, è stato un simbolo per l'umanità. Ora l'umanità parla della vita di Gesù di Nazareth, che è stato un esempio, ma solo poche persone mettono in pratica quello che egli ha vissuto come esempio. Anche se leggono le loro Bibbie, anche se si rifanno a queste opere, e molti giurano addirittura su questo libro, non si è andati e non si va oltre. Nonostante questa conoscenza della Bibbia, agiscono in modo negativo e non diventano né amici né si affratellano. Dio, l'Eterno, ha inviato profeti e veggenti, ma l'umanità non ha prestato ascolto alla parola di Dio data tramite i suoi messaggeri. Al contrario, i messaggeri di Dio sono stati e vengono tutt'oggi disprezzati, screditati ed esclusi. La legge di Dio è energia fluente. Chi agisce contro questa legge mite crea cause i cui effetti non mancheranno di manifestarsi. Quello che rivelo non è altro che l'effetto delle cause umane. Dio è amore. L'Eterno lo ha dimostrato in Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità.
0: Il principe della sapienza divina davanti al trono di Dio, che per questa terra viene chiamato insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato in merito al tema i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio. Dio è amore, che è eternamente immutabile. Tramite questo amore infinito, lo Spirito Eterno diventò creativo, manifestando le sue caratteristiche, che in parte erano ancora latenti, ma anche le essenze che in parte erano già attive. Dopo molti respiri divini, l'amore di Dio creò l'essere eterno. Da questo ebbero origine le forze etere potenziate, che lo spirito eterico manifestato che sta sopra ogni cosa, Dio Padre, chiamò e chiama i suoi figli e le sue figlie. Queste forze etere potenziate, che hanno assunto forma, chiamate esseri spirituali, possiedono tutte le parti dell'intera creazione come eredità. I loro corpi eterei sono creati in modo che la quintessenza della creazione costituisce la struttura del loro corpo. Per mantenere l'equilibrio in tutto l'essere, l'Eterno Spirito di Luce creò solo tanti corpi energetici, esseri spirituali, quante erano le forze di luce attualmente pienamente sviluppate. Anche durante la creazione eterna dell'essere, le forze di luce dovevano essere sempre in equilibrio. In misura corrispondente all'etere di luce spirituale, sistemi solari, manifestato da Dio, l'Eterno, potevano anche essere creati esseri spirituali. La stessa legge vale anche dopo le creazioni.
2: Quando avvennero le unioni di duali, il divenire tutt'uno, il fondersi a livello etereo, si poté anche concepire spiritualmente. Ciò nonostante, l'equilibrio doveva e deve essere mantenuto. L'eterna creazione dell'essere è costituita da 7 cieli basilari. In ognuno di questi cieli basilari, nella sua luce e nella sua forza, è contenuto anche l'altro cielo quale sottoregione. Per questo nell'eterno essere esistono 7 cieli basilari con le loro sottoregioni. Sono quindi 7x7 forze di luce, chiamate anche cicli eonici. Queste forze di luce, chiamate anche cicli eonici, sono flussi spirituali di etere che ruotano attorno al sole centrale primordiale, all'astro sublime dell'unica maestà eternamente santa, Dio Padre. In queste correnti etere sono inserite le forze di luce manifestate, sono i sistemi solari spirituali creati. I pianeti che fungono da dimore, sui quali gli esseri spirituali si sono creati le loro dimore con la forza di Dio, sono chiamati dallo Spirito anche materie originarie. Sono di sostanza sottile, simile ad un cristallo di rocca. Queste materie originarie sono compenetrate dalla luce originaria, dal sole centrale primordiale e dai secondi soli primordiali, i soli prisma. Non esistono né ombre né oscurità. Inoltre, nel periodo in cui furono creati questi sistemi solari spirituali, si prestò attenzione che venisse creato solo il numero di corpi spirituali, esseri spirituali, corrispondente al potenziale spirituale disponibile, per garantire l'equilibrio delle forze di luce.

0: La legge viene rispettata nel modo più preciso anche riguardo agli esseri spirituali. Vengono generati esseri spirituali solo quando il sole centrale primordiale irradia più energie divine a un cielo basilare. Questo avviene quando un cielo basilare, prendiamo come esempio il cielo dell'ordine, corrente eterea, si avvicina al sole centrale primordiale. In questo periodo eonico, i sistemi solari che si trovano nella corrente eterea vengono caricati di energia. Di conseguenza, tutte le sfere dell'ordine, indipendentemente dal cielo basilare in cui si trovano, ricevono forze eteree spirituali. Grazie a queste forze eteree spirituali intensificate, le correnti eteree si espandono. Di conseguenza si formano nuovi sistemi solari spirituali. Durante questo periodo, in queste sfere dei cieli, cambiano anche la natura e il regno animale, dato che tramite le forze eteree altamente potenziate, tutto viene portato a svilupparsi ulteriormente. In questo periodo eonico avvengono anche i concepimenti spirituali, quindi si formano bambini spirituali. Chi legge con attenzione comprende che anche nell'eterno essere c'è un processo periodico. Cambiano anche le sfere di sviluppo collegate ai quattro cieli basilari, ordine, volontà, sapienza e serietà, e così gli esseri naturali giunti a completa maturazione, che vivevano nelle sfere collettive, divengono liberi per ingenerarsi nelle correnti della figliolanza create dai duali. In seguito il Regno Eterno ha spiegato in modo dettagliato queste quattro sfere di sviluppo, come si può leggere tra l'altro nel libro L'era del Giglio, Sofia, la sapienza di Dio, le quattro sfere di sviluppo, la culla dell'evoluzione che porta alla figliolanza di Dio. L'eterna creazione dell'essere è un'opera della creazione perfetta e completa in se stessa dell'Eterno, che si espande in continuazione creando nuovi sistemi solari ed esseri spirituali. Tuttavia, non ci saranno più cambiamenti nel sistema puro della creazione.
1: Il cherubino della sapienza divina ha rivelato inoltre: a causa della caduta di alcuni figli spirituali si formarono i mondi con diversi gradi di raddensamento, con le loro sostanze parzialmente o completamente materiali. Questi gradi di raddensamento si sono formati a causa di un modo di pensare e di agire negativo. Nell'eterno essere puro, tutti i sistemi solari spirituali sono inseriti in un processo creativo che dona e riceve. Ogni sistema solare possiede in sé un processo basato su un moto perpetuo autonomo. Questo comporta che il Sole e alcuni pianeti che ruotano intorno donano energia ai pianeti abitati e alla materia originaria. Il processo basato sul moto perpetuo è predisposto in modo che i sistemi siano comunque collegati alla grande opera originaria, al sole centrale primordiale, e in un ciclo prestabilito ricevano da esso le forze eteree che poi trasmettono a loro volta. Pertanto, gli esseri spirituali non vengono mantenuti in vita direttamente dal loro sistema solare, ma dall'astro centrale della forza del padre-madre, che è il sole centrale primordiale. Se per esempio, per un breve periodo di luce, alcuni esseri spirituali provenienti da altre regioni si trovano in uno dei cieli basilari, una delle sette sfere dei cieli, ricevono forze eteree in modo corrispondente a questa regione. La ricevono dal sole centrale primordiale tramite il sistema solare in cui si trovano al momento. La forza di luce degli esseri spirituali viene adeguata quando si recano in una sfera dei cieli con un

0: una vibrazione diversa. In questo modo non va persa alcuna forza cosmica. Lo garantisce il Sole centrale primordiale, il principio padre-madre. Indipendentemente da quale sia la sfera di luce in cui si recano gli esseri spirituali, l'astro centrale dona le forze eteree e anche le riduce. Così, in tutto l'essere viene costantemente mantenuto l'equilibrio. I sistemi solari della creazione e della caduta sono strutturati in modo analogo. In base al loro grado di raddensamento, donano le loro forze eteree e planetarie, invertite e adombrate, soprattutto ai mondi abitati, che le trasmettono poi agli abitanti dei pianeti.
1: Continuiamo a leggere. La grande massa dell'umanità vive senza controllare i pensieri. Molti non sanno nemmeno che ogni vibrazione che l'essere umano emette, sia che contenga un aspetto positivo, sia negativo, ricade su chi l'ha inviata. Sia le vibrazioni positive, sia quelle negative, cambiano non solo l'anima e la struttura del corpo della persona, ma nel corso dei secoli o dei millenni, a seconda dei livelli di vibrazione, agiscono anche sulla struttura della Terra. Queste vibrazioni cambiano sia la rotazione, sia l'asse terrestre e la vibrazione della Terra. Tutto quello che l'uomo trasmette lo riceve e ha anche ripercussioni sul grande organismo Terra. Che si tratti di pensieri, parole o azioni, tutto quello che non corrisponde alla legge altera la frequenza del pianeta terrestre e del sistema solare. Il pensiero è preceduto già dalla sensazione. Il pensiero si esprime nella parola e spesso si manifesta anche in azioni. Io, così dice il cherubino della sapienza divina, desidero ora accennare solo brevemente allo sviluppo di un pensiero di guerra. La sensazione è quella della paura. La paura si sviluppa ulteriormente e dà forma al pensiero, che dice a senso: come posso proteggere me stesso e il mio paese? Così afferma l'autorità di questo mondo, dagli armamenti bellici del paese vicino. Le autorità del mondo e i loro cittadini non hanno fiducia in Dio e non pensano all'onnipotenza divina, che potrebbe proteggere anche un paese se gli abitanti avessero un atteggiamento spirituale e si affidassero a Dio. Il pensiero può diventare una parola di guerra. L'autorità del mondo dà l'ordine di produrre armi. Di conseguenza la parola diviene azione e si inizia a produrre per la guerra. Le armi sono già programmate con la vibrazione della morte e contro la vita. Questa vibrazione è orientata sulla distruzione. Nel corso degli anni inizierà la sua opera distruttrice, poiché nessun pensiero va perduto nel processo del mondo. Queste vibrazioni di pensiero, che sono diventate azioni, ricadono sull'autorità del mondo che ha ordinato di produrre le armi e anche sull'intero paese. Anche se queste armi sono state prodotte solo per difendersi, la sensazione e il pensiero alla base erano la paura. Da essa è risultata la difesa e quindi la lotta, quindi non la fiducia in Dio, ma la propria decisione arbitraria. Quando si agisce in questo modo o analogamente, Dio, l'Eterno, ritira quasi completamente la sua mano di grazia, poiché Dio è amore che edifica. Ogni paese testa le armi che produce. L'essere umano limitato non è in grado di valutare le risonanze che derivano già da questo. Le autorità intellettuali legate al mondo e i loro cittadini dalla mentalità egoistica non sono in grado di comprendere cosa comportino questi esperimenti per il pianeta Terra. La maggior parte delle persone pensa solo alla vita materiale e quindi solo al proprio corpo fisico. A questo associano beni e proprietà e da questo traggono il loro benessere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha spiegato: a seguito di grandi scossoni, in particolare a causa degli esperimenti nucleari, la Terra, il pianeta in cui viviamo, è completamente sbilanciata ed è sempre più in balia del sistema solare. Anche i pensieri di basso livello e l'aggressività, i falsi insegnamenti e i comportamenti errati verso il prossimo impregnano l'atmosfera terrestre di frequenze negative. Anche questo modifica la struttura della Terra e la sua frequenza. Anche gli aerei, gli elicotteri, le imbarcazioni e i veicoli terrestri, i satelliti, tutti i rumori che l'essere umano produce alterano la struttura della Terra e quindi la sua frequenza. I grandi spostamenti di masse che l'uomo esegue senza riflettere provocano irradiazioni negative e alterano insieme a tutti gli altri modi di agire negativi non solo l'orbita della Terra, ma soprattutto il corso dei pianeti che l'alimentano. Cosa avviene a causa di queste azioni contrarie alla legge? Devo riprendere le spiegazioni in parole da più indietro per poter spiegare meglio le correlazioni conformi alla legge. Anche nell'eterno essere puro, come avviene nei sistemi solari terrestri, le materie originarie, che sono i mondi spirituali abitati, sono vivificati e permeati dai pianeti ai quali sono collegati e che li alimentano. Infatti la legge di Dio si basa sull'irradiazione e pervade tutti i soli e i mondi. Anche la Terra viene alimentata dal Sole e dai pianeti che orbitano intorno ad esso. In questo modo i satelliti della Terra, che sono gli esseri umani, ricevono cibo e tutto quello di cui hanno bisogno per la loro vita. La Terra ha dei campi magnetici. Attraverso la zona equatoriale sono orientati sui pianeti che la alimentano. Nella zona equatoriale vengono accumulate e rilasciate grandi energie. Le correnti magnetiche, che vengono prodotte tramite l'irradiazione del Sole e dei pianeti, con i movimenti dei mari e la rotazione della Terra, hanno diversi livelli di vibrazione e quindi frequenze. Ogni frequenza di un pianeta che alimenta la Terra dovrebbe essere in armonia con la frequenza corrispondente di un campo energetico terrestre. Grazie a questa interazione creativa del Sole e dei pianeti, la Madre Terra riceve forze vitali elevate che raggiungono fino agli abissi più profondi per magnetizzare anche lì i minerali, la natura e gli animali e mantenerli in vita. Molte piante ed animali vivono non solo dell'aria, ma anche grazie alle melodie della vibrazione delle correnti magnetiche e dei campi magnetici. Anche l'accoppiamento degli animali che vivono nell'aria, sulla terra e nell'acqua viene regolato dalle correnti magnetiche. I minerali e tutti i giacimenti della terra crescono e si moltiplicano grazie all'irradiazione del Sole e dei pianeti che alimentano la terra. Ci sarebbe ancora molto da dire in merito.
0: Il cherubino della sapienza divina riprende il tema della rivelazione e spiega in merito. Se l'equilibrio ecologico è alterato, la Madre Terra perde gradualmente la sua vibrazione e la sua rotazione. Chi è il fautore? È stato ed è l'essere umano, che nel corso dei millenni non si è orientato sulla legge divina, oltraggiando così continuamente il pianeta su cui abita e modificandone la sua struttura.
2: Di conseguenza tutte le forme di vita si alterano, non solo nell'aspetto, ma anche nelle sensazioni, compresi gli esseri umani. Queste alterazioni cosmiche ricadono su chi le ha provocate. Io, così continua fratello Emanuele, ho già parlato brevemente dei fautori, che sono i satelliti, quindi gli esseri umani. L'anima dell'uomo porta in sé la sapienza universale creatrice e l'amore, e quindi la legge perfetta, la conoscenza spirituale delle cose della vita. Attraverso la realizzazione di queste forze spirituali enormi, che sono proprie di ogni anima, dato che le ha ricevute come eredità dallo Spirito Creatore, non solo l'essere umano avrebbe potuto perfezionarsi, ma anche la Terra sarebbe potuta divenire un vero paese spiritualmente fiorente. Con la vita cosmica dell'umanità, quindi con una vita conforme alla legge, il pianeta abitato avrebbe potuto cambiare completamente, orientandosi sui mondi dei cieli. Chi agisce contro le leggi naturali della forza creatrice agisce contro se stesso. Il satellite, quindi l'essere umano, lascia deperire le sue forze spirituali e perpetra violenza contro se stesso, la sua Terra e l'intero sistema solare. La Terra, che è alimentata dal Sole e dai pianeti orbitanti, perde sempre più energia a causa del modo di agire dei satelliti, mentre i satelliti, gli esseri umani, tormentano l'organismo Terra fino a farlo morire, e non per ultimi anche se stessi. Come ho già detto, la Terra viene alimentata dai pianeti orbitanti. Desidero nominare solo alcuni in questo contesto. Il Sole dà energia a Mercurio, che è un pianeta luminoso e di forza motrice. Tra l'altro è il distributore dell'energia solare. Mercurio, uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare, è collegato a tutti i pianeti per trasmettere l'energia solare a ciascuno di essi in base al proprio compito. Questo avviene attraverso i campi magnetici e le onde magnetiche, perché tutto possiede un aspetto positivo e uno negativo, che dà vita all'interazione e assicura che la fecondazione avvenga secondo la legge. Soprattutto i raggi di Marte, che rendono fertile la Terra attraverso i campi magnetici terrestri, agiscono sulla crescita dei minerali e, in collegamento con Venere, sulla crescita di vari tipi di erbe. Anche alcune singole specie animali reagiscono alle frequenze di Marte. Venere, in collegamento con il Sole, Marte e Giove, vivifica la natura e contribuisce a far sì che la Terra si adorni nella sua varietà. Nettuno agisce sul corso delle acque e regola i percorsi vitali delle vene d'acqua. Riversa la sua forza benefica fin nelle profondità della Terra. Saturno contribuisce, tra l'altro, a mantenere gli strati atmosferici. Esercita anche una forte pressione sulla Terra e sui suoi campi magnetici e sulle correnti magnetiche. Questa interazione cosmica è quindi come una madre che si occupa del suo bambino, in questo caso della Terra.
3: Continuiamo a leggere. La Terra potrebbe essere uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare. Infatti, i satelliti, gli esseri umani,
0: possiedono forze spirituali che nemmeno immaginano e che non percepiscono. A causa della lontananza da Dio in cui vivono, sono indirettamente separati da Dio, la forza di luce più elevata. Con pensieri e azioni negativi, i satelliti e il loro pianeta su cui vivono perdono sia energia spirituale che fisica. Dal punto di vista spirituale, l'anima dell'essere umano è un sole gigantesco e se fosse pura potrebbe trasmettere la sua energia al pianeta Terra. In questo modo il pianeta abitato, la Terra, avrebbe un campo energetico elevato che potrebbe rimandare indietro l'irradiazione al Sole e agli altri pianeti. In questo modo avverrebbe un affinamento dell'intero sistema solare e le tensioni della Terra, le catastrofi e i colpi del destino diminuirebbero, poiché gli esseri umani, la Terra e il sistema solare si calmerebbero e si affinerebbero a poco. A causa dei pensieri e delle azioni contrarie alla legge degli esseri umani, viene trasmessa al Sole solo una piccola quantità di energia, per cui, tra l'altro, l'energia del Sole non aumenta più, perché il fautore, l'essere umano, non genera energia spirituale e quindi non può più produrre nemmeno maggiori energie fisiche. L'essere umano indebolisce se stesso sempre di più, consuma le sue energie vitali e quindi non è più in grado di vivere insieme al suo pianeta su cui vive. Il corpo dell'essere umano è costituito da una struttura di cellule. Ogni cellula possiede forze enormi se si orienta sul cosmo energetico spirituale e si lascia alimentare dalla luce originaria dell'anima. La Terra porta gli atomi spirituali e materiali e gli elementi. Se gli elementi e gli atomi della Terra sono influenzati dal modo di pensare e agire negativo degli esseri umani, avviene quanto segue. A causa di questa incapacità spirituale cambiano l'asse terrestre e anche i campi magnetici terrestri. In parte vengono addirittura distrutti o spostati a causa del modo di agire senza scrupoli.
1: A causa delle alterazioni dei campi magnetici, degli elementi e degli atomi materiali, i pianeti che alimentano la Terra non possono più trasmettere le loro forze energetiche al pianeta terrestre in modo conforme alla legge. Per poter assorbire queste forze planetarie, il pianeta su cui abitano gli uomini dovrebbe seguire tranquillamente la sua orbita ed essere orientato, come un telescopio, sul sistema planetario per poter essere alimentato in modo conforme alla legge. A causa degli enormi cambiamenti magnetici della Terra, le irradiazioni che sono ancora conformi alla legge dei pianeti giungono su campi magnetici parzialmente distrutti o che non sono previsti per un campo di irradiazione. A causa di questi aspetti contrari alla legge, che provengono dall'umanità, nella Terra e anche su di essa, si formano enormi forze negative. Di conseguenza, nel corso dei tempi, gli elementi e gli atomi cambiano poco alla volta. Poiché l'umanità continua ad agire in modo contrario alla legge, iniziano a ruotare al contrario. Queste inversioni di polarità, provocate dalla violenza esteriore, per esempio esperimenti atomici, alterazioni dell'equilibrio ecologico, nel corso dei prossimi tempi, nella fine dei tempi, porteranno grandi catastrofi. Soprattutto dopo l'apparizione del Cristo Dio, la terra sarà sconvolta da grandi spostamenti dei poli, che in parte saranno così considerevoli che il Sole sorgerà a sud, a ovest e in seguito a nord. Nell'ultima fase dell'era dei pesci apparirà il Redentore dell'umanità. Anche in questa ultima fase dell'era dei pesci si verificheranno grandi catastrofi perché l'aggressività degli esseri umani non è diminuita. Il suo ristagno si trova nella sfera atmosferica, sulla Terra e dentro di essa, e anche nelle anime degli esseri umani. Le energie conformi alla legge devono liberarsi affinché possa iniziare l'età dell'oro, soprattutto nelle anime risvegliate. Anche le energie planetarie che non vengono più accettate dalla Terra a causa dei suoi cambiamenti formano un notevole ristagno di forze nel sistema solare. Questo potenziale di forze, che non è più stato trasformato dalla Terra e dai suoi satelliti, gli esseri umani, non può più essere assorbito dal Sole. Di conseguenza, non solo gli elementi materiali e gli atomi cambiano e iniziano a poco ruotare in senso inverso, ma anche le orbite planetarie si sposteranno a causa di questo accumulo di forze. Di conseguenza cambia la gravitazione, l'equilibrio delle masse. I pianeti orientati sulla Terra continueranno a trasmettere il loro potenziale di forze alla Terra, che non è più in grado di accoglierlo, e per questo nella Terra, nell'intero sistema solare, cambieranno poco alla volta molte cose. Il rapporto tra le forze inizia a vacillare sempre più a causa di questi cambiamenti e la gravitazione cambierà in modo così considerevole che, dopo l'apparizione del Cristo Dio, gli strati di sedimenti della Terra, che sono come la corteccia di un albero, si staccheranno. Durante questo periodo, il regno della natura e quello animale si trasformeranno e l'uomo sperimenterà malattie senza precedenti. Oltre alla contaminazione atomica del corpo e della terra, l'uomo sperimenterà malattie della pelle e alterazioni della struttura ossea, tanto da non avere più un aspetto umano. La sua bassa natura e anche la sua mancanza di carattere e la debolezza della volontà lo cambieranno notevolmente. La sua struttura sarà simile a quella dell'uomo preistorico.
2: Fratello Emanuele continua nella sua rivelazione. Durante questo periodo agirà il sia fatto, la legge della volontà divina tramite il secondo angelo della legge. Entrerà in azione anche il primo tutore della legge, l'ordine divino. La volontà divina, il secondo tutore della legge, continuerà a purificare strato per strato la terra e metterà completamente in movimento l'espansione degli strati. Durante questo periodo sarà ancora in atto una grande azione di salvataggio. Questa azione di salvataggio, chiamata azione di rimpatrio, è già iniziata. Continuerà anche dopo il periodo dell'apparizione del Cristo Dio. In questa azione di salvataggio fanno parte non solo persone che operano per il Cristo Dio, ma anche esseri spirituali, incaricati di Dio per istruire, che sono attivi nelle sfere di purificazione per le anime che si trovano lì. Infatti non solo la Terra, che è uno degli astri più belli del cosmo materiale, sarà purificata tramite la forza del Sole centrale primordiale, ma anche tutte le sfere di purificazione verranno messe in azione e saranno ispirate dallo spirito della vita. Il periodo della redenzione, l'era dei pesci, volge alla fine. E pertanto inizia in modo sempre più intenso l'era dell'acquario. A questa grande azione di salvataggio che avviene per incarico dell'amore universale parteciperanno anche gli esseri con sembianze simili all'uomo, i nostri fratelli e sorelle provenienti da altri astri. Si sono uniti al piano della redenzione per mettere in pratica il vero amore per il prossimo al servizio degli altri, che l'umanità non conosce più. Con il servizio di amore nei confronti del prossimo, dell'umanità sofferente, affinano non solo la struttura di sostanza grossolana adeguata al loro sistema solare, ma si sono anche assunti il compito di mettere in movimento il pianeta su cui vivono, che si era addensato a causa della caduta, e di affinarlo. Questo significa che, vivendo in modo consapevole e divino, eleveranno il loro pianeta a una frequenza più elevata e i nostri fratelli e il loro sistema solare raggiungeranno così la spiritualizzazione. Con la loro spiritualizzazione, gli esseri semimateriali che vivono in armonia riceveranno ulteriori forze divine per spiritualizzare anche il loro pianeta. Questo affinamento cosmico è la volontà dell'Eterno. Con le loro preghiere, il loro servizio di amore al prossimo e con una vita corrispondente, essi trasformano la loro struttura attuale e creano nel contempo un involucro magnetico spirituale che avvolge il pianeta su cui abitano, che non è altro che un'atmosfera altamente potenziata a livello spirituale, nella quale affinano se stessi e il loro pianeta. Tramite ulteriori forze energetiche che essi chiedono allo spirito originario di tutto l'essere con una vita corrispondente, includeranno anche tutto il loro sistema solare. Questa metamorfosi avverrà nello stesso tempo nel sistema e negli esseri con sembianze simili all'uomo.
1: Anche questi fratelli e sorelle spirituali, provenienti da altri astri, operano nel grande piano di redenzione di Dio per rinnovare tutto secondo la volontà dell'Eterno Unico Universale, vale a dire per ristabilire la forma originaria. Quello che è possibile per questi esseri simili agli uomini, i nostri fratelli e sorelle, è stato reso possibile anche per l'umanità tramite l'atto di redenzione del Cristo Dio. Con il suo sacrificio, il Cristo ha dato di nuovo forze dell'anima all'umanità affinché anch'essa possa vivere in armonia e sottomettere la terra nell'amore. A tutti gli esseri spirituali, indipendentemente dagli astri su cui vivono, incluse le anime in veste terrena, è stata donata da Dio, nostro Padre, l'eredità, il corpo spirituale, nel quale sono contenute tutte le forze per edificare la creazione. Con queste energie elevate, insite in lui, l'uomo avrebbe dovuto affinare se stesso e anche il pianeta su cui vive per poterlo adeguare alla coscienza divina. A differenza delle anime degli esseri umani, questi esseri simili all'uomo non portano in sé la scintilla redentrice, la forza motrice dell'anima, poiché non sono caduti così in basso come le anime degli esseri umani. Dato che hanno ancora un collegamento diretto tra padre e figlio, con la forza originaria possono raggiungere il regno eterno senza la forza motrice del figlio di Dio. Ogni anima in veste umana possiede ora un'intensità di spirito più intensa, che è di sostegno e stabilizza l'anima tramite la luce redentrice del Cristo Dio. Tuttavia, chi non chiede le forze spirituali, la luce redentrice e la luce originaria divina, e non riconosce le leggi dell'architetto geniale, del creatore dei cieli eterni puri, che ha concesso che si formassero anche le vie lattee materiali, agisce nel contempo anche contro se stesso e contro l'intensità di irradiazione del pianeta in cui vive. Il cherubino della sapienza divina spiega altri dettagli dell'evento cosmico. In tutte le parti della creazione esiste una grande interazione cosmica. Dio, l'Eterno Unico Universale, la legge della vita, ha iniziato a ispirare tutte le forme di sostanza grossolana che sono contrarie alla legge. Quando espirerà spiritualmente, tutto si rinnoverà. Questo significa che tutte le forme impure ritorneranno alla forma originaria tramite il suo soffio e si ricongiungeranno poi di nuovo, poco alla volta, ai cieli eternamente puri. Il primo tutore della legge, l'ordine, contribuisce ora a far sì che l'eterna opera originaria giunga a compimento nella sua forma unicamente spirituale. Da circa 2000 anni si possono riconoscere grandi cambiamenti nelle sfere materiali e di sostanza grossolana. Solo l'essere umano limitato e privo di conoscenza, che considera i suoi beni e averi come le sue proprietà e li difende, crea confini e vede il suo vicino come nemico e non come fratello, che è più attaccato alla sua vita terrena che alla sua vita eternamente spirituale, che non si stacca dal suo voler essere e avere da brame e vizi, non comprende il grande operato cosmico. Il sole centrale primordiale, che irradia il suo sia fatto, conforme alla legge nelle anime degli esseri umani e in tutte le forme di vita, per ammonire tutte le persone di buona volontà e le anime a cambiare e a entrare nel loro essere eterno, è determinante solo in parte per la futura costellazione planetaria. La forza primordiale desidera trasformare tutto ciò che è a un basso livello a un livello più elevato, anche il sistema solare degli esseri umani. Per questo tutti i pianeti ricevono forze spirituali più intense dalla luce originaria. Le grandi trasformazioni dei pianeti sono dovute al grande ristagno atmosferico di energia causato dal modo di pensare e di agire degli uomini orientato sul potere. L'umanità ha reso la sua terra un balocco. Le energie cosmiche divine della luce originaria, con la loro forza trasformatrice, vengono accolte solo in minima parte a causa dell'enorme raddensamento del sistema solare terrestre e, per il resto, vengono soppresse. Dato che questa forza divina non armonizza con le forze del volere negativo dell'umanità, avverrà la cosiddetta fine del mondo, la dissoluzione della struttura materiale. La Terra, il pianeta abitato, si staccherà, strato dopo strato, dall'anima della Terra come la corteccia di un albero. Ma le masse rocciose si ricollegheranno con le parti di altri sistemi. Così nasceranno un sistema solare di sostanza sottile e una nuova terra di sostanza sottile. Questo avverrà nel seguente modo. Dal Sole terrestre sono nati i suoi pianeti. La sostanza grossolana, il Sole madre, si collegherà di nuovo con i suoi figli pianeti di sostanza grossolana, nei quali gli strati della struttura grossolana si collegheranno inizialmente con tutte le altre masse raddensate, poiché la trasformazione e l'espansione di tutte le galassie saranno soggette al sia fatto divino. In base alla loro frequenza, le masse fuse insieme in palle di fuoco verranno fatte ruotare dall'irradiazione più intensa del Sole centrale primordiale. Solo quando le palle di fuoco che si sono formate con la rotazione più intensa e con l'irradiazione del Sole primordiale avranno raggiunto il loro stato originario, lo stato di sostanza sottile, nascerà la nuova Terra.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della prima parte della lettura dalla Rivelazione, i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme materiali e il ritorno del Cristo Dio. data all'umanità dal principe della sapienza divina più di 4 decenni fa. Da allora, l'amore di Dio ha rivelato all'umanità, tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele Sofia, anche l'intera verità proveniente dai cieli e la via che conduce al cuore di Dio in tutta la sua pienezza, per evitare o perlomeno per mitigare alcuni eventi. Tuttavia, come già detto, Dio è la libertà e lascia anche ai suoi figli la libertà di cambiare e di seguirlo, oppure di gettare al vento la sua parola. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, gli eventi dei prossimi tempi descritti dal cherubino della sapienza divina nella sua rivelazione sono limitati per ognuno dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a ognuno la possibilità di cambiare e di seguire il richiamo del Cristo Dio. Seguitemi, rivolgendosi all'Eterno, a Dio, l'unico universale, allo Spirito libero, Dio in noi. Vi invitiamo cordialmente a rimettervi in ascolto per la seconda parte di questa serie di trasmissioni e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo Spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo Spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa

0: nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
1: Von uns Abstand nehmen. Wir atmen
0: inspiriamo profondamente
1: und langsam
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen
0: inspiriamo profondamente
1: und langsam
0: ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
1: Wir bleiben dabei.
0: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
1: Wir atmen ein.
0: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
1: Langsam atmen.
0: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir entspannen.
0: Ci rilassiamo.
1: Unsere Gedanken,
0: i nostri pensieri si allontanano da noi.
1: Wir werden ruhiger.
0: Diveniamo più tranquilli.
1: Unser Gemüt wird
0: stiller. Il nostro animo diviene silenzioso.
1: Unser Atem geht ruhig.
0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir empfangen.
0: Riceviamo.
1: Wir sind

0: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce. Energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energien.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico. Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
1: heilende Ströme,
0: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nella vostra anima.
1: Heilende Energien
0: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
1: Heilende Kräfte.
0: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
1: Segnende
0: forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
1: Di Christus Gottes Kraft.
0: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
1: Si atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhig und tief.
0: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Si fühlen nun.
0: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
1: Liebe hilft.
0: L'amore aiuta.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Harmonie.
0: L'armonia fluisce.
1: Sie sind entspannt.
0: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Beten wir, das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la madre terra.
3: was sie benötigt.
1: Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
2: In diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in

E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e toglierli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità, di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità. Infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potenza.

0: forza universale cosmica, l'unità universale.
1: Der Urgrund in
0: la parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo «Siete la persona che credete di essere?». Fin dall'inizio vogliamo rivolgere anche a voi la domanda personale e diretta: siete la persona che credete di essere? Ora vi chiederete: ma cosa si intende con questo? E risponderete più o meno così: io sono io, appunto, e così come sono, penso e percepisco, così parlo e agisco. In tutte le mie espressioni di vita sono quello che sono. Sembra logico. Tuttavia, è davvero così? Chi pensate di essere? E lo siete veramente? Ancora una volta la domanda: siete veramente la persona che credete di essere? Entriamo subito nel tema prendendo in mano un testo su questo argomento scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ogni persona ha un proprio nome che la identifica fin dalla nascita presso uffici e autorità. Non è questo che si intende mettere in dubbio. Le spiegazioni seguenti, insieme agli esercizi, hanno piuttosto lo scopo di dare ad ognuno la possibilità di prendere coscienza dei diversi strati della persona umana, ovvero della propria personalità. In base a ciò che ha riconosciuto di se stesso, ognuno potrà quindi iniziare a dare forma attivamente alla propria vita interiore ed esteriore, incamminandosi sul sentiero che lo conduce nella patria eterna, da dove la sua anima un tempo è provenuta, nell'essere puro, a Dio, nostro Padre Celeste.
1: Siamo quindi coloro che riteniamo di essere? È una domanda essenziale. Se si osservano le molte persone che abitano sul pianeta Terra, per non dire che lo devastano, profanando la Terra, tormentando gli animali, uccidendo intenzionalmente altri uomini e distruggendo in tal modo il circuito naturale della Terra, cosa che ora viene definito in modo lapidario cambiamento climatico, possiamo proprio dire di essere coloro che crediamo di essere? Perché ci sono così tante persone su questa terra? Perché così poche persone cercano Dio? Perché così pochi aspirano alla patria interiore, al regno di Dio, da cui è provenuta l'anima? Perché? Tutti questi esseri umani sono provenuti dal regno di Dio, e ciò significa forse che gli esseri spirituali vennero direttamente negli uomini per vivere sulla terra. Oppure si tratta di anime che nella dimensione temporale, in veste umana, non hanno riconosciuto se stessi, hanno vissuto poi nelle sfere di purificazione più basse con l'unica intenzione di incarnarsi. Perché forse è più piacevole vivere da uomo che soffermarsi come anima nelle sfere di purificazione.
0: In questa breve esposizione non vogliamo guardare gli altri, ma noi stessi. Chi siamo? Ognuno di noi. E cosa pensiamo di noi stessi? E chi crediamo di essere? Corrisponde questo a ciò che pensiamo di noi stessi? Nelle moltissime ore di istruzione abbiamo imparato a esaminare cosa immettiamo veramente nelle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni, e qual è la maschera esteriore. Poiché la maschera esteriore, ciò che simuliamo o spesso facciamo credere al nostro prossimo, rimane a livello energetico in noi. Con questo incolpiamo la nostra anima. Ciò che facciamo credere, ma che in realtà non siamo, il corpo lo porta con sé nella terra. Tuttavia, ciò che abbiamo memorizzato circonda la nostra anima. Sono i suoi involucri. Con questi l'anima si avvolge e avvolge il suo corpo spirituale, poiché sappiamo che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino. Nel profondo dell'anima c'è l'irradiazione di Dio Padre.
2: Ist im Urgrund der Seele die Gott-Vater-Strahlung.
1: Gli involucri dell'anima mostrano quindi chi siamo momentaneamente. Chi non conosce i propri involucri ritorna a incarnarsi. Perché? Perché ciò che è contenuto negli involucri spesso può essere molto doloroso. L'involucro non ha a disposizione dei medicinali, l'anima invece deve sopportare. Tuttavia l'anima non lo vuole guardare perché crede di venir trattata ingiustamente. Dal momento che in veste umana aveva un'immagine di sé del tutto diversa e dato che per lei vale ciò che riteneva di essere come uomo, ciò che ha fatto credere agli altri di essere. Tale conflitto nel regno delle anime, per moltissime anime, è molto, molto doloroso. Molti devono riconoscere che vivere è tutt'altro rispetto a ciò che credevamo finora e che la vita dell'uomo è soltanto un cammino in una coscienza più elevata per poter ritornare passo per passo alla casa del Padre. Nel nostro cammino di evoluzione in veste umana dovremmo esaminarci per comprendere nella situazione stessa che cosa abbiamo memorizzato nella struttura delle particole della nostra anima, la quale irradia ciò che siamo.
0: Per poter procedere sul nostro cammino evolutivo, il presupposto è la disponibilità dell'essere umano a riconoscere i suoi errori e le sue debolezze, per eliminarli. Per questo la domanda a noi stessi: vogliamo veramente comprendere i nostri aspetti negativi? Infatti, ognuno, se lo volesse, potrebbe comprendere quello di cui carica la sua anima. Per esempio, all'insegna della frase: «O uomo, esaminati anno per anno e riconosci ciò che veramente pensi, chi sei veramente e cosa invece fai soltanto credere». Noi uomini ascoltiamo l'insegnamento divino spirituale. Dove lo memorizziamo? Nel conscio e nel subconscio. E se non andiamo oltre, la conseguenza è che incolpiamo gli involucri dell'anima, poiché per ciò che accogliamo e affermiamo abbiamo la responsabilità di metterlo in pratica, di esercitarlo e con questo di dare un aiuto al nostro prossimo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, chi siamo dunque? Come ci consideriamo? Che cosa lasciamo credere agli altri? Su queste domande potremmo riflettere brevemente, ascoltando un po' di musica.

0: Abbiamo appena sentito che nel profondo dell'anima, in noi, c'è un essere che proviene da Dio e che spesso, come uomini, portiamo delle maschere. Molte persone danno tanta importanza al proprio nome e cognome, ai propri titoli e alle proprie qualifiche professionali, poiché il nome, accompagnato da diversi titoli, dimostra la loro identità. Il nome quindi indica, per così dire, la persona, ciò che essa rappresenta, il modo in cui si pone e gli aspetti esteriori che sono manifesti ai suoi simili. Quando si cita un nome, in coloro che conoscono la persona intesa, affiora subito una determinata immagine che corrisponde alla sua personalità specifica con tutte le sue sfaccettature. È il modo in cui gli altri vedono tale persona in base a come essa si mostra e si comporta. È così che essa è conosciuta. Il buon nome che si è fatta è una garanzia per la sua stima, il suo carattere e affidabilità. Facciamo un esempio. Due amici si incontrano e uno di loro nomina Anna e parla anche di un signor direttore generale Rossi. Il suo interlocutore annuisce e dice «Lo conosco» oppure «La conosco». Forse dice addirittura «La conosco bene» o «Lo conosco bene» convinto di dirlo con sincerità.
1: Tuttavia, conosciamo veramente il nostro prossimo? Conosciamo la complessità del suo modo di pensare, parlare e agire? In realtà impariamo a conoscere il nostro prossimo soltanto se abbiamo riconosciuto la complessità della nostra persona, quindi se l'abbiamo esaminata nel profondo e abbandonato i lati umani passo per passo. Poiché noi stessi siamo la matrice per riconoscere il nostro prossimo. Ciò tuttavia è possibile unicamente se abbiamo smascherato noi stessi.
2: Torniamo indietro ad Anna e chiediamoci se l'osservatore conosce veramente Anna. Infatti ha una determinata immagine di lei e segnala quindi all'amico che si tratta della persona di cui ha appena parlato. Ma la conosce veramente? E com'è con il direttore generale Rossi? I due amici lo conoscono veramente? Che cosa sanno di lui? Cosa conoscono di lui? Conoscono ad esempio il suo aspetto esteriore, alcuni suoi modi di comportarsi e forse sanno com'è il suo ufficio e quale auto possiede. Affermando di conoscerlo bene, si riferiscono forse al suo modo di parlare, ad alcune sue caratteristiche umane di secondaria importanza, ai suoi cibi preferiti, alla marca di sigari che fuma o molti altri particolari. Il concetto generico di tutte queste cose è quindi costituito dal nome signor direttore generale Rossi. Tuttavia, possiamo veramente dire che lo conosciamo basandoci solo su queste cose? È veramente colui che mostra di essere?
0: Ora, se abbiamo sentito di Anna e del signor direttore generale Rossi nella domanda se li conosciamo veramente, a questo punto potremmo metterci a fianco di Anna e del signor direttore generale Rossi chiedendoci se conosciamo noi stessi. Ognuno di noi conosce veramente se stesso? Quindi sono già tre che dobbiamo scrutare nel profondo. Anna, il signor direttore Rossi e ognuno di noi. La domanda quindi dice, ci troviamo accanto ad Anna e al signor Rossi, ma conosciamo noi stessi?
1: Cari ascoltatori, non intendiamo occuparci di una determinata persona, di un nome che abbiamo inventato per fare un esempio, ma vogliamo piuttosto esaminare insieme alcune abitudini umane e affermazioni e vedere che cosa si trova dietro ad esse, non per quanto riguarda gli altri, ma prima di tutto noi stessi. Vogliamo cercare di dare una risposta alla seguente domanda. Ognuno di noi è la persona che mostra di essere, che definisce con il proprio nome ed eventualmente con i propri titoli, aggiungendovi forse indicazioni relative alla sua professione che è indice della sua posizione sociale? Sappiamo chi c'è dietro alla facciata che porta il nostro nome con tutte le sue definizioni e qualifiche e sappiamo quindi chi si nasconde più o meno efficacemente dietro ad essa ogni giorno?
0: Siamo coloro che crediamo di essere? Leggiamo ancora dal nostro libro. Solo poche persone si conoscono veramente. La maggior parte vive alla giornata, si accontenta del proprio nome e del proprio modo di presentarsi, costruito e sviluppato con le proprie parole ed azioni, con il successo ottenuto nel campo professionale e nella società o tramite riconoscimenti e titoli, beni ed averi o determinate posizioni. Pochi si rendono conto di quello che avviene dietro a ciò che manifestano agli altri esteriormente.
1: E noi quante volte diciamo «è colpa dell'altro, è colpa sua che mi ha malinteso, è l'altro che mi ha compreso in modo sbagliato». Conosciamo anche noi tali o simili reazioni? Tuttavia non rimangono solo parole. Infatti, quando diciamo la colpa è dell'altro, mi ha capito male, in realtà siamo anche agitati. Ci agitiamo sempre in questi casi, qualsiasi cosa diciamo dell'altro, e tale agitazione non è altro che un impulso dell'energia della giornata di ognuno di noi. Infatti, ogni giorno rappresenta la giornata personale di ogni singolo. E come passiamo in fretta sopra questa breve agitazione interiore? Tuttavia, la nostra giornata vuole dirci: guarda un po' te stesso, esaminati. Può essere che l'altro abbia una parte di colpa, tuttavia indaga prima la tua. Cosa ti vuol dire questa agitazione?
2: La giornata ha potuto sicuramente portare alla luce alcuni aspetti che ci aiutano a fare un passo avanti, a scrutare in profondità noi stessi, e sicuramente per questo ci aiuta anche l'esempio del signor direttore generale Rossi. Chiediamoci infatti se lo stesso signor direttore Rossi sa come sono realmente i suoi pensieri e i suoi sentimenti mentre licenzia ad esempio un collaboratore con parole di profondo rincrescimento o quando si mette al servizio del titolare della ditta facendogli tante cortesie e complimenti. Forse ritiene di essere generoso o si sente addirittura un benefattore dell'umanità per le numerose offerte cospicue che dà dal momento che si rende raramente conto delle sue vere motivazioni e di ciò che lo spinge a farlo. Vive convinto di essere come si comporta. Molti si identificano quindi con un'immagine di se stessi che in molti aspetti è solamente apparenza ed è pertanto un modo di ingannare se stessi. Chi non vuol fare lo sforzo di guardare dietro alla propria maschera, al proprio modo di comportarsi, non potrà nemmeno conoscere se stesso. Comportandosi in modo così superficiale, l'uomo spreca la propria vita terrena e non coglie le possibilità che gli vengono offerte per migliorare la vera qualità della sua vita, il suo carattere. Infatti, chi non riconosce se stesso non può nemmeno cambiare.
0: Ognuno di noi a casa ha uno specchio. Se ci guardiamo nello specchio, possiamo guardare la nostra immagine e chiederci: sono veramente quello che credo di essere? Sono un autoinganno, quindi un'apparenza, o rifletto i caratteri della vita interiore, cioè i comandamenti della vita che Dio, lo Spirito Universale, ci diede tramite Mosè? Oppure riflettiamo aspetti del discorso della montagna del Nazareno? Quali aspetti? Queste sono domande su domande che possiamo rivolgere a noi stessi.
1: Chi osserva attentamente le condizioni in cui si trova oggi il mondo sarà senza dubbio d'accordo nell'affermare che la maggior parte degli uomini non si rendono assolutamente conto di chi sono. Ognuno esprime i propri titoli, il proprio nome e cognome, descrive le proprie competenze e qualifiche, si fa forte delle proprie parole, si mostra eventualmente cortese e disponibile, ma nessuno sa in fondo se è veramente così, come si comporta o se le sue qualifiche e il suo nome nel corso della sua vita non siano divenuti una farsa. Infatti i titoli, il nome, il cognome ed altre qualifiche, che sembrano positive, possono nascondere molte cose, come per esempio invidia, odio, mancanza di correttezza, la capacità di sfruttare abilmente gli altri, corruzione, pedofilia e molti altri aspetti. Anche nel piccolo avviene ciò che accade nel grande. Chi crede di essere il migliore è convinto che gli spetti la fetta più grande, mentre l'altro, il suo prossimo, quello che si trova in basso, dovrebbe accontentarsi delle briciole. Una tale persona si chiede ben di rado cosa c'è dentro di sé. A volte non lo fa nemmeno quando deve raccogliere i frutti di ciò che ha seminato e la verità viene alla luce. In questo caso, sia nel grande sia nel piccolo della nostra vita quotidiana, si dà spesso la colpa all'altro. Non si riesce ad avere una reazione diversa, perché si è abituati a vedere noi stessi in una buona luce e la convinzione che abbiamo di noi stessi ci porta a collegare il nostro nome con un'immagine fissa che ci siamo fatti di noi. La faccia che mostriamo verso l'esterno e che viene identificata con il nostro nome spesso non è la nostra vera identità. Sappiamo noi stessi chi siamo veramente?
0: Chi non esamina se stesso, chi non scopre i propri inganni, il suo modo di abbellire il suo atteggiamento, non conosce nemmeno il suo prossimo. Chi non conosce il suo prossimo, è facile che non riesca ad opporsi alla tentazione. Quindi se non esaminiamo noi stessi, di conseguenza non impariamo a conoscere noi stessi, anche come anime non sappiamo chi siamo. L'involucro, il corpo fisico, viene deposto e l'anima si identifica ancora con l'apparenza dell'uomo. Tuttavia l'involucro dell'anima che si dischiude poco a poco mostra tutt'altre caratteristiche. Si mostra in modo del tutto diverso. L'anima deve riconoscere cosa porta veramente in sé, di che cosa si è caricata in veste umana. L'anima tuttavia non si riconosce, nega ciò che è veramente, anche se altre anime gli dicono «non sei ciò che hai fatto credere di essere in veste umana». Guarda ora il primo involucro che si manifesta sempre più. Questo è un piccolo segno di ciò che sei. Chi, come anima, non vuol guardare il primo involucro, comincia improvvisamente a soffrire. Tuttavia l'anima non vuole sopportare la sofferenza. In veste umana ha sempre pensato che l'altro avesse la colpa della sua sofferenza e improvvisamente deve riconoscere che questa sofferenza l'ha procurata lei stessa, un tempo ad altre persone, ma anche agli animali, a tutti i regni della natura. Se l'anima non vuole accettare la verità riconosciuta, cerca poi di reincarnarsi. Tuttavia, questo era soltanto il primo involucro. Seguiranno altri involucri, un primo, un secondo, un terzo e un quarto. Il secondo involucro potrebbe essere ancora più grave. L'anima lo presume, non lo sa ancora, ma lo percepisce, poiché il secondo involucro irradia già attraverso il primo. E questo per lei significa fuga, fuga dalle sfere di purificazione verso la terra, verso l'incarnazione umana. E se esiste un uomo con tendenze simili, che procrea un bambino e anche una donna che corrisponde alle tendenze di quest'anima alla ricerca, e se eventualmente hanno qualcosa da sistemare insieme, l'anima è ben felice della prossima incarnazione. diverrà poi l'uomo venuto nuovamente alla luce.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena appreso veramente molto dallo Spirito di Dio. Aiuti su aiuti per la nostra anima, per la nostra persona, affinché afferriamo che ci troviamo veramente in un'epoca di grazia su questa terra. Infatti, dove abbiamo ricevuto spiegazioni così profonde sullo sviluppo dell'uomo e dell'anima? Quindi, se lo desiderate, c'è molto su cui riflettere, forse già nelle prossime giornate. Perlomeno ogni qualvolta che ci guardiamo allo specchio con la domanda: l'immagine che ti guarda dallo specchio è veramente colui che credi di essere? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo anche ricordare brevemente il libro dal titolo «Siete veramente la persona che credete di essere?» A tutti voi auguriamo un periodo ricco di momenti di conoscenza interiore. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo,
0: fragen wir uns,
1: ci chiediamo,
0: ist das das innere
1: è questa la vita interiore?
0: Ist das
1: o non è invece una completa bramosia della vita materiale?
0: Das innere Leben,
1: la vita interiore è purezza, bellezza,
0: Gleichklang,
1: sintonia,
0: Liebe,
1: amore,
0: Freiheit,
1: libertà
0: und
1: e unità.
0: Das innere Leben,
1: la vita interiore
0: Geist,
1: è lo spirito,
0: es ist seine Kraft,
1: è la sua forza,
0: es ist sein Gesetz,
1: è la sua legge dell'amore, che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa seconda parte della nostra tavola rotonda sul tema della preghiera. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la vera preghiera non è legata né a parole già formulate né a determinati luoghi. Grazie alla parola di Dio, donata per mezzo della sua profetessa Gabriele, sappiamo che Dio è in noi e che nelle vicinanze del nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio e che essa desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo. Per questo pregare significa anzitutto pregare nel nostro interiore, nel profondo della nostra anima. Se vogliamo pregare di cuore, entriamo nel silenzio e ci colleghiamo con il Cristo nel nostro interiore e lasciamo poi fluire la preghiera. Come ci ha spiegato Gabriele, può poi accadere che Dio ci parli nel fruscio del vento, che Egli ci venga incontro negli occhi di un animale, o che le stelle diventino per noi l'espressione della sua grandezza. Abbiamo anche sentito che lungo il cammino che ci conduce nel profondo della nostra anima troviamo sette forze basilari di cui è costituito il nostro essere